Così, le prime parole di questa puntata di oggi sono appunto i contatti per raggiungerci: postawombat@insiberia.net per scriverci alla casella di posta, oppure radiowombat.net, il sito attraverso il quale potete ascoltarci in streaming e potete anche ascoltarci in differita attraverso i podcast che pubblichiamo delle varie puntate che magari vi siete perse. E 13:59 la frequenza in onda mediocri o AM se preferite, se vi trovate in quel di Firenze e dintorni, e beh, basta fondamentalmente. Beh, anche diretta wombat.vado.li, l'intramontabile pad attraverso il quale potete scriverci mentre siamo in diretta, potete chiacchierare con noi così per commentare anche un po' quello che vi stiamo dicendo e farci sentire un po' meno sole. Oggi Slick Chick, trasmissione che, per chi non lo sa, per chi magari la sta ascoltando per la prima volta, è una trasmissione che parte da un argomento, da un tema, una parola, una suggestione di vario tipo per trovare la scusa per ascoltare musica di tutti i tipi. Oggi la puntata è dedicata alle canzoni di protesta, ma in Asia, ovvero ci limitiamo al mondo asiatico, limitiamo fino a un certo punto perché insomma è un po', cioè spaziamo un bel po', è un continente leggermente grande, vasto e popolato. E questo perché banalmente e biecamente io volevo smarcarmi e cavarmela, visto che siamo vicini all'8 marzo e oggi era giornata di sciopero generale, quindi me la volevo gestire con facilità facendo una puntata sullo sciopero e farvi ascoltare la musica dedicata allo sciopero, ma mi sono accorta che l'avevo già fatto, cioè questa grande pensata l'avevo già avuta anni fa, quindi non sia mai che Slick Chick si ripete, ho voluto fare questa virata dove parliamo di canzoni di lotta, canzoni di protesta, quindi musica dal valore politico, musica che viene utilizzata per veicolare dei messaggi politici, per veicolare anche della rabbia e dei sentimenti di protesta, lo vedremo, ma questo non nel nostro solito mondo occidentale che insomma, conosciamo abbastanza, insomma, il mondo della musica di protesta e canti di lotta occidentali, europei in particolare, ma anche degli Stati Uniti, li conosciamo bene, sono ben famosi e troviamo un po' di tutto. Questa volta invece voglio focalizzarmi sul mondo asiatico. E devo dire, lo metto subito in chiaro, è stata una puntata piuttosto difficile da preparare perché non si trova niente, cioè è molto difficile, non ci sono grandi riferimenti e soprattutto lo noterete all'interno di questa scaletta, c'è una grande assente, beh ce ne sono parecchie in realtà perché le mie conoscenze sono veramente limitate, ma c'è una grande assenza che è la Cina, perché è veramente difficile trovare, almeno lo è per me, trovare qualcosa che arrivi direttamente dalla Cina, che non sia quindi anche una nostra reinterpretazione, volendo anche un po' edulcorata di quello che avviene là, che avviene in Cina. Trovare cose che arrivano direttamente da lì è effettivamente molto difficile, perlomeno lo è con i miei mezzi e il mio povero internet europeo. Quindi abbiate pazienza, è una scaletta, penso, comunque piuttosto interessante, lo dico con modestia, però ovviamente ci sono degli assenti eccellenti e insomma, accontentatevi di quello che sono riuscita a fare, faccio quel che posso, non sono un'esperta di lotte rivoluzionarie in Asia, quindi ho scartabellato un po' e spero di darvi però un'infarinata un po' variegata. Partiamo dalla Corea, che è forse più facile perché non solo perché con la Corea ci sono stati molti rapporti generalmente coloniali, ma non solo da parte dell'Occidente, quindi insomma di base è un po' più facile. La Corea, soprattutto dal punto di vista culturale, si è rivolta spesso all'esterno e ha veicolato verso fuori molti suoi, tra virgolette, prodotti culturali, e quindi è più facile trovare cose così come.
facile trovare il K-pop, tutta la roba più mainstream, è comunque abbastanza facile anche trovare le canzoni di protesta, gli inni tipici coreani che sono stati poi, lo vedremo, insomma, fondanti. Ma questa è una delle motivazioni per cui partire dalla Corea, per cui è più facile trattare la musica di protesta di questo paese. Ma l'altra ragione è perché hanno una storia rivoluzionaria molto importante, l'abbiamo visto anche in altre puntate di Slick Chick. Obiettivamente non si sono fatti mancare niente, ci sono stati molti episodi storici importanti, molte rivoluzioni e rivolte durate anni e decenni, e quindi chiaramente sono state accompagnate da molta musica. E la musica è stata appunto uno dei modi con cui portare avanti le proteste. Quindi partiamo da qui, partiamo dalla Corea e da in particolare un termine che è Mundungayo, che anche qui faccio il mio solito disclaimer, non so leggere bene le parole che vi leggerò, così anche qua accontentatevi. È stato questo termine coniato a metà degli anni Ottanta, quando i movimenti di protesta stavano rapidamente crescendo in Corea, si era ancora in una forma di governo non democratica, e si è scelto di dare un termine preciso a questo genere musicale per differenziarlo dal pop, che anche all'epoca, sebbene non fosse nato ancora o stesse per iniziare il K-pop, comunque c'era una ampia cultura popolare musicale. Ecco, qui ci si voleva distinguere, quindi si sceglie questo termine, Mingyungkayo, che include specificamente le canzoni, almeno all'inizio, erano specificamente le canzoni antigiapponesi dell'era coloniale giapponese, che però poi in realtà, questo quindi alcuni decenni prima, però poi va avanti e continuano questa produzione di musica fino ai primi anni 70, e poi però va avanti, cioè diciamo che il suo fulcro è stato negli anni 70, ma poi va avanti fino agli anni 90. Poi a un certo punto, appunto, in seguito ai vari movimenti, si arriva alla dichiarazione di democrazia in Corea, la Corea acquisisce questo status, e quindi chiaramente anche le proteste, le rivolte iniziano a cambiare quantomeno connotati. Le canzoni di protesta coreane sono emerse quindi tra gli anni 70 e gli anni 80, ma hanno un fulcro prima e dopo le rivolte dell'87, momento in cui, appunto, abbiamo già visto in altre puntate di Slick Chick, si ha un movimento particolarmente di fermento politico in Corea. E in particolare questo tipo di cultura musicale è presente in particolare contro i governi militari dei presidenti Park Chung-hee e John Dong-hwan, ovviamente, ed erano, insomma, anche questa, come abbiamo detto, una forma di lotta. Partiamo subito quindi vado un po' in ordine temporale, in questo caso da una canzone piuttosto famosa del 1972, che si intitola, vi dico soltanto il termine inglese, cioè la traduzione inglese, Freedom Song di Kim Min-ki. Kim Min-ki era un musicista in Corea molto famoso che, quando era all'Università Nazionale di Seul, inizia a scrivere musica e forma un gruppo, Doobie-Doo, poi in realtà più che altro ha successo come singolo, insomma, da solo, in autonomia, senza il gruppo. Nel 1972, quindi l'anno di questa canzone, è stato arrestato per aver cantato canzoni proprio come questa, ma in realtà ne ha fatte molte altre, altrettanto famose. E tutte le sue canzoni erano, almeno all'epoca, completamente censurate, e veniva impedito che venissero trasmesse dal governo coreano. Quindi ci ascoltiamo subito, così per entrare nel vivo, Kim In-ki con questa, già non me la ricordo più, Freedom Song, eccola qua.

Thank you.

어두운 초간 긴 목에 허여진 다

Questa canzoncina così allegrotta era Four Seasons dei People Seeking Songs. Non mi chiedete di leggervelo in coreano perché non lo farò. Un gruppo, questo qui sempre coreano, che è un gruppo musicale che ha scritto canzoni di protesta coreane negli anni 80-90 e nonostante chiaramente non avessero come obiettivo quello di fare soldi, insomma non erano esattamente il gruppo commerciale, però in realtà gli album loro hanno avuto un grosso successo commerciale, hanno avuto un forte impatto nella storia della musica pop coreana. E beh, l'avete sentito, insomma, è strano per le nostre orecchie probabilmente associare a questo tipo di musica della musica di protesta, eppure era esattamente così. Siamo nel 1989, questa appunto era Four Seasons, e invece sempre intorno agli anni 80, un pochino prima, nell'81, troviamo una canzone che è piuttosto fondamentale, non soltanto per la Corea, ma per diversi paesi dell'Asia, lo vedremo, è March for Our Beloved. È una canzone di protesta coreana che è stata composta appunto nell'81 in onore di due persone, l'attivista Yong Sang-hoon e il sindacalista Park Hee-sun, che lavoravano alla Dolbul Night School, che era una scuola serale che insegnava diritto del lavoro ai lavoratori e alle lavoratrici, e che sono stati uccisi entrambi durante la rivolta di Gwangju nel 1980. L'autore originale del testo è Park Ki-kwan e il compositore Kim Jong-ryul. Lo dico perché in realtà questa è una canzone famosissima in Corea che appunto è diventata poi di fatto un inno di tantissime rivolte, ma per una serie di motivi e di direi coincidenze, ma coincidenze non sono, in realtà diventa famosa in tantissime parti dell'Asia. Questa che ci ascoltiamo adesso è una versione dove si mixano varie interpretazioni di altri paesi che ne hanno fatte vari altri paesi asiatici nel corso degli anni. In questa in particolare si fondano, è chiaramente un medley, cioè è un mix dove volutamente vi facciamo ascoltare varie versioni, quindi sarà un po' strana, chiaramente, fateci caso, però. E dentro ci trovate la versione thailandese, cambogiana, giapponese, del birmana e della Corea. Chiaramente che è quella poi originale. Beh, questo ci deve stupire fino a un certo punto, perché i movimenti asiatici, già da fine dell'Ottocento, ma insomma nei decenni a venire, anche a maggior ragione, erano molto connessi, e questa canzone passò di bocca in bocca in vari paesi che appunto l'hanno poi riadattata, cambiando magari a volte il testo, riadattandola un po' alla loro specificità e riutilizzandola nelle loro lotte, nelle loro proteste. Ad esempio, in Taiwan è stato cantato in vari movimenti sindacali, aveva questo un beh, lo vedremo quasi in tutti i paesi, aveva una valenza principalmente di lotta sindacale, perché è una canzone che parla di lavoro, di diritti sindacali. È stato cantato appunto in vari movimenti sindacali taiwanesi, anche Occupy Taipei, che era diciamo un po' la risposta taiwanese di Occupy Wall Street nel 2011, ma anche in altri cortei a noi un po' più sconosciuti, ma per là molto importanti, il corteo Halong Self-Help del 2014, nello sciopero degli assistenti di volo del 2019 e anche al 1 maggio thailandese, sì, thailandese, buona, di Taiwan, e in molti altri movimenti nel corso degli anni. I dimostranti hanno cantato il Battle Hymn of Laborers, che era appunto la loro versione, in coro, e questo coro in realtà appunto è stato poi rimpallato in vari momenti di protesta. E anche un altro coro, il coro delle lavoratrici in Hsinchu di Taiwan, ne ha fatto una sua versione. Più o meno una cosa simile è successa a Hong Kong,
dove nel 2005, durante la parata anti-OMC lanciata dagli agricoltori sudcoreani a Hong Kong, quindi in realtà era una protesta appunto dei contadini sudcoreani a Hong Kong, in realtà alcuni cittadini di Hong Kong hanno cantato questa canzone per esprimere il sostegno ai contadini sudcoreani. Quindi doppiamente interessante, ecco. Inoltre, anche lì, di nuovo, anche a Hong Kong, durante il corteo del 1º maggio del 2015, o lo sciopero degli addetti alle pulizie nel villaggio di Hoi Lai nel 2017, o il movimento di Occupy Central nel 2014. La versione invece thailandese questa volta si chiama Unità o Solidarietà, è stata tradotta così, quindi gli è stato cambiato il titolo e anche il testo, ed è stata cantata da Paradon, che è un gruppo di lavoratrici thailandesi fondato nel 93. È stato anche cantato durante le manifestazioni del 2006 contro l'accordo di libero scambio tra Thailandia e Stati Uniti. Idem in Cina, dove però, attenzione, i testi in questo caso sono stati riscritti in chiave glorificante, dove si elogia l'operosità dei lavoratori, cancellando del tutto la questione resistenza, che poi era invece il succo di questa canzone, ripresa anche nei vari posti dell'Asia, insomma, di cui vi ho parlato. Quindi ce l'ascoltiamo a questo punto, in questo strano medley mix, questa March for the Beloved.

Va avanti ancora per un pochino. Questa era la versione addirittura incrociata con Myanmar, Giappone e Corea, dove in questa versione ci fanno ascoltare tutte e tre le lingue in le versioni mixate insieme. È un po' inascoltabile secondo me, quindi vabbè. Però ci dava un po' la dimensione appunto di una canzone evidentemente fondamentale che è stata usata in vari paesi, riadattandola un po' alle loro esigenze, ma con un'idea anche di come dire, universalità quasi delle istanze di giustizia che venivano portate avanti. E arriviamo alla Corea dei giorni nostri, dove praticamente, se vi ricordate, 2 anni fa, nel 2024, dicembre del 2024, ci furono le grossissime mobilitazioni durate molti giorni, mobilitazioni per chiedere l'impeachment del presidente della Corea del Sud, che aveva avuto il buon gusto di dichiarare lo stato marziale, cioè la legge marziale, in un paese dove insomma non prendono questa cosa proprio bene, non ci hanno riso, non gli è sembrata una cosa divertente. E tant'è che, tra l'altro, guardavo, le mobilitazioni hanno portato all'impeachment del presidente, e guardavo che proprio nei giorni scorsi è stato condannato all'ergastolo. Insomma, evidentemente non gli piace scherzare su questa cosa, ecco. Ci hanno messo decenni a uscire dallo stato militare, figuriamoci se hanno voglia di tornarci. Quindi, durante queste mobilitazioni del dicembre del 2024, queste mobilitazioni hanno visto la partecipazione di persone molto giovani, che si sono portate dietro il K-pop. Ora, questo è interessante secondo me, perché è un po' particolare rispetto alle canzoni di protesta a cui siamo abituati nei paesi più vicini a noi. Tipicamente nei canti di lotta a cui siamo abituati l'importanza è centrata sul testo. La musica tendenzialmente è un po' di contorno, serve al massimo per farti memorizzare un testo che deve essere evidentemente ripetitivo, corale e piuttosto incisivo. Qui invece il K-pop non è stato usato più tanto per veicolare un messaggio didascalico, ma per fare una sorta di sottofondo comune che unisse le partecipanti e gli facesse trovare il coraggio, e pare da più parti che è stato esattamente così. Tant'è che qualcuno ha scritto: in passato i discorsi che spiegavano lo scopo e la legittimità della protesta erano centrali, ma questa volta le azioni del presidente erano così irrazionali che le spiegazioni non erano necessarie. Di conseguenza, semplicemente suonare musica K-pop e consentire alle persone di divertirsi e sostenere la protesta per un tempo più lungo sembra essere diventato l'obiettivo primario. Quindi, in questo caso, il K-pop è stato una colonna sonora, potremmo dire, effettiva, che è particolare perché il K-pop, mondo assolutamente mainstream, patinato e dominato dal commercio, gli artisti K-pop, hanno una grossa difficoltà, come immaginerete, a esprimere le proprie posizioni politiche. Non che non le abbiano, essendo comunque esseri umani, ma gli è fortemente sconsigliato, come dire, di esprimersi. Quindi è molto improbabile che troverete delle artiste o degli artisti K-pop che si esprimano su una questione politica, seppur questa, che era di base piuttosto condivisa anche dalla maggior parte delle persone. Ma comunque sia, molte canzoni K-pop, alcune in particolare, sono diventate una colonna sonora, niente affatto casuale, di appunto di queste proteste. È il caso dei G-Dragon, che è buffo mettere come canzone all'interno di una scaletta come di canzoni di protesta, eppure questa canzone, Crooked, che vi faccio ascoltare adesso, ha veramente rimbombato in tutte le piazze, in tutte le vie, ed è stato di fatto un inno di quei giorni e di quella protesta.

un pezzo che comunque ha 289 milioni di visualizzazioni. Vabbè. Comunque, usciamo dalla Corea del Sud e arriviamo all'India, dove vi faccio ascoltare un unico pezzo in realtà che ho trovato interessante, non perché non ce ne siano, sono io che ne ho trovato solo questo, un pezzo però molto bello del 2024 di Kiran Ahluwalia, che si intitola Tum De Khoje, e poi vi ripeto che la mia pronuncia sarà oscena, scusatemi. E in particolare questo brano uscito nel disco, incluso nel disco Comfort Food del 2024, nascono da una poesia di protesta di Hussein Hadri, autore di Spoken Word, che è una sorta di risposta alla brutalità della polizia durante una protesta di donne a Nuova Delhi contro il Citizenship Amendment Act. Proposto dal governo fondamentalista induista indiano, che di base vuole marginare i musulmani per impedire loro di diventare cittadini indiani, anche se le loro famiglie vivono in India da secoli. Quindi questo movimento di protesta che c'è stato a Nuova Delhi, appunto, che di base era fatto da donne, è stato represso brutalmente dalla polizia, e questa è questa Tum De Khoje, dove fondamentalmente si racconta questo episodio.

In effetti la pronuncia era facile perché l'ha detto 7 volte, 700 volte Tam De Koghe. Beh, e questa era Kiran Alovalia, bellissimo pezzo secondo me, da ascoltare tutto l'intero disco Comfort Food del 2024. Dall'India passiamo all'Indonesia, sempre abbastanza in questi anni perché siamo nel 2022, questa volta Sukatani con questo brano che si intitola Bayar Bayar Bayar, che vuol dire paga paga paga. Sukatani in lingua indonesiana significa coltivatore e è il nome di questo duo punk che appunto si è formato nel 2022 per l'appunto a Purbalinga nella parte centrale dell'isola di Giava. Beh, in realtà sono diventati abbastanza famosi in Indonesia anche perché questo brano Bayar Bayar Bayar diciamo mette alla berlina, è abbastanza ironico, ma insomma è mordace sull'enorme corruzione della polizia indonesiana. E in breve tempo, diciamo praticamente subito, la canzone appena uscita è stata censurata, proibita nel radio e in televisione e rimossa dalle principali piattaforme musicali. Vi dicevo che non è semplicissimo trovare queste robe fuori dai loro paesi, ma spesso non è facile neanche negli stessi paesi, però ovviamente queste vie, cioè diciamo questo tipo di forme culturali trovano sempre la via per farsi ascoltare, per circolare lo stesso in maniera più o meno clandestina, però effettivamente qua dall'altra parte del mondo è un po' più difficile ritrovarle. Di base, appunto, oltre a essere stata censurata, i Sukatani sono stati costretti a fare pubblica autocritica e a scusarsi con le autorità. Quindi ci ascoltiamo questo brano, Paga Paga Paga, che dice tipo: vuoi prendere la patente? Paga la polizia. Ti sei beccato una multa? Paga la polizia. Vuoi farti un giro in moto? Paga la polizia. E via via via via così. Ah, non c'ho soldi per pagare la polizia, quindi di base sono loro che non possono fare niente perché non hanno i soldi e tutto passerebbe dal dover dare una mazzetta alla polizia. Quindi ecco qua su Catani, Bayar Bayar Bayar.

Questo invece era Ewan Foles Bonkar, che anche questo in Indonesia, siamo nel 1989. Ewan Foles è originario di giavanese, di origine giavanese, nato a Giacarta nel 61. E questa è una canzone in realtà beh, amatissima nel suo paese, e viene considerata un inno di rivolta, soprattutto giovanile. Era scritta proprio durante le grandi manifestazioni studentesche dell'89 e del 90 contro il regime di Suharto. Del resto, Ewan Foles era anche stato. Cioè, non era l'unica canzone del genere che aveva scritto, e nel 84 era stato arrestato dopo aver tenuto in prigione dopo aver scritto altre canzoni di questo tipo, di questo calibro, come ad esempio Democracy Nazi, Democrazia della Nazione. Rimaniamo in Indonesia, che devo dire mi ha dato piuttosto soddisfazione. Ho trovato delle perle non da poco, e un mondo musicale anche dal punto di vista appunto politico, anche variegatissimo e molto attivo. Rimaniamo appunto in Indonesia nel 96, questa canzone che è veramente famosissima. Che si chiama Burutani di Safik Kemamang, nato con il nome di Arifin, e poi in realtà cambiato il nome di Safik Kemamang. Proviene da una famiglia poverissima di contadini del Lamongan, nella parte orientale di Giava. È una attivista del Partai Rakyat Democratic, ovvero il PRD, il Partito Democratico Popolare di Giava Orientale, che anche attualmente opera in clandestinità. È notissimo Kemamang per aver composto questa canzone, appunto, che vi faccio ascoltare adesso, Burutani, che tradotta è Operai e Contadini, si intitola, in opposizione all'Ordebaru, ovvero il nuovo ordine, ovvero appunto anche qua il regime di Suharto. E quindi ce l'ascoltiamo nella versione sua originale. Tra l'altro trovate anche molti video dove questa canzone fa di sfondo.

E questa appunto che abbiamo appena ascoltato, Boro Tani, risale al periodo della fine del regime di Suharto. Il 27 luglio del 96 le forze del governo indonesiano attaccarono la sede del Partito Democratico Indonesiano a Jakarta, provocando 5 morti e 23 feriti. Safi, l'autore appunto di questa canzone, era anche coinvolto nei movimenti di liberazione di Timor Est, quindi la parte orientale indipendente dell'isola di Timor, e il 2 luglio del 96, poco prima, Safi era stato rapito e probabilmente destinato ad essere ucciso, ma riuscì a salvarsi, a scappare. Questa che abbiamo sentito, appunto, il titolo originale in realtà era Pembebasan, Liberazione, e fu scritta per sostenere e incoraggiare gli attivisti impegnati in un movimento di resistenza che era molto rischioso, in realtà, molti ci lasciavano le penne, ecco. E secondo le parole stesse di Safi, citazione virgolettata, una lotta politica senza musica è incompleta. E questa canzone divenne popolarissima e ovviamente anche proibitissima, e è tuttora molto popolare nei vari, cioè tra gli attivisti studenteschi, i lavoratori, i militanti socialisti, gli anarco-sindacalisti, che in Indonesia, insomma, sono molto numerosi. Ci ascoltiamo ora l'ultimo pezzo invece che viene dell'Indonesia, di questa scaletta. Nai Namina, Perdamaian, e questo invece è un po' particolare, lo ascolterete, genere completamente diverso, anche qua non propriamente il nostro stereotipo della canzone di lotta, è in realtà un brano, beh, direi quasi metal. Nai Namina ha fatto un intero album chiamato Palestinian Songs, e questa è una raccolta di canzoni che descrivono la bellezza e anche la tenacia e le varie storie del popolo palestinese, e ogni canzone di questo album è una narrazione specifica su storia, cultura e lotta del popolo palestinese. Questo per dire che appunto si trovano molto spesso in Asia, soprattutto devo dire in Malesia, in Indonesia, in vari paesi, insomma, una solidarietà internazionale che va ben oltre i propri confini. E questa appunto è la Palestina. No, vabbè, questo è l'album, invece Perdamaian di Nai Namina.

Vi invito come sempre anche andarvi a guardare i video, in questo caso molto, come dire, precisi sul che è molto utile a togliervi gli stereotipi che magari potreste avere in testa ascoltando questo tipo di musica. Vi invito a guardarlo, questo per Damayan, veramente interessante anche da vedere. Usciamo dall'Indonesia e arriviamo in Malesia questa volta, qualche anno prima, nel 2007 in particolare. Ci ascoltiamo questo brano che si chiama King Kong Penindas di Azmil Junor. Allora, Bersih, che ricorre spesso nel testo di questo brano, significa pulizia in malese. È il 2005, quindi la canzone di poco dopo, insomma, ma insomma nel 2005 le proteste scoppiano perché durante le elezioni viene usato un inchiostro facilmente cancellabile con tutto quello che ne consegue. Ora io veramente verrebbe da ridere per non piangere. E quindi ovviamente nasce un grosso movimento di protesta che è chiamato appunto il movimento Bersih, che coinvolge molti giovani, ma non solo. Il cantautore e musicista Azmil Junor di Kuala Lumpur, che è nato nel 77, che è in realtà anche un giornalista e fa anche cinema, insomma, e se ne occupa e a un certo punto nel 2007, appunto 2 anni dopo, scrive questa King Kong Penindas, dove parla di imbrogli, trucchi, manovre dell'oppressore o degli oppressori, tra l'altro, cosa che non sapevo, traducibile in italiano sia oppressore che oppressori, perché il malese non distingue singolare e plurale, questo non lo sapevo, interessante. Che insomma diventa questa King Kong Penindas una delle canzoni più famose in Malesia. Quindi direi anche questa ce l'ascoltiamo immediatamente, Azmil Junor.

chiaramente ripresa da Adele, no, scherzo, non è vero, però un po' sembrava, e tra l'altro assomigliava anche tantissimo in maniera inquietante a Mi è morto il gatto di Edipo e il suo complesso. Ma ora sembra un po' blasfemia dirlo, certo, però cioè, ci assomigliava veramente tanto. Vabbè, niente, siamo quasi in chiusura di questa puntata di Slick Chick dedicata alle canzoni di protesta e di lotta in Asia. E ci manca le Filippine, per due ultimi brani per tenervi compagnia in questa serata. Il primo che ci ascoltiamo, molto importante anche questo, si chiama Ang Bayan Kong Similalang Langla Ne Sini Langan, chissà, ma tanto poi è inutile come lo leggo, che tanto sbaglio. Di Hasin, canzone in realtà storica del 1979, scritta nel pieno delle leggi marziali decretate da Marcos, dal dittatore Ferdinand Marcos, e la scrive in realtà Cesar Saro Bañares, morto assassinato nel 93. E insieme, appunto, era insieme a Lolita Nene Carbon, suonava in questo gruppo che si chiamava gli Asin, nome che in filippino vuol dire sale, in omaggio a John Baez, alla canzone Salt of the Earth dei Rolling Stones, ma che in realtà è famosa più che altro per l'interpretazione di John Baez. Nel 21 settembre del 72 Marcos dichiarò la legge marziale generalizzata e mantenuta poi in vigore fino al 81, e quel settembre Marcos fece arrestare tutti gli esponenti dell'opposizione, giornalisti, studenti, sindacalisti, per un totale di 30.000 persone. Chiuse tutti i giornali, il Parlamento assunse i pieni poteri. E niente, e questo era l'inizio di una lunga dittatura, inizio a questa stagione di capitalismo a gestione familiare, dove tutto fu accentrato appunto nelle sue mani, dei suoi familiari, dei suoi amici e compari, e così come anche i vertici e i quadri dell'esercito, che piano piano vennero sostituiti con fedelissimi. Ovviamente, gli Stati Uniti divennero partner privilegiato delle Filippine, si moltiplicarono le basi militari e niente, la storia è abbastanza nota, anzi forse non troppo, ma insomma, a volerla vedere è abbastanza nota e nulla, in realtà poi tutto dura anche abbastanza fino adesso, perché tutta la varia violenza, i drammi che il popolo filippino ha vissuto dal secondo dopoguerra ancora, insomma, sono derivati di fatto da questa stagione e dall'influenza nordamericana, che a questo punto possiamo dire chi non ha presente vive veramente con la testa sotto la sabbia. Quindi ci ascoltiamo questa canzone di Asin, Ang Bayan Kong Sini Langan, Langan, del 1979.

Siamo in chiusura, ringrazio Anti-War Songs, un sito miliare, veramente fondamentale, senza il quale non avrei potuto fare questa puntata. È sempre per me una grande fonte, soprattutto per musica di questo tipo, questo genere. Siamo in chiusura, vi dicevo, e vi lascio con un ultimo pezzo, anche questo delle Filippine, di Freddy Aguilar, Bayan Co. In realtà il brano è più antico, è del 1928, il testo di José Corazón de Jesús, spero che non sia il suo nome vero, musica di Constancio de Guzmán, e in realtà questa canzone appunto divenne popolare prima nelle lotte di indipendenza contro gli Stati Uniti e poi durante l'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi però Freddy Aguilar la riprese in questo album, Anac, nel 1978, e ovviamente durante la legge marziale di Marcos la canzone venne censurata e divenne di fatto questa canzone un vero inno anti-regime, diciamo così. Con questo vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane, sempre con Slick Chick, e niente, a risentirci sempre su Radio Wombat. Ciao ciao!

0: Il mio preferito.
1: Benvenuto sulla terra.
2: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser.
1: Radio Wombat, come sempre, 13.59, onde mediocri o medie. Abbiamo avuto, come sempre, un po' di problemini di trasmettitore, di cose che si silenziano. Vabbè, però ora forse siamo di nuovo.
0: Secondo me è l'arrivo dell'umidità.
1: Ma può essere, può essere. Comunque voi non demordete, e se sentite che le onde medie un po' gracchiano, non sono buone come dovrebbero, o più mediocri del solito, ritentate
0: assolutamente. Potete scriverci, l'hai detto, a postawombat@siberia.net. Ci ascoltate su radiowombat.net se ci state già ascoltando da lì, oppure magari appunto sulle onde mediocri all'interno della vostra auto o radiolina portatile, perché non per forza solo in macchina. E potete scriverci ora in diretta a wombat.vado.li.
1: Lì. E stasera, oggi, o dovremmo dire meglio domani, domani l'altro, di ieri,
0: sì.
1: Confusione sul tempo, parliamo di viaggi nel tempo. In effetti è un argomento che non è incredibile che non abbiamo parlato finora alle porte di Tannhäuser. In effetti, ma cioè, anche perché devo dire che noi avevamo pensato di fare una puntata facile, no? Come dire, vabbè, dai, viaggi nel tempo.
0: Certo.
1: Bah, cioè, ecco, in realtà è tipo, abbiamo aperto il vaso di Pandora come sempre, cioè c'è un'eternità da dire, per l'appunto, cioè potremmo parlarne penso per 16 anni.
0: Eh sì, ne abbiamo parlato di Sghimbesh, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Wells, ne abbiamo parlato in alcune situazioni quando parliamo per esempio di viaggi, quando abbiamo parlato di viaggi chiaramente c'era anche il viaggio nel tempo, ma non l'abbiamo approfondito.
1: No, no. E quindi sì, io direi che è tempo di cominciare a parlare di tempo e di viaggi nel tempo. Quindi non lo so, ci prendiamo una prima introduzione canzonesca e
0: certo,
1: poi andiamo a palla.
0: Assolutamente, poi partiamo con questa introduzione al viaggio nel tempo. Hai visto, ho rinominato la puntata.
1: L'ho visto, sì.
0: Questa introduzione al viaggio nel tempo, perché poi ne seguirà una seconda puntata invece dedicata più a snocciolare un po' quello che è stato fatto fra libri, film, videogiochi. Quindi rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, parliamo di viaggi nel tempo.

0: buonasera, benvenuti a un... Un? Non mi si sente? Io mi sentivo molto bene, ma bisognerà risolvere questa questione del sentirsi in modo diverso. Ma volevo far sì che sembrasse, no? Un benvenuti a una... Tu non ti senti?
1: No, ma non
0: sento neanche te. No, a te non mi... allora sarà un problema nelle tue cuffie. Io mi sento molto bene.
1: Vabbè, e a me mi senti?
0: Sì.
1: Va bene, allora sono le mie cuffie.
0: Mi sa di
1: risolvo, te chiacchiera.
0: Va bene, allora io chiacchiererò e partirò con... attenzione. Ora...
1: infatti... No, pensavo non si sentisse niente.
0: Ora non ci sono io però.
1: Vai, vai, vai.
0: Va bene. No, ok. Allora, lascialo fare, parti te.
1: Oggi grossi problemi, sì. Allora, niente, dicevamo in apertura di... In realtà, mentre stavamo ascoltando pezzo...
0: Fantastico, consigliatissimo, guardate il video.
1: Esatto, mentre guardavamo questa cosa, cioè mentre stavamo in realtà chiacchierando di questo pezzo, di che cosa, di come è fatto, che è strano, ci dicevamo anche che questa puntata in realtà ci è stata suggerita da un ascoltatore che in realtà ci ascoltate moltissimo, stiamo scoprendo, e ci date anche ottimi consigli e suggestioni.
0: Vero.
1: E un ascoltatore ci ha posto una domanda intrigante, perché ci ha detto: ma prima che dell'avvento, in qualche modo, della concezione del tempo lineare, no? A cui ormai, almeno in questa parte di mondo da cui vi parliamo, siamo abbastanza ormai assuefatti. Ma prima di questo, c'era l'idea del viaggio nel tempo? E noi ci abbiamo detto, in effetti,
0: quesito non lo so.
1: Per le porte di Tannhäuser. E quindi siamo andati ad indagare, perché... Io personalmente avrei spergiurato di sì, cioè nel senso, io avrei detto, ma sì, ma dai, magari in maniera diversa... No, non c'era. Effettivamente vi possiamo dire che, a quanto ci è dato di sapere, a quanto abbiamo indagato, no, non c'era. Soprattutto non c'era l'idea, la curiosità evidentemente anche, di andare indietro nel tempo. Quindi c'erano delle, lo vedremo, si facevano comunque dei sogni sul quantomeno avere delle dilatazioni temporali, cioè sul giocare con il tempo in qualche maniera, però molto diverso da quello che abbiamo in mente adesso quando parliamo di viaggi nel tempo. Quindi, siccome l'argomento macchina del tempo, viaggio nel tempo, abbiamo detto in apertura, è vastissimo, abbiamo deciso di dividere in due la questione, farne due puntate. Nella prima vi racconteremo un po' quello che abbiamo capito della concezione del tempo, come si è dipanata nella storia e che tipo di influenza ha avuto sulla narrativa e sull'immaginario fantastico degli esseri umani, perché chiaramente l'immaginario fantastico si modifica nel tempo e nello spazio.
0: Lo abbiamo visto, tutto quello abbiamo raccontato nelle puntate precedenti, insomma.
1: Esatto, e quindi niente, anche la questione della concezione del tempo non fa eccezione, ha avuto delle ripercussioni importanti sulla narrativa e sull'immaginario nei secoli. E questa sarà la puntata di oggi, poi vi parleremo di alcuni esempi, di alcune cose, primi eccellenti esempi che ci sono venuti in mente, che ci sembrano interessanti da approfondire, e poi invece nella prossima puntata andremo sulla carrellata di esempi di viaggi nel tempo che la fantascienza e la letteratura fantastica ha prodotto.
0: Esatto, quindi partiamo dalle varie tipologie di horror. Di tipologie di tempo, e partiamo da quello più classico nel senso vero del termine, cioè il tempo ciclico.
1: Esatto, perché il tempo ciclico è un po', lo vedremo, quello che ha la concezione del tempo ciclico ha perdurato nella storia degli esseri umani per veramente tanto tempo. La teoria del tempo ciclico, la concezione del tempo ciclico, vede l'universo come un continuo prodursi e disfarsi in una sequenza infinita, sostanzialmente eterna, E questo, diciamo, veniva concepito in questa maniera sia nella civiltà greca, ma anche in quella romana, e diciamo che però il tempo era un po' un ordine misurabile del movimento, cioè le cose mutano, le cose, le persone, gli esseri viventi mutano, si modificano, diciamo, e bisogna misurare questo cambiamento. Quindi il tempo è il Cronos in greco, o meglio, scusate, Aion è il tempo e le cose mutevoli è Cronos, quindi noi generalmente le traduciamo alla stessa maniera, però in realtà sono due concetti un po' diversi. E appunto le cose che si mutano si dispiegano in una ritmica successione di fasi, che è quello poi attraverso il quale si svolge il divenire della natura. D'altronde ne abbiamo esperienza diretta.
0: E Cronos, no, era il padre degli dèi, di fatto.
1: Esatto, non a caso, ma non perché gli venisse attribuito lo stesso concetto di tempo che abbiamo noi adesso, ma perché era appunto questa
0: era un po' una sorta di Big Bang, no?
1: Sì,
0: si inizia da lì, vroom.
1: Sì, ed era un po' il tutto, diciamo, sì, perché sì. È appunto il divenire continuo delle cose, che però continuano in fasi, si alternano, vanno avanti. D'altronde, appunto, come dicevamo, le stagioni ce ne danno una prova abbastanza tangibile, lo stesso la giornata, il sole che sorge e tramonta, e quindi questa la loro concezione, che tra l'altro avevano derivato dai babilonesi, quindi questa concezione è molto antica. Il tempo ciclico è un concetto cardine anche della cosmologia induista, quindi in realtà ci spostiamo anche là, e anche di quella buddista. E vabbè, quindi c'è il concetto di samsara, che solo il nirvana può alterare, può spezzare, e quello di kalachakra, quello dei kalpa o eoni, che erano dei periodi di milioni di miliardi di anni composti complessivamente da quattro grandi yuga, equivalenti presso a poco alle quattro età evolutive dell'oro, dell'argento, del bronzo, rame, del ferro della mitologia greca. Quindi insomma questa concezione di fase si ritrova in buona parte delle culture di quel periodo. Era presente questa idea del tempo ciclico anche nell'antica Persia le civiltà precolombiane d'America, quindi i Maya, gli Aztechi, le civiltà andine come gli Inca, anche loro erano in qualche modo fondate sulla ciclicità.
0: Però i Maya iniziano a calendarizzare il tempo.
1: Perché non è che non c'era l'idea di misurarlo questo tempo.
0: Esatto.
1: Sì, anzi, si voleva molto.
0: Infatti anche i romani stessi lo cercano di misurare, ma anche i greci avevano il loro modo di misurarlo. Ma come dici tu, a parte che era un flusso infinito,
1: sì.
0: Però
1: strano, anche
0: sotto
1: questo
0: forma di ciclo.
1: È una concezione, penso, molto occidentale, moderna, questo fatto che ciò che è infinito non sia misurabile, no? E quindi se è un ciclo, in qualche maniera fatichi mentalmente a pensare di poterlo misurare. No, loro lo misuravano, e come?
0: Sì. Giusto, è vero, la misurazione è un fatto molto importante.
1: In realtà sì. E andando avanti arriviamo alla fisica classica, almeno quella che studiamo sui libri di scuola in Occidente, diciamo così, che esclude completamente l'ipotesi della ciclicità del tempo a favore di un flusso progressivo inarrestabile. Questo lo vedremo, arriva in concomitanza, diciamo, con alcune religioni monoteiste, però insomma diciamo che questa era un po' la fisica. Newton diceva questo, molti altri fisici della fisica classica escludevano assolutamente l'ipotesi del tempo ciclico. E poi però arriva invece la fisica quantistica e quella della relatività con Einstein e non solo, che non escludono completamente la ciclicità. Ora mi intorterò tutte le volte.
0: Sì.
1: Non le escludono completamente. Diciamo che la formulano a volte come una concezione a spirale, e poi lo vedremo, sì. Questo è un altro tipo di concezione che è stata accolta anche da altri pensatori e pensatrici. Anche se poi in realtà questa concezione, insomma, ci sono scontrati molti scienziati, molti l'hanno,
0: sì,
1: contestata.
0: Sì, sì.
1: Ad esempio, iniziano a farsi strada delle concezioni come quella del multiverso, la teoria del Big Bounce, che prevede che tutto possa ripartire. Però in realtà moltissimi pensano che l'universo conosciuto non sia infinito ed eterno, ma che almeno dal punto di vista teorico il tempo possa effettivamente essere infinito ed eterno, essendo una costante fisica che si ripete in istanti congelati, e questo viene in qualche modo osservato nel tempo fermo tra molte virgolette dei buchi neri. E quindi in qualche maniera il passato e il futuro sarebbero, secondo queste teorie, solo esperienze sensibili, ma non assolute. Da qui tutte le connessioni con la teoria della relatività. Il tempo non è un qualcosa che possiamo giudicare assoluto. La teoria del certo. multiverso, ma anche la teoria delle bolle e quella della teoria delle stringhe, ammette centinaia di migliaia di universi teoricamente infiniti, con delle leggi fisiche magari diverse, non si sa, e cui il tempo possa effettivamente a volte ripartire.
0: Sì, che poi per noi è difficile comprendere la questione del multiverso, perché il multiverso non è che sono piani di una casa per cui tu puoi salire o scendere dal piano e cambi mondo, che magari differisce per una piccola virgola. Non è questo, anzi, i multiversi sono contemporanei. Si sovrappongono nello stesso, il tempo a quel punto diventa una delle non unità di misura, è una dei lo spazio e il tempo
1: non so cosa
0: vabbè
1: dire.
0: Non importa. Mi verrà la parola giusta, comunque ci siamo capiti,
1: concetto di base,
0: esatto.
1: Comunque sì, ecco, e abbiamo detto ci sono di base si partiva da questo concetto di tempo ciclico che è stato più o meno contestato, rimaneggiato, e insomma su cui si è discusso molto. Però non è l'unica concezione. Una concezione che invece si è fatta strada brutalmente è quella del tempo lineare, e nel contesto biblico e coranico viene introdotta la concezione di un tempo che procede in una direzione e solo in una direzione. Quindi lo svolgimento storico dell'umanità è irreversibile e proiettata di base verso un destino ultimo, e non a caso insomma questa idea parte da la Bibbia, il Corano. Si inizia quindi a concepire il tempo come tempo storico. Questo è un passaggio fondamentale, perché finora in realtà, come abbiamo visto, nel tempo ciclico non c'era proprio il concetto di storia, probabilmente, o meglio, era molto diverso da quello a cui siamo abituati noi.
0: Stavo pensando però per esempio ai vichinghi, no? Alla questione del Valhalla,
1: che è posteriore, cioè in effetti è,
0: cioè il tempo è solo fino a che non ci sarà il Ragnarok e poi lì muore tutto, no?
1: Perché il Valhalla comunque è un'altra dimensione.
0: Il Ragnarok, sì, esatto.
1: Il Valhalla è un'altra dimensione. Quindi tu, noi la concepiremo come una questione temporale, no? Io muoio e dopo vado nel Valhalla. Probabilmente loro questo dopo non era non era la questione, era vado da un'altra parte.
0: Sì, sì, e comunque poi loro muori e combatti all'infinito per sì, sempre, finché sì. non sarà il momento, quindi c'è una ciclicità anche lì comunque in qualche
1: sì,
0: modo.
1: Sì, al massimo loro appunto con il Ragnarok pensavano che questo ciclo non fosse eterno. Questo sì,
0: sì. Direi che sì, non c'è la reincarnazione, no. Loro non ce l'hanno.
1: Esatto. E quindi dicevamo, appare il tempo storico, che però diciamo in due modi un po' diversi, ci sono un po' due sottoconcezioni. Una è la concezione puramente materialista e meccanicistica degli eventi umani, che quindi si svolgono nel flusso in realtà deterministico del divenire storico. Quindi certo, te vai avanti a dritto, le cose si susseguono secondo un binario e ciao.
0: Esatto.
1: E poi invece c'è una visione provvidenziale del tempo. E attenzione, perché questo ce ne siamo imbevuti di tutto ciò, che rende possibile l'idea del progresso. Quindi, per quanto riguarda la concezione cristiana di stampo biblico cristiano, ma anche islamico, è Dio che agisce in qualche maniera a favore dell'uomo, interessandosi a lui per elevarlo, liberarlo e insomma comunque per portarlo verso una salvezza finale. Quindi il traguardo alla fine di questo tempo lineare è determinato da Dio che ti guida verso la...
0: Sì, perché tu non hai possibilità di fare niente alla fine.
1: No.
0: Neanche le buone azioni, no? Tutto sommato. Cioè, perché sei predestinato. C'è una predestinazione.
1: Sì.
0: All'interno ci può essere una predestinazione all'interno di questa tipologia di tempo. Lo vediamo oggi. C'è Trump che si trasforma in meme di Gesù che, no? che guarisce tutti i mali. E alla fine è quello. Lui dice di essere predestinato.
1: Ma questo è un cambiamento chiaramente epocale, di concetto, sì. Anche perché è vero che tu puoi tornare indietro, cioè anche nel tempo ciclico, no? C'era in qualche maniera uno scorrere della vita,
0: sì.
1: però era visto a fasi e quindi tu in qualche modo, vabbè, se non ti va bene in questa fase te andrà bene in un'altra.
0: Esatto.
1: No? Cioè è un po' più... Mentre invece in questa concezione provvidenziale sostanzialmente c'è un disegno e tu devi seguire questo disegno, sì. Evidentemente. Se ti discosti stai chiaramente prendendo la strada sbagliata. E questo secondo significato, quindi questo significato provvidenziale di cui stiamo parlando, conduce a di fatto concepire il tempo come storia e quindi non più un susseguirsi di eventi sempre uguali in analogia al ciclo naturale delle stagioni. Quindi in qualche modo porta necessariamente anche a distaccarsi dal ciclo naturale. Quello che abbiamo sempre visto come ciclo naturale, quindi non più, cioè l'essere umano anche in questo, anche nella sua concezione del tempo, si separa in qualche maniera dal resto del mondo, perché per l'essere umano c'è un destino, c'è un traguardo anche da raggiungere. Le piante, no, quelle sono cicliche perché lo sappiamo che sono cicliche, ma quelle perché sono un'altra storia.
0: Certo.
1: Qui è buffo queste due pesi e due misure che in un certo senso abbiamo deciso di darci.
0: Quindi in qualche modo anche la connessione con la natura, più che si è allontanata, più che l'uomo si è emancipato dalla natura e anzi ha cercato di dominarla, più che la concezione del tempo è diventata lineare. Potremmo dirla questa cosa.
1: Io penso, cioè, non so, ci lanciamo in questa affermazione.
0: Sì, esatto,
1: secondo me
0: ci
1: è così.
0: Lanciando.
1: Ma secondo me sì, ma tanto che ci fa, chi ci contesta?
0: Esatto.
1: Sì. No, anche perché effettivamente cioè tutto ciò coincide perfettamente anche col concetto di progresso, se ci pensate. Cioè,
0: esatto.
1: Se sostituite la parola Dio con la parola progresso, uguale, non cambia niente. Cioè, di base, il nostro destino è quello di arrivare a, non so, la felicità della nostra umanità. Bene, quello è il traguardo, il destino, e dobbiamo andare verso quella direzione. Un po', come dire, a cavallo tra queste due concezioni che abbiamo finora detto, il tempo ciclico e quello lineare, è il tempo a spirale. Il tempo a spirale segue determinate fasi, come quello ciclico, ascendenti e discendenti, ma in un'ottica complessivamente ascendente. Quindi è un po' strano, è come se sì, effettivamente c'è un traguardo, c'è comunque una certa linearità, un binario, ma nel fare la strada la si fa appunto in un modo a spirale, a fasi. E è di fatto una sintesi con cui vengono coniugati questi due tipi di concezione. E questo tipo di concezione è stata espressa, per esempio, da Hegel nella dialettica tesi, antitesi, sintesi. Quindi effettivamente c'è chi ne ha abbondantemente fatto uso, ma anche Marx, che vedeva come punto di approdo in cui termina la spirale della storia, vedeva l'affermazione del comunismo. E anche qui le teorie marxiste chiaramente sono molto, molto vicine alla teoria di progresso, quindi chiaramente una linearità ci doveva essere pure lì. E ritorna questa teoria a spirale anche nella dottrina teosofica di fine Ottocento, che vede l'evoluzione dell'umanità procedere per cicli appunto a spiraliformi, dove c'è la decadenza che segue a un periodo di prosperità e di sviluppo e il sacrificio necessario affinché l'evoluzione possa proseguire a un livello più alto e consapevole. Quindi, come dire, chissà, devo dire, non saprei quale abbracciare. Sicuramente, ecco, penso che la linearità del tempo è qualcosa che non mi torna,
0: non
1: mi è mai tornata. E penso che sia confortante che non mi torni, però sul resto.
0: Ma allora io devo dire che a parte che ora mi sta esplodendo la testa di cose, mi vengono in mente su spiegazioni varie che alla stessa velocità in cui entrano e si creano
1: escono,
0: perché poi nel mentre ne penso altre. Sicuramente io sono super a favore del ciclico, sarebbe bello che fosse così. Sicuramente io mi sento che sono materia e quando morirò mi trasformerò in materia che si trasformerà in altra materia, il famoso tutto muta, niente si distrugge.
1: Anche quello non lo negano fino in fondo, non riescono a negarlo fino in fondo, perché comunque come fai a dire di no? Cioè,
0: no, esatto.
1: Succede.
0: Cioè. Esatto. Un mio vecchio professore denominava l'essere umano come un aggregato di proteine zompettante verso la morte.
1: Bello!
0: Che è una definizione interessante, perché ti crea questa immagine di queste gambe zompettanti.
1: No? Bello!
0: Però rende l'idea, per esempio, di come la concezione del tempo, anche oggi, di un professore universitario in questo caso.
1: Mi piace, sembra un po' Ricchi e Morti.
0: Sì, esatto, è un po' Ricchi e Morti. Quindi, a un certo punto, quindi, vi è stata una, nell'Occidente soprattutto, anche se poi che ha espresso questa materialità del tempo, a partire certo dal cristianesimo, abbiamo detto, che comincia, anzi dei monoteismi che iniziano a dare una ciclicità nel tempo. Ecco, è cosa, una delle mille cose che mi è venuta in mente.
1: Guardavo alle mie spalle, ho fatto di
0: se c'era qualcuno. Una delle mille cose che mi è venuta in mente è questo. La concezione dell'uomo, di se stesso, probabilmente molto più, certo si sentiva il legame con la comunità, ma molto più singola la questione, cioè tu sei all'interno del flusso del tempo e non hai nessun potere, va bene, sei in balia degli dèi,
1: sì.
0: Per cui le tue gesta non sono progresso, sono geste eroiche casomai.
1: È vero.
0: Quindi non sei padrone del tempo, il destino, predestinazione in qualche modo. Poi dopo invece l'uomo, cioè il progresso è non lo so, è prendere la scintilla divina per riuscire a cambiare ciò che ti circonda. E allora se tu puoi mutare la roba fisica, evidentemente hai modo di mutare qualsiasi cosa e forse anche il tempo. E da lì abbiamo cominciato a ragionare su il... Quindi mania di grandezza per gli esseri umani.
1: È vero, mi torna. Sì, sì, sì.
0: Vabbè.
1: Invece, guarda, mi sembra che sia calzante.
0: Ne stiamo ragionando qui. Ma abbiamo un illustre antesignano prima di arrivare, addirittura prima di arrivare ai greci. Perché abbiamo la dilatazione temporale, un po' che è l'antesignana nel viaggio temporale, in qualche modo.
1: È perché, appunto, abbiamo detto, non c'era l'idea del viaggio nel tempo, obiettivamente non c'era, almeno non l'abbiamo trovata, ma c'era quella che potremmo chiamare sì una dilatazione temporale, cioè a un certo momento succede una cosa e il tempo come se si fermasse, oppure si dilatasse, no? Si allargasse. Uno dei primi esempi appare nel Mahabharata, che è un antico poema epico sanscrito compilato intorno al 400 avanti Cristo. Nel Mahabharata c'è una storia su questo re che si chiama Kakutmi, che visse milioni di anni fa e che cercava un marito adatto per sua figlia, Revati, la figlia. I due viaggiano fino alla casa del dio Brahma per chiedergli consiglio, perché evidentemente devono chiedere a lui chi è che deve sposare la figlia. Mentre si trovano nel piano dell'esistenza di Brahma, perché attenzione, è un altro piano, non è il piano dell'esistenza umano, ma è un altro, devono aspettare questa cosa, questo dettaglio mi fa
0: bellissimo,
1: schiantare.
0: Sì, bellissimo.
1: E Brahma gli dice: no, però dovete aspettare che io ascolti una canzone di 20 minuti. Questa cosa mi fa ridere tantissimo. Io penso tipo alle canzoni Doom, cioè, ma no, aspetta, devo sentire un pezzo di Black Sabbath. Non posso. E quindi
0: c'ho la ballad, non me la messa.
1: Vabbè, è così. Però gli dice anche, Brahma gli spiega che lì, in quella dimensione, il tempo si muove diversamente rispetto alla Terra. Quindi dice: occhio che sì, dura 20 minuti, però non è proprio come 20 minuti umani. Insomma, alla fine si scopre che mentre ascoltavano sta canzone, che si spera almeno fosse bella, erano passati milioni di anni. E quindi obiettivamente tutti quelli che i due esseri umani conoscevano, compreso familiari, potenziali pretendenti, erano morti. Quindi c'è questa specie di sospensione temporale.
0: Sì.
1: Però va detto che qui siamo su un'altra dimensione. Cioè,
0: comunque la relatività
1: è un po',
0: di fatto è quello.
1: È un po' sì, eh. È proprio quello, sì. E ribadisco, questo 400 avanti Cristo.
0: Va bene, avanti Cristo, non dopo Cristo.
1: Capito Einstein? Il racconto, appunto, questo racconto di base è quella che adesso potremmo chiamare una dilatazione del tempo, no? Cioè, diversi osservatori, come giustamente dicevi, misurano diverse lunghezze di tempo in base ai loro relativi quadri di riferimento.
0: Esattamente.
1: E che è la relatività, paro. Un altro esempio che possiamo fare sempre di questo tipo, per andare un po' sull'antico, è una favola giapponese dell'ottavo secolo, questa volta dopo Cristo, non avanti, su un pescatore di nome Urashima Taro che finisce in un palazzo sottomarino, bellissimo, già mi piace,
0: certo.
1: E si innamora di una principessa e vabbè, è fin lì, ok. Quando torna a casa però invece scopre che sono passati 100 anni. Anche qua, sai, quando si dice, no, il tempo si è fermato, ecco, è così, palese.
0: Però qui in questo caso non era in un'altra dimensione, era sulla Terra, quindi interessante questa cosa del scorrere diverso del tempo, probabilmente sott'acqua, che dà un senso di... I movimenti,
1: vero,
0: no? Sono molto più lenti.
1: Volendo è anche un'altra dimensione pure quella, in qualche modo, però sì.
0: Sì, certo. Per la teoria della relatività, se sei in fondo in mare o sullo spazio, sono due cose diverse, certo.
1: Però, sì. Comunque, anche qui è un viaggio nel futuro, se vogliamo.
0: Sì, sì.
1: Anche se molto diverso, come vediamo, non da quello che penseremo noi. Cioè, noi ce lo immagineremmo come qualcosa di... un salto in avanti, no? Cioè, noi che andiamo in avanti.
0: Sì.
1: No, qui è... ti fermi, oppure non ti accorgi che in realtà è passato di più. E invece, arrivando un po' più vicino a noi, in epoca moderna, qui chiaramente cambia un po' tutto, tra il 1700 e il 1800, ad esempio c'è una delle prime cose che si possono così raccontare in merito, è questo racconto del viaggio nel tempo, cioè scusate, in un romanzo utopico di Edward Bellamy del 1888, Looking Backwards, in cui l'uomo si sveglia nel 2000. E poi vabbè, c'è poi dopo parleremo ovviamente di Wells, però nel 1899 c'è The Sleeper Wakes, che parla di un uomo che dorme per secoli e si sveglia in una Londra completamente trasformata. Queste sono sempre effettivamente dilatazioni temporali, anche se lo vedremo un po' diverse.
0: Ho da aggiungere qui, perché abbiamo in realtà il primo, potrebbe essere il francese Louis-Sébastien Mercier in L'Anne, che scrisse il nome il francese è Louis-Sébastien Mercier e il romanzo è L'Anne, l'apostrofo Anne, quindi l'anno in francese, 2440, Rêve s'il en fut jamais. Sempre si addormenta e sogna. 1772.
1: Vedi.
0: Poi abbiamo un 1819. Ho trovato un nuovo link prima, che non ho condiviso, quindi condividerò con te ora. L'americano Washington Irving in Rip Von Winkle, che è del 1819. E c'è anche un toscano. Nel 1871, che non avevamo trovato, anch'io non c'ero capitato, che è Narciso Feliciano Pelosini,
1: wow,
0: meraviglioso, con Maestro Domenico del 1871, che scrisse, 1871, scrisse una fiaba antirisorgimentale. Un suddito del Granducato si addormenta e si sveglia in un regno d'Italia per lui da incubo.
1: No,
0: allora, ganzo, ganza questa cosa.
1: Lo potremmo mettere nella puntata dei controrivoluzionari.
0: Già, giusto. Comunque ora me lo leggo meglio. La prossima si snocciola questa cosa. Quindi sempre questa cosa del dormire, qualcosa di psichico. Che poi tornerà anche in forme diverse. Però insomma il Settecento, soprattutto l'inizio dell'Ottocento, il viaggio nel tempo è principalmente nei sogni.
1: Sì, o comunque c'è un qualche cosa di cui tu non t'accorgi, non capisci cosa sta succedendo.
0: Sì, cioè non c'è una macchina che ti porta da qualche parte, forse esci dal tuo corpo, non so, materializzazione. Però dove qui davvero viaggi nel tempo? Perché come dicevamo prima di iniziare la puntata, certo, potremmo pensare agli sciamani, che grazie alle sostanze allucinogene, eccetera, eccetera, riuscivano a uscire dal proprio corpo, connettersi con la natura e potremmo stare ore a raccontare le varie tipologie. Ma non sono viaggi nel tempo.
1: Ma no, ma pure per esempio i druidi, Merlino, druido, lui era in costante, la leggenda vuole che fosse in costante contatto col futuro, lui vedeva il futuro e in qualche modo si può dire che viveva nel futuro, perché comunque era turbato dalle conseguenze di questo futuro, però... Non è prettamente un viaggio nel tempo, effettivamente, è più un entrare in comunicazione sapendo già che cosa sta per succedere, non... Eh sì, è un po' strano. E invece poi, sempre in periodi di fine Ottocento, cioè, le persone iniziano nei racconti a muoversi anche indietro, perché finora abbiamo parlato principalmente di andare in avanti, effettivamente. Sì. Qui invece verso l'Ottocento si inizia ad andare indietro, cosa che a me mi ha stupito tantissimo, che non ci fosse questo bisogno di immaginare anche di andare indietro fino ad allora. Evidentemente non c'era, perché non abbiamo esempi di questo tipo, perlomeno se ci sono pochissimi, perché non li abbiamo trovati.
0: Ma in Occidente il legame con il passato è particolare e netto. Il passato è passato, di fatto.
1: Strano,
0: mentre in Asia probabilmente potremmo trovare, noi non l'abbiamo trovato, qualcosa che tiene un legame con il passato. Ne parlavamo prima, il confucianesimo, l'adorazione degli avi.
1: Ma guarda, forse proprio per questo non c'è anche nel mondo asiatico, nel senso che comunque tu sei già costantemente
0: non c'è la necessità, dici.
1: In contatto. Non
0: giusto,
1: lo so,
0: giusto, mi torno.
1: Chissà. Però per esempio nella satira di Mark Twain nel 1889 scrive un americano alla corte di Re Artù, famosissimo, dove c'è questo ingegnere che per un colpo alla testa ritorna al tempo di Artù di base e quindi c'ha tutte le sue disavventure. E poi cominciano, siamo appunto in epoca vittoriana, fine Ottocento, l'epoca proprio che se non succedeva allora non si sa quando sarebbe successo,
0: certo.
1: Cominciano a apparire anche degli oggetti capaci di inviare persone avanti o indietro nel tempo.
0: Prima rivoluzione industriale,
1: sì, evidentemente l'impossibile inizia a poter essere pensabile. Però all'inizio non sono macchine, ma sono principalmente orologi. E per esempio Lewis Carroll nel 1889 scrive questo racconto per bambini che si chiama Sylvie e Bruno, dove i personaggi possiedono un orologio che è di fatto una cosa che li porta su e giù nel tempo.
0: Ma la stessa Alice nel Paese delle Meraviglie, sappiamo avere...
1: È vero, pure quello. Sì. E, allora, in realtà c'è una grossa esplosione di tutto questo tipo di storie in questo momento, in questo periodo storico, e c'è chi sostiene che, per esempio, questo potrebbe derivare dal fatto che la gente stava iniziando a standardizzare il tempo e a orientarsi più frequentemente con gli orologi. Cosa che ci sta.
0: Sì, sì, ci sta che sia l'orologio la macchina del tempo, perché oggettivamente è una macchina del tempo. Perché tu tieni traccia di quel del tempo che passa, quindi vedi quello che è stato, perché il tempo è passato, ma vedi anche quello che sarà, perché sai che tra poco sono le 6 e prima erano le 5.
1: E poi in generale da cosa nasce cosa, e probabilmente anche in generale il diffondersi di racconti sui viaggi nel tempo, con orologi o meno, anche con macchine, deriva proprio dal fatto che tu hai una quotidianità che ti porta a misurare il tempo. Cioè, abbiamo iniziato a maturare una certa ossessione per la misura del tempo.
0: Sì, che coglioni, davvero. Noi siamo schiavi, tremendamente schiavi di questo.
1: E quindi ci orientiamo, di fatto. Cioè, la nostra vita si basa... L'orientamento della nostra vita si basa sulla misurazione del tempo.
0: No, se becco chi ha inventato di timbrare il cartellino, guarda.
1: Sì, ma anche in generale, no? Di chiedersi continuamente che ore sono, anche quando in fondo non ti interessa.
0: Cioè, sì, è vero.
1: Però vuoi sapere. Evidentemente anche questo ha influenzato il nostro immaginario brutalmente e ci ha evidentemente stimolato a creare racconti, storie, immaginari sul come si va indietro e avanti.
0: E qui la fantascienza prende la direttissima, perché iniziano le prime utopie, le prime distopie e anche le prime ucronie.
1: Sì,
0: se volete sapere la differenza, andatevi a cercare la puntata dedicata proprio a questo. Perché tra il 700 e l'800, quindi a questo punto siamo spostati più sull'800 fondamentalmente, abbiamo i racconti dei viaggi nel tempo. Per esempio, uno dei più popolari è il romanzo utopico di Bellamy, di Edward Bellamy, del 1888, Looking Backwards. Quindi guardarsi alle spalle.
1: Quello di cui abbiamo parlato prima.
0: Esatto. Wells, invece, come abbiamo detto, non lo diremo, però c'è The Sleepers Awake, che hai detto prima, e poi dopo...
1: Il famosissimo, la famosissima macchina del tempo.
0: Esatto. Quindi la narrazione comincia a mutare, cominciano ad esserci i paradossi temporali. Alcuni autori seguono il principio di coerenza di Novikov, cioè il passato è immutabile, ma finalmente altri invece esplorano le teorie dei mondi paralleli o quantomeno la possibilità che il tempo, che il passato cambi in qualche modo.
1: Vero, vero.
0: Molto interessante questo passaggio, perché è dirimente, ecco, in qualche modo.
1: E secondo me adesso siamo alle soglie di uno scalino, che è quello delle invenzioni delle macchine del tempo per certi aspetti, e potremmo appunto prenderci una pausa, se sei d'accordo.
0: Certo, certo, assolutamente.
1: Entriamo nella seconda fase.
0: Entriamo nella seconda fase, che è quella più vicina a noi, quella in cui si inseriscono le teorie della fisica, in cui la fisica comincia a svilupparsi sempre di più, perché sappiamo che dal 700 in poi, da che prima le scoperte della fisica ce n'era una ogni 50 anni, a questo punto invece il tempo è sempre più ristretto fra una scoperta e l'altra, anzi si concatenano sempre di più fino ad arrivare ad oggi. Quindi restate con noi per continuare a parlare di viaggio nel tempo. Intanto sentiamoci il viaggio nel tempo proprio dell'uomo che viaggiò nel tempo attraverso una macchina.

0: farò un viaggio molto lungo. Ma senza lasciare.
1: Guardando le dita muoversi, compose nuovi codici, il moto degli occhi riflesso nel vetro spesso dei cronografi.

incastrate nelle barriere coralline. Nessuna traccia umana sulla piana dei continenti subacquei. Solo ombre di squali bianchi, calamari e lotte fra grandi giganti. Nel buio luce poca, solo ombre fra i tanti esseri acquatici. Solo qualche luce fioca proveniva dalla bocca dei certi cetacei.

0: Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser. Stiamo parlando di, anzi stiamo introducendo ai viaggi nel tempo. Abbiamo parlato nella prima parte della puntata della concezione del tempo nella storia, in linee generali, legate proprio all'idea del viaggio nel tempo. Quindi dal concetto del tempo ciclico alla poi la sua trasformazione in tempo lineare, però privo di un'idea di tornare nel passato. E infine, a fine del 700-800, invece si giunge davvero a un'idea di poter viaggiare sia verso il futuro che verso il passato, con la nascita delle prime distopie, ucronie, eccetera, eccetera. E infatti arriviamo, con l'arrivo della tecnica, alla creazione del massimo viaggio del tempo più conosciuto di tutti, la creazione di qualcosa, di un macchinario per farlo, cioè la macchina del tempo di Wells.
1: Forse è uno dei primi esempi che ci viene in mente quando parliamo delle macchine del tempo. Ne abbiamo già un po' raccontato in un'altra puntata, che tra l'altro non mi ricordo più qual era, ma insomma ce l'abbiamo infilato. Del resto, secondo me, parlare
0: di viaggi, forse è quello dei viaggi.
1: Bravo, forse era proprio i viaggi. Perché effettivamente, secondo me parlare di Wells va sempre bene. Comunque era un socialista, era una bella persona, lui ci credeva, quindi secondo me va bene infilarci. Quindi ve lo rivoghiamo anche oggi, ma un po' più nel dettaglio. Siamo nel 1895, in realtà la sua, come dire,
0: l'idea.
1: L'idea non è chiaramente...
0: Il progetto.
1: Esatto, non nasce proprio solo sulla macchina del tempo, perché in realtà trae spunto da un'altra opera sempre di Wells, che si chiama Le Argonauti del Tempo, The Chronic Argonauts, che è un racconto pubblicato poco prima, perché era del 1888, pubblicato in tre parti. Però di fatto la macchina del tempo, a prescindere da dove l'abbia preso, è una delle prime storie ad aver portato nella fantascienza il concetto di

0: qualcosa che l'uomo, grazie alla sua no, alla sua mente, crea.
1: Sì, grazie alla tecnologia.
0: Esatto.
1: Sì, perché la macchina del tempo chiaramente è, cioè, il centro della storia, sì, certo, poi c'è tutto il viaggio, c'è le cose che vede, tutte le sue elucubrazioni sul destino dell'umanità, che poi di cui abbiamo parlato anche nell'altra puntata, insomma, però il centro della storia è la macchina, evidentemente.
2: Eh sì, certo.
1: E anche la teoria scientifica che Wells in parte elabora, di fatto, che tra l'altro all'inizio non era manco così di fantasia, nel senso che lui l'aveva tutta scritta in maniera piuttosto elaborata e aveva provato a convincere altri scienziati che fosse un'opinione valida, scientificamente sostenibile. Gli hanno detto no, siete incazzati, cioè, onestamente, no, che questa roba è bello, ma no. Allora lui ha deciso di tramutarlo in un racconto di fantascienza, ha detto vabbè, allora...
0: A questo punto.
1: Va. E comunque ha fatto bene perché, ok, magari non è verosimile, ma fatto sta che è un racconto molto godibile, molto bello, appassionante, e che però, come in stile pieno di Wells, lui farcisce di nozioni scientifiche o... diremmo adesso pseudoscientifiche, nel senso comunque non erano robe, cioè saranno un po' inventate, però credibili.
0: Sì, diciamo che rispetto a Verne, no, che lui ti dava, non queste cose scientifiche, erano più plausibili. Sì. Di fatto il sommergibile, che, vabbè, quello già esisteva da Galileo in qualche modo, però
1: sì,
0: erano robe un pochino più fattibili. Questa era proprio fuori da ogni schema scientifico conosciuto all'epoca e smentito tutt'oggi, tra l'altro. Sì. Finché non troviamo, no, non abbiamo i mezzi giusti, secondo me non è impossibile.
1: Ma no,
0: no, non lo so. Ci sarebbe da parlare della concezione del tempo oggi a livello super approfondito, di cui io non sono capace.
1: Ma minimamente, guarda.
0: Però ve lo possiamo raccontare attraverso quello che è stato scritto.
1: Sì, e lui, devo dire, appunto, per darvi un'idea, cioè lui non è che se l'ha inventato perché era un pazzo visionario, ma
0: no,
1: perché
0: certo,
1: era il geist del momento, cioè comunque effettivamente nella comunità scientifica che lui frequentava molto, la questione della possibilità di viaggiare nel tempo era un qualcosa di cui effettivamente si discuteva. Era, stiamo parlando dell'epoca vittoriana, un momento di fermento, come sappiamo, non solo industriale ma anche scientifico.
0: Beh, sì.
1: Era un periodo un po' particolare dove ancora non erano entrate nel vivo tutte quelle dinamiche dell'industrializzazione pesante che poi abbiamo visto dopo. I brevetti ancora non erano così centrali, o meglio, era molto più individuale la ricerca. C'era la figura ancora dell'inventore, dello scienziato che poteva investigare, cosa che poi si è persa completamente negli anni dopo in favore di industrie e grandi centri di ricerca dove il singolo è
0: vero,
1: abbastanza boh.
0: Però dove la tecnologia effettivamente ti stava cambiando la vita,
1: sì.
0: Anche solo banalmente l'invenzione del motore a vapore delle navi che ti dimezzava nel tempo per arrivare, per esempio, in America.
1: E quindi tu iniziavi a fantasticare, dicevi, vabbè, ma quindi qui allora, si aprono possibilità.
0: Insomma, i fratelli Wright arriveranno, no, forse già c'erano, insomma, non mi ricordo precisamente quando sono, però no, quindi si comincia a cavolare, cioè, ciao, l'uomo domina terra, acqua, mare, tutto. Quindi ci sta,
1: sì,
0: di ubriacarsi. Di...
1: Ma ci stava tutta, dai, io gliela buono. Poi non sapeva che danni avrebbe fatto poi, però poverino, al tempo ci stava dentro. E varie probabili, possibili, indicate come fonti di ispirazione, diciamo non di fantasia, sono per esempio un saggio del 1880 di Charles Howard Hinton, intitolato Che cos'è la quarta dimensione?
0: Sì.
1: Dove l'autore suggeriva che i punti che si muovono nello spazio a tre dimensioni possono essere immaginati come intersezioni successive di una statica di disposizione quadridimensionale delle linee passanti attraverso un piano tridimensionale. Ora, chiaramente, cose che anticipavano in qualche maniera le teorie della relatività di cui abbiamo parlato prima non erano chiaramente arrivate, non arrivavano a quel punto, però si discuteva, se ne iniziava a parlare e niente.

0: In realtà l'articolo era più che altro incentrato sulle possibilità di una quarta dimensione spaziale, quindi non era tanto concentrato sul tempo. In realtà però venne interpretato anche da Wells come tempo, cioè sì, va bene, però questa cosa che tu dici la stai pensando per lo spazio, ma forse lo stesso ragionamento lo potremmo applicare al tempo. E quindi lui gli parte il cervello a Wells e inizia a ragionare su questa roba. E quindi niente, dice che appunto poi dopo, quando Wells nel 34, nel 1934 ha scritto la sua autobiografia, ha detto che mentre stava studiando per diventare uno scienziato, perché lui ha fatto studi scientifici appunto, sentì appunto questa idea di una cornice quadridimensionale che gli aveva dato questo articolo scientifico e che gli, in una maniera, gli aprì la mente. E quindi niente, questa è una delle ipotesi di sua ispirazione. D'altra parte l'ha detto anche Wells stesso, ma come abbiamo detto prima, non è una fonte precisa, ma probabilmente è proprio un brodo di idee dove lui era
1: Sì, esatto.
0: inserito. E ci fa capire la differenza appunto che c'era rispetto al passato, dove queste idee evidentemente proprio non circolavano, non ti venivano manco in mente. La trama, vabbè, per farvela molto breve, perché tanto la sapete, siamo nell'Inghilterra di fine 800, in quel momento che vi dicevamo, e c'è questo scienziato, inventore, classica figura, devo dire, dal romanzo anche di Verne, peraltro, ma comunque dell'epoca, di quell'epoca lì, dell'epoca vittoriana, che a un certo punto racconta agli amici più stretti di aver trovato un modo per viaggiare nel tempo. Non gli credono, chiaramente, e lui pochi giorni dopo, durante una cena, ricompare questo in uno stato terrificante, sconvolto, pieno ferito, cicatrici, tutto quanto. E gli racconta di essere riuscito effettivamente a costruire questo mezzo in quarzo e avorio, capace di viaggiare avanti e indietro nel tempo, ma non nello spazio, e di aver navigato durante la corrente del tempo, quindi anche qua tempo lineare, come vedete, fino a raggiungere l'anno 802.701, un periodo in cui l'umanità era divisa in due parti, possiamo dire, gli Eloi, che sono delle pacifiche, gentili creature che conducono una vita divertente, di distrazione, ma sono un po' scemotti. E poi ci sono, e lui prende, insomma, fa amicizia e tutto quanto, e poi c'è un'altra parte che poi capiremo piano piano, che sono fondamentalmente gli schiavi che stanno sotto questa vita così idilliaca di una parte dell'umanità. Chiaramente sono i Morlock. I Morlock sono ripugnanti, mostruosi, perché costretti a vivere nell'oscurità, in condizioni di schiavitù, di fatto nelle viscere della terra, escono solo nella notte per cibarsi degli scarti degli Eloi, e vengono accuditi, no, non vengono accuditi, vengono di fatto
1: Roba dominata.
0: allevati, potremmo
1: Esatto.
0: dire, come bestie da macello, di fatto, anche a volte letteralmente. Poi tutto il racconto va avanti, non ve lo stiamo a raccontare tutto,
1: No,
0: anche
1: che comunque ci
0: perché
1: sta di leggerlo, perché
0: è
1: se non l'avete
0: veramente
1: letto, perché
0: bello. Sì, ve lo consigliamo perché è veramente bello. Chiaramente c'ha il suo stile un po' âgé, però è bello. E in tutto questo, come già vi abbiamo ampiamente detto nell'altra puntata, c'è tutta la sua concezione socialista di Wells, dove chiaramente c'è una divisione, c'è una denuncia di una condizione classista e anzi, di un progresso che porta, anziché a delle magnifiche sorti progressive, a un imbarbarimento, direbbe lui,
1: Sì.
0: dell'umanità. E questa è la macchina del tempo. E du, du, zu, zu, zu,
1: Da qui in poi, nell'interno della letteratura,
2: e poi della cinematografia, perché poi arriveremo nel Novecento. Probabilmente c'è anche qualcosa di ottocentesco, non lo so questo. E la macchina viene in qualche modo trasformata sempre di più, e più che la scienza va avanti, più che chiaramente il genere poi riflette la fisica del periodo.
0: Eh sì.
2: La fisica intesa come il concetto scientifico, l'avanzamento della ricerca scientifica in campo fisico, evolvendo dai viaggi romantici a concetti invece più complessi legati alla relatività generale, appunto, dove il tempo viene considerato simile allo spazio, appunto Interstellar, che è poi uno l'oggi, è il raggiungimento massimo, che ci racconta che si può viaggiare nel tempo, come l'unica cosa costante è la gravità, l'unica cosa che riesce a trapassare le varie dimensioni, le dimensioni dello spazio e del tempo, è la gravità. E tramite questo escamotage, chiaramente un escamotage narrativo, però che prende tanto dalla teoria fisica di oggi, della fisica di oggi.
0: Eh beh sì, d'altra parte la fantascienza si chiama così per un motivo.
2: Esatto, esattamente. Abbiamo dei, vi facciamo un po' di esempi, se va bene, per concludere, andando avanti un po' nel tempo, nel senso che poi è arrivato più, venendo ai giorni nostri, è arrivato, dimmi.
0: No.
2: Ah, è arrivato il TARDIS, cioè il Dottor Who.
0: Il Dottor Who, anche questo è strano pensare a Dottor Who come una delle prime, però sì, è così, una delle prime macchine del tempo.
2: È una delle prime macchine del tempo, è una figata dal punto di vista concettuale, perché il protagonista di Dottor Who in ogni stagione è diverso, ma in realtà è lo stesso, ma è voluto, cioè deve essere così, non è che il primo a un certo punto era troppo vecchio e quindi quando hai fatto la seconda stagione ti serviva uno più giovane. No, è voluto, perché è un eterno viaggio nel tempo, perché lui appartiene a questi custodi del tempo, di fatto, che quindi controllano un po' che controllano che non ci siano stronzi che vadano a giro
0: a
2: fare casini nel continuum spazio-temporale, perché appunto c'è una concezione, c'è la questione che se tu rompi il flusso spazio-temporale fai un casino.
0: E questa anche è una concezione molto nuova.
2: Esatto.
0: Cioè, Wells questa cosa non ce l'aveva. Cioè lui va indietro e fa un casino della Madonna comunque. Cioè sì. Interferisce in tutti i modi che gli venivano in mente. E non si pone il problema del ok, ma quindi avrò fatto un casino. No, se le fotte. Invece no, dopo nel 63... Dottor Who inizia nel 63.
2: Giusto.
0: Insomma, lì un po' ci si pone il problema.
2: Si comincia a porre il problema, perché se tu per sbaglio poi appunto uccidi. No, a parte Dottor Who, sì, è viaggio nel tempo, però è a livello proprio dell'universo. Si vedono tanti mondi, ci sono i nemici, ci sono. Quindi, insomma, è tutta una questione. Mentre, per esempio, questa cosa qui inizia, ma poi si vede molto meglio in Ritorno al futuro.
0: È lì.
2: Perché in Ritorno al futuro il giochino è proprio quello, cioè la famosa questione che finisce per baciare la mamma, cioè
0: Edipo proprio.
2: Esatto, è questo, cioè che si può, che il viaggiatore nel tempo deve stare molto attento, perché potrebbe alterare il flusso spazio-temporale e di conseguenza potresti anche morire.
0: Perché rischia di ammazzare suo padre, di far ammazzare suo padre.
2: Esatto.
0: E quindi
2: non nascerai mai.
0: Non nascerai.
2: E quindi a questo punto poi il giochino è che allora tu, viaggiatore, una volta che hai fatto il casino e magari ti sei autoucciso, che fine farai?
0: Ma infatti Ritorno al futuro, diciamo che in tutti e tre i film,
2: sì,
0: vabbè, una cazzata, ok,
2: certo,
0: Ritorno al futuro,
2: certo,
0: però è
2: super... comico.
0: Però è divertente, dai.
2: Sì.
0: E effettivamente è tutto non tanto, cioè chiaramente anche un escamotage per togliersi la curiosità di vedere com'erano altri mondi, altre epoche, no?
2: Sì.
0: Quindi chiaramente c'è tutta la parte in cui lui va negli anni 50, anche perché ti vuoi togliere lo sfizio di vedere com'era il mondo negli anni 50, no?
2: Esatto.
0: Viverlo, farti un'esperienza esotica quasi, no? Idem per andare nel futuro, c'hai questa curiosità, ok. E questa è una parte importante che tra l'altro a me mi stupisce che non esistesse da sempre negli esseri umani, ma vabbè.
2: No, è tutto, rimaniamo sempre stupiti.
0: Però l'altra questione molto importante è invece il risolvere continuamente dei paradossi, cioè loro si è il fulcro di sti film, di tutti e tre,
2: sì.
0: Il fatto che loro continuamente...
2: Perché tre, scusami?
0: I tre film.
2: Ah, i tre film, scusami, certo.
0: Cioè, in tutti e tre i film loro effettivamente fanno una sequela di catastrofi, alcune volute perché non avevano pensato alle conseguenze,
2: esatto.
0: Alcune non l'hanno fatta apposta,
2: sì.
0: Inavvertite. In ogni caso passano fondamentalmente tutto il resto del film a cercare di riparare questi paradossi.
2: Esatto. Quindi è qui, quindi questa concezione del fatto che si cambia, se tu fai, tu potresti inavvertitamente fare dei casini viaggiando nel tempo. Qui ormai più vicini ai giorni nostri, diciamo negli anni 60-70, si comincia a dire: ah, effettivamente. L'evento massimo è Terminator, perché tutta la saga di Terminator è basata su questo, cioè proprio sul cambiare il passato per cambiare il futuro. Qui non è una cosa accidentale.
0: Sì.
2: La volontà della narrazione di Terminator in tutti i suoi capitoli è proprio questa. E quindi, vabbè, come sapete, il Terminator è un non è un robot, ma diciamo che è un robot. È un mezzo androide cyborg, sì, che viaggia nel tempo proprio per riuscire a cambiare il futuro, un futuro molto cupo e tremendo dove gli esseri umani stanno morendo. Chiaramente anche i cattivi mandano indietro i loro Terminator per impedire al Terminator di cambiare tutto. Ve l'ho fatta molto semplice.
0: Tra l'altro sto guardando proprio in questo periodo, senza farla apposta, una serie coreana che si chiama The Grid.
2: Conosco, sì.
0: Carina, che anche lì c'è la questione dei viaggi nel tempo, perché il protagonista, senza farvi tutta la trama, però a un certo punto si ritrova a voler disperatamente tornare indietro nel tempo grazie a un dispositivo che ha per le mani, per cercare di impedire la morte di suo padre prima e la morte della madre dopo, ma si rende conto che l'impedire questa cosa avrebbe comportato per una serie di conseguenze la distruzione di fatto dell'umanità, o perlomeno tutta una serie di cambiamenti che avrebbero portato alla morte di migliaia di persone. Quindi si trova nel dilemma se scegliere tra il cambiare il tempo e quindi cambiare la sua personale condizione individuale, oppure se scegliere di non alterare il tempo, quindi perdendo la possibilità di salvare i suoi genitori, ma salvando l'umanità. E quindi c'è tutto questo dilemma.
2: Allora, è molto interessante perché nella letteratura asiatica permane un po' di nucleo di morale finale della storia, per cui succede che i viaggi nel tempo, questo per esempio nei manga succede spesso, che questi viaggi nel tempo poi ti fanno rendere conto che tu vuoi cambiare, realtà loro capiscono, rivedendo il passato, che tutto sommato va bene così. Alla fine hanno sbagliato loro a pensare, sono stati troppo egocentrici nel pensare a... Mentre noi occidentali invece col cazzo,
0: noi...
2: è esattamente il contrario, è la nostra, è l'idea giusta e così si deve fare.
0: Esatto.
2: Interessante questa cosa.
0: Al massimo in Ritorno al Futuro c'è la missione di essere dei pasticcioni.
2: Sì, cioè, sì, vabbè. esatto. Allora, voglio fare tre esempi ancora. Qui ne vedi altre due cosine, ma in realtà sono tre esempi. Allora, il primo è invece molto moderno, è un nuovo paradigma di viaggio nel tempo, quello introdotto dal videogioco Assassin's Creed, dalla serie Assassin's Creed. Perché qui il viaggio nel tempo è legato ai geni. Cioè tu, attraverso i tuoi geni, puoi riuscire a rivivere, attraverso questa macchina che lo fa fare, chiaramente, puoi rivivere quello che ha vissuto il tuo antenato. E il gioco è tutto così, è il motivo per il quale ogni capitolo è in un mondo, in un momento temporale diverso, c'è quello della rivoluzione francese, c'è quello...
0: I medici.
2: C'è quello, il più bello è tutta la storia di Ezio Auditore, che ti vedi Venezia, ma poi ti vedi Firenze, Siena, Montecatini, Monteriggioni, e ti rivivi appunto, vedi aiuti, Renzo il Magnifico contro i pazzi... E tutto, vabbè, molto divertente. Però insomma, si viaggia tutto. Addirittura questa epopea è andata avanti. Siamo arrivati talmente indietro che si arriva alle origini. Le origini di questi assassini sono nell'Antico Egitto. Allora, ti vivi l'Antico Egitto. Poi il capitolo dopo è stato invece la Grecia, bellissimo. Quello della Grecia, bellissimo. Con la tua triremi che vai a giro, fantastico. Insomma, quindi qui si viaggia attraverso i geni, molto interessante. Tra l'altro si scopre via via, se fai tutte le cose, le missioni secondarie, scopri come nasce l'umanità, e in realtà non c'entra niente di io, ma sono stati gli alieni,
0: ecco,
2: ma nemmeno in realtà non sono neanche gli alieni, è qualcosa di più, vabbè. Qui lui, il nostro protagonista, quindi tu che lo stai muovendo, non cambi il passato, ma studi il passato, così lo vivi per capire cosa fare nel presente.
0: Beh,
2: interessante,
0: bello.
2: Sì, cioè per capire cosa fare nel presente, per sconfiggere questa eterna battaglia contro i Templari, che sono poi i grandi capitalisti cattivi.
0: Effetti.
2: E ci sta.
0: Ma e tu puoi interferire con il passato?
2: Tu di fatto vivi nel passato e fai che ti pare.
0: Quindi fai cazzo.
2: Ma non ha conseguenze sul futuro.
0: Ah, ok.
2: Non ha nessuna conseguenza.
0: Ok.
2: E quindi interessante questa cosina bellina. E, l'altra cosa, per esempio, invece di cambiare il futuro, che citeremo meglio poi nella prossima puntata, è Stephen King. Perché Stephen King ha scritto 22/11/63, che è stato pubblicato nel 2011, che racconta proprio questo, che attraverso, ora non vi sto a dire come, il nostro protagonista trova un ingresso per muoversi nel tempo dentro un armadio, quindi qui non c'è una macchina. C'è uno spazio trovato, e lui, insomma, la sua missione sarà tornare indietro per cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
0: Ah, non la conoscevo questo libro.
2: Sì, è uno dei pochi fantascienza pura, diciamo, forse l'unico, di Stephen King. Ganzo, molto ganzo.
0: Bello.
2: E quindi qui, anche qui, c'è il cambiare il passato per avere un migliore futuro, oggettivamente, poi...
0: Vabbè, sapesse la scelta giusta, come ci insegnano.
2: Esatto, esatto.
0: Però tu ci provi.
2: Quindi, e poi c'è invece la cosa più, più moderna, che secondo me ci sta bene nel raccontare il giorno d'oggi, che è Yesterday del 2019, che è la storia di questo, no, di questo Jack Malik, che è un cantautore, che a un certo punto ha un blackout. C'è un blackout globale causato da un incidente, e si risveglia in una sorta di linea temporale alternativa dove nessuno conosce Beatles.
0: Oh.
2: Per cui lui, una volta capita sta cosa, dice: vabbè, proviamo a suonare, far finta che l'ho inventata io. Boom, successo micidiale, perché ha scritto il top del top.
0: Cioè, sembra quello, il racconto che dicevamo la scorsa puntata sulle religioni, di quello che a un certo punto va indietro nel tempo per cercare Gesù Cristo,
2: esatto.
0: Non lo trova, dice vabbè,
2: lo voglio. Esatto.
0: Grande.
2: È un po' questa la cosa, c'è il film, guardatelo, è molto divertente. E qui ha visto, no? Cioè, non è proprio un viaggio nel tempo, però è questa concezione del flusso che, appunto, con delle conoscenze diverse tu cambi. Insomma, boh, secondo me ci poteva stare in qualche modo nel viaggio
0: molto
2: nel
0: bello,
2: tempo.
0: Molto bello. Beh, allora direi che siamo giunte alla fine di questa carrellata. Parzialissima. Perché veramente ce n'è da boh, averne per altre 16 ore.
2: Infatti ora bisogna pensare bene come strutturarla, perché
0: si accettano consigli, ma non suggerimenti di film, libri, perché quelli ne abbiamo. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e per le dritte sulle puntate nuove da fare. E niente, ci risentiamo tra due lunedì, sempre intorno alle 9:30. Questa volta siamo stati un po' in ritardo, ma cercheremo di tardare di meno la prossima.
2: Assolutamente, anche perché avremo bisogno di più tempo, probabilmente.
0: Il tempo.
2: Ah, il tempo.
0: Il tempo stringe.
2: Evviva, grazie a tutti e a tutti per essere stati con noi. Queste sono le porte di Tannhäuser. Al prossimo viaggio nel tempo.
0: Ciao ciao.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: Il sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

Benvenuti e benvenuti a una scoppiettante, perché come sempre mi gracchia al microfono, puntata di Slick Chic. Stasera parliamo di scarpe.

got a pimple on my shoe, buddy.

Quindi dicevamo Slick Chick Radio Wombat, ovviamente siamo di lunedì ed è il 15 dicembre, come sempre un po' in ritardo, ma d'altronde ormai lo sapete, è già grassa che siamo in diretta, insomma è già qualcosa, fatevela bastare. E vi ricordo i contatti di Radio Wombat, radiowombat.net, il sito innanzitutto nel quale potete vedere il palinsesto, tra l'altro qualche novità è in serbo per voi, quindi rimanete sintonizzate. 13:59 la frequenza. Lunedì scorso ci eravamo lamentate del fatto che c'erano dei problemi tecnici e probabilmente non riuscivate ad ascoltarci, cioè eravamo più noise del solito, cioè sentivate solo rumore. I problemi sono stati brillantemente risolti, quindi il Wombat ruggisce ancora sulle onde medie e mediocri, quindi 13:59 la frequenza per ascoltarci se vi trovate nei dintorni di Firenze. E vi do anche come al solito, il contatto del pad della diretta Wombat, chiocciola, sì, ciao, direttawombat.vado.li. Se siete in questo momento in ascolto, potete chiacchierare con me in diretta, altrimenti messaggeria wombat.vado.li per lasciarci un messaggio vocale, qualche intervento che magari possiamo far riascoltare o adesso o chissà nelle prossime puntate o nel resto del palinsesto di Radio Wombat. Oggi sono in solitaria, Jimmy Galapagos latita un po' e quindi mi prendo la libertà di ricominciare un po' il format di solito a cui eravate abituate di Slick Chick, ovvero un po' più classico. Chi ci ascolta da più tempo sa che Slick Chick è una trasmissione costruita su ogni volta una parola, un concetto, un luogo, qualcosa diverso che ci dà la possibilità di esplorare musica sostanzialmente. Abbiamo iniziato con Ella Fitzgerald, l'avrete forse riconosciuta, abbastanza inconfondibile la sua voce squillante, e parliamo di scarpe, come dicevo, e Ella Fitzgerald se ne occupa in Got a Pebble in My Shoe, che è fondamentalmente il problema di quando hai un sasso nella scarpa, ma vuoi o devi, chissà, a seconda che tu lo faccia per piacere o per dovere, ballare tutta la notte. Questa cosa delle scarpe legate al ballo lo vedremo nella puntata, ricorrerà spesso. D'altra parte, una buona fetta della musica, della storia della musica, si occupa di questa questione, delle scarpe da ballo in particolare, o comunque delle scarpe che ti trovi a dover usare quando vuoi ballare, con tutte le problematiche correlate. Ora, il prossimo pezzo è un pezzo strafamosissimo, no, beh, direi praticamente di obbligo per la scaletta dedicata alle scarpe, ed è This Boots Are Made for Walking. L'avrete sentito molto probabilmente nella versione di Nancy Sinatra, che è la versione originale, diciamo, però in realtà è uno dei pezzi più coverizzati di sempre, quindi probabilmente potreste anche averlo ascoltato in una delle 2 milioni di versioni che ne hanno fatto. Composto originariamente da Lee Hazlewood e registrato appunto da Nancy Sinatra nel 65, qualcuno di voi ci avrà in mente anche il video, probabilmente, che è un video molto, molto divertente, tra l'altro con questi colori un po' psichedelici al neon che andavano di moda in quegli anni, dove Nancy Sinatra indossa un paio di stivaletti di vernice bianca e che tra l'altro, cioè, poi di fatto da quel momento, non so se perché lei lo faceva o perché già era di moda, fatto sta che hanno iniziato a dettare un po' la moda del momento di quegli anni. Il pezzo, cioè la canzone parla sì di una donna che respinge le avance di un uomo che continua a farle promesse ma non le mantiene. Lo vediamo, in realtà questa diciamo che è la trama più superficiale, poi in realtà è un pezzo abbastanza stizzito e molto divertente, devo dire, proprio per questo probabilmente è stato rifatto da tantissime anche donne, e insomma, se non ve lo ricordate, appena sentite l'inizio lo riconoscerete. Appunto, nella sua origine nel 65 era arrangiato da Billy Strange,
e registrato ad Hollywood, oltre che da Nancy Sinatra, anche da un gruppo di turnisti, perché all'epoca di base si faceva così. Nancy Sinatra di base non aveva una band, un gruppo fisso, ma registrava con dei turnisti, cosa molto classica all'epoca. Ed era un gruppo che però era strabravo, era abbastanza noto, che si chiamava The Wrecking Crew. Ed ecco, loro, abbastanza a caso, decisero di infilarci questo incipit con questa scala discendente di contrabbasso che la sentirete. In particolare fu il jazzista Chuck Berghofer che di fatto inventò questo incipit, questo inizio che originariamente non c'era nella canzone, nella composizione di Hazelwood, però poi di fatto ha caratterizzato tantissimo questo brano e l'ha reso riconoscibile veramente al primo impatto. Nel 66 e nel 67, così come nota di colore, vi dico che Nancy Sinatra si recò in Vietnam, dove c'era giusto casualmente una guerra, per esibirsi in una serie di spettacoli destinati alle truppe americane. Questa qui, come l'abbiamo detto tante volte nelle nostre puntate di Slick Chick, adesso suona un po' strano, sicuramente faceva parte della propaganda dell'epoca, di tutta quella, come dire, propaganda sullo sforzo bellico, i nostri ragazzi, eccetera. Però non dimentichiamoci che c'era anche tutto un tema pacifista del vabbè, ma stiamo andando a far morire la gente là. Dei vietnamiti chiaramente non gliele poteva fregare niente, però i nostri ragazzi che ritornano nelle bare fa un po' effetto. Quindi Nancy Sinatra che va a suonare per le truppe c'ha anche un po' un. Così, questo sottotrama del provare a alleviare per un attimo la vita di persone che senza un motivo sono state mandate a morire dall'altra parte del mondo. Fu in quell'occasione, quindi proprio durante questa visita di Nancy Sinatra, che il brano piacque talmente tanto, sospetto anche per la presenza di Nancy Sinatra, piacque talmente tanto ai soldati che lo adottarono come canto durante le marce. E tant'è che lo ritrovate poi in Full Metal Jacket, dove Stanley Kubrick lo inserì nel suo film con loro, con i Marines che cantano appunto This Boots Are Made for Walking. In realtà, chiaramente, Kubrick qui ne fa, insomma, come tutto il film, ne fa una sorta di parodia o di canzone amara, perché appunto riallacciandoci al fatto che questi sono gli anfibi con cui me ne vado, loro invece marciano probabilmente verso la morte o per andare a ammazzare qualcuno, quindi chiaramente c'è anche della amara ironia in Kubrick. Ma quella che vi faccio sentire adesso è una delle tante cover, non vi faccio ascoltare la versione originale che ben conoscerete, ma vi faccio ascoltare la versione di Eileen, non so bene come si pronuncia, perché è una cantante americana che però ha vissuto e lavorato per la maggior parte della sua vita in Francia. Infatti questa versione è una versione francese. Ne esiste un'altra bellissima, tra l'altro, di cover giapponese, che penso di aver già infilato in Slick Chick in qualche altra puntata, quindi non ve la rivoco anche adesso. Ma questa versione di Eileen è piuttosto famosa, perché Eileen stessa era piuttosto famosa negli anni 60. Lei reinterpretava canzoni uscite in quegli anni facendone versioni in varie lingue, ma proprio tipo l'anno dopo. Cioè, era una roba che negli anni 60 andava piuttosto di moda, che usciva un pezzo famoso e veniva istantaneamente coverizzato da altri interpreti altrettanto famosi rispetto all'originale, che ne facevano però altre versioni in varie lingue. E lei effettivamente sapeva parlare diverse lingue, e oltre a quella in francese ne ha fatta una anche in tedesco e anche una in italiano terrificante, onestamente, perché c'è una metrica che non si può sentire. E quindi io invece vi faccio ascoltare la versione decisamente più ascoltabile, più così meno disagiata, in francese, che quindi è Ces bottes sont faites pour marcher.

No, era il microfono sbagliato. E no, cioè, si riconosceva. Quindi questa invece che vi faccio ascoltare adesso è un altrettanto famoso, forse molto di più famoso, pezzo che guarda un po', riguarda sempre le scarpe, perché è Blood Sweat Shoes nella versione di Elvis, perché probabilmente avrete ben presente la versione di Elvis. Perché vabbè, è super famosa, però in realtà è di fatto Blood Sweat Shoes quello che si chiama uno standard rock and roll. Tipicamente standard viene associato al jazz, ma in realtà ci sono i standard blues, ce ne sono di vari tipi. Anche nel rock and roll, anche il rock and roll ha il suo standard. E Blood Sweat Shoes in effetti lo è, viene scritto e registrato per la prima volta da Carl Perkins nel 1955 per la meravigliosa Sun Records e l'anno dopo Elvis ne registra una sua versione. Come abbiamo detto proprio 3 secondi fa, era una cosa che andava molto in voga all'epoca, ora devo dire si è persa quasi del tutto. Ma all'epoca, come abbiamo detto spesso, il plagio, il furto era molto più tollerato, insomma, era tutto un po' più fluido, e soprattutto non scandalizzava nessuno il fatto che una canzone che esce un giorno, il giorno dopo può essere reinterpretata da qualcun altro che magari la stravolge pure un po'. L'anno dopo, dicevamo, nel 56, Elvis quindi registra la sua versione come traccia d'apertura del suo primo album con l'RCA, che non è l'album, il suo primo vero album, il primo vero album di Elvis, di fatto è quello che fa uscire con la Sun, le sessions della Sun Records, album secondo me il più bello di tutti in assoluto, ma in realtà l'anno dopo, quando viene scoperto, l'RCA, la grande RCA, lo assume di fatto, gli fa il contratto e quindi esce questo album. La traccia d'apertura è questa esplosiva, Blood Sweat Shoes, che diventa uno standard perché poi viene registrato in seguito da moltissime altre glorie del rock and roll, da Buddy Holly a Eddie Cochran, ma insomma veramente un po' chiunque. Ma questo anche perché questo poi si intende quando si parla di standard, è un brano che contiene degli elementi stilistici essenziali tipici del rock and roll, almeno quello classico. Ci troverete gli stoppati, quindi dei ritmi che si stoppano all'improvviso, lo sentirete, la centralità del contrabbasso che soprattutto all'inizio degli anni 50 era fondamentale per il rock and roll ed era forse la sua ossatura, la sua cosa più che lo contraddistingueva, e poi i ritmi portati in avanti, che di fatto poi sono il segno distintivo di quella frenesia del rock, tipica del rock and roll, che è del tutto nuova rispetto al blues o al jazz. Anche il blues molto spesso aveva ritmi in avanti, ritmi sincopati, ma e lo stesso lo swing ancora di più. Però qui nel rock and roll c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa di frenetico che poi aprirà le porte a tutto quello che viene dopo. Soprattutto, e questo è merito, devo dire, assolutamente di Elvis. Arriva quel cantare allusivo e sensuale tipico del rock and roll che poi sarà quello che ne fa la sua fortuna e che libera poi di fatto generazioni intere dell'epoca. È fra l'altro questo invece, ahimè, il momento storico in cui il colonnello Parker si compra per due spicci la vita di Elvis perché, come sappiamo, diventa il suo manager e di fatto diventerà il suo despota per tutta la vita, lo porta poi di fondo a diventare una beba. E la Sun cede il contratto all'RCA, anche questo grandissimo peccato. E questo disco, però, è strano, è un po' ambivalente perché da un lato contiene l'esplosione iniziale di Elvis, che è all'inizio proprio, che è meraviglioso, ma contiene anche la sua inevitabile e terribile fine. Oddio, evitabile, lo sarebbe stato evitabile, ma non è andata così. Ora però,
Quello che voglio dire, oltre a Elvis, che io ne parlerei per anni, ma non è il caso, volevo più che altro invece raccontarvi l'ispirazione per questo pezzo che conosciamo un po' tutte, ma difficilmente ci siamo interrogati su che cosa voleva dire, perché spesso i brani rock and roll, diciamocelo, parlavano del niente. E quindi, che cosa ha ispirato questa canzone? Pare che ci siano due storie diverse. Johnny Cash, in particolare, sì, diciamo dice di avere lui la paternità dell'idea iniziale, perché sostiene di aver raccontato a Carl Perkins di un aviatore afroamericano che aveva incontrato quando prestava servizio militare in Germania, che a sua volta gli aveva raccontato di queste scarpe che da regolamento gli aviatori dovevano avere, scarpe di ordinanza, che lui, questo aviatore, chiamava scarpe scamosciate blu. Quindi blue suede shoes. E era gelosissimo, pare, questo avventore di queste scarpe. Da lì Johnny Cash si intrippa su questa storia e dice a Perkins: dai, scrivi una canzone sulle scarpe. Lui risponde: boh, ma io non ne so niente di scarpe, ma che devo scrivere? Fatto sta che poi invece ci scrive una canzone che diventa, come abbiamo visto, uno standard famosissimo. In un'altra versione della storia, invece, Perkins stava suonando il 21 ottobre del 55 in una sala da ballo e nota una coppia che ballava vicino al palco e tra una canzone e l'altra sente il ragazzo che sgridava la sua compagna di ballo e le rimproverava perché gli stava calpestando i piedi e gli stava sporcando le scarpe. E da lì Perkins guarda e vede che questo ragazzo aveva queste scarpe blu in pelle scamosciate nuove, nuove di zecca, appena comprate. E da lì Perkins si diverte a immaginare e a notare come fondamentalmente a questo ragazzo gli importava molto di più delle sue scarpe nuove che non della ragazza con cui stava ballando. E quindi ci scrive un pezzo su. Chissà se è vero. Quello che sappiamo è che l'incipit di questo pezzo, anche qui, come nel pezzo che abbiamo sentito adesso di Nancy Sinatra, anche questo ha un incipit fondamentale che è stato peraltro riutilizzato in 100 modi diversi, perché One for the Money, Two for the Show, che insomma, come dire, iconico, diventato non soltanto nella musica, tra l'altro. E in realtà, che lì diventa sinonimo un po' quasi del capitalismo musicale, culturale, ma in realtà si tratta di una vecchia filastrocca.

Ecco. E così ho ucciso Elvis. E vabbè, no, questo era un pezzo, insomma, che immagino avrete apprezzato. La Cricca si chiama, immagino lo conosceste perché è molto noto. Balliamo senza scarpe, se non l'avreste capito. Questo era il titolo. Non c'è niente di aneddoti da raccontarvi perché direi che il pezzo dice tutto già da solo. Arriviamo, andiamo avanti in questa scaletta dedicata alle scarpe e andiamo avanti con i Run DMC che hanno fatto un altro pezzo molto noto, tutt'altro genere, come sempre a Slick Chick saltabecchiamo da uno stile all'altro, da un genere a un altro e qui arriviamo nell'hip hop pieno e ovviamente il pezzo si chiama My Adidas. Fondamentalmente la cosa va così, i Run DMC... DMC, non mi riesce mai di dirlo, l'anagramma è più forte di me. I Run DMC pubblicano sto pezzo. Successivamente il co-manager della band invita un dirigente dell'Adidas al concerto del gruppo. Siamo al Madison Square Garden, così, cioè non è che proprio stavano nel centro sociale di Empoli. Il 19 luglio del 1986. E praticamente i Run DMC durante quel concerto, mentre fanno questo pezzo, My Adidas, iniziano a incitare il pubblico a dire sostanzialmente vestite Adidas, proprio sfacciati. Poi, non contenti, in seguito fanno un video dove a un certo punto, cantando, si rivolgono direttamente ad Adidas, cioè proprio al marchio, gridando dateci $1 milione, perché a quel punto, no, dicono vabbè, noi ce la rischiamo. Da lì, che succede? Lì è andata, e da lì parte l'accordo tra Adidas e Run DMC, e pare che sia un po' l'inizio, io pensavo in realtà che questa cosa si perdesse nella notte nei tempi, invece dice che proprio questo fu l'inizio del sodalizio tra i pop e le aziende, quindi in cui poi, come sappiamo, rapidamente la scena si riveste di marchi e di loghi, accumula via via soldi, bling bling, e ridefinisce poi di fatto la propria scala di valori, per cui dal forse anche un po' ironico dacci $1 milione, poi si arriva al certo che me li dai perché siamo i Run DMC. E quindi 100 for the money, 2 for the show, come direbbe Elvis, che ne sapeva peraltro di queste storie. Quindi però ascoltiamoci perché comunque è un pezzo molto bello e vale la pena, My Adidas, The Run DMC.

0: E niente, dopo tutta questa esaltazione di Elvis, Iran, DMC, chiunque, ora niente, giustamente siamo tornati a dei toni dimessi e depressi e questi erano gli Everly Brothers con These Shoes. Questo pezzo chiaramente in realtà molto più terra terra, le scarpe, parla di scarpe logore e consumate che sono quelle che ti portano via facendoti allontanare e sono anche l'ultimo ricordo che viene lasciato in questo quadretto idilliaco di una persona che si allontana e tu gli guardi le scarpe, sono l'ultima cosa che ti ricordi. E invece ora parliamo di cose serie e arriviamo ai Black Sabbath, che ce li dovevo infilare. Disco meraviglioso Paranoid del 1970, pieno, tondo tondo. C'è un brano che si chiama Fairies Wear Boots. Le fate indossano gli anfibi, gli stivali, i boots è un po' ambivalente comunque. E si dice, questa cosa a me fa molto ridere, si dice che Ozzy Osbourne compose questo testo dopo che un gruppo di skin a Londra l'aveva chiamato Fatina per via dei suoi capelli lunghi. Comunque adesso sta un dialogo tra i due che io avrei voluto, a cui avrei voluto assistere. E poi chiaramente in realtà Ozzy, sì, magari può darsi che l'episodio sia stato quello, scatenante sia stato quello, ma poi ovviamente Ozzy chiaramente parte per la tangente e il pezzo deraglia sull'LSD e vabbè, e ciao, che chiaramente lo fai parlare di fatine e ciao, glielo spiega lui agli skin che tipo di fatina era. E quindi ce l'ascoltiamo un pezzo un po' più lungo, ma vale la pena.
1: Oggi sono un album called Fairies Wear Boots,
0: è un live.

0: very much. It's all from that summer. Thank you.
1: E vabbè, come non mi piace quando vi metto i live, però d'altra parte ho trovato questo e così è, grazie al nostro amico File Sharing. E ora c'è un pezzo che dura veramente poco, quindi mettetevi comode, rilassatevi perché poi sennò ve lo perdete. Un pezzo che dura 52 secondi ed è degli Adelskronen, gruppo culto fiorentino che in realtà penso di avervi già propinato almeno un altro paio di volte, che è un classico senza tempo questo pezzo, che si chiama, vabbè, questo chiaramente per chi non è toscano sarà un po' più difficile da comprendere, ma è Bottegone della Calzatura.

Peccato, peccato che dura così poco e peccato la registrazione vintage comunque, che non ce ne fa apprezzare appieno forse il testo, insomma, però gran pezzo. Bottegone della Calzatura, che era, ricordo a quelle poche persone, immagino, che non sanno di cosa si tratti, una televendita fondamentalmente che andava in onda su un canale privato toscano televisivo, non mi ricordo assolutamente qual era. Che pensate un po', vendeva scarpe, chi l'aveva, l'avrebbe mai detto. E invece a questo punto, tornando a qualcosa di un po' più orecchiabile, arriviamo ai Martha Reeves and the Vandellas, anche loro, questo brano, anche questo piuttosto noto, Surely the Expressway, che fondamentalmente anche qui si ritorna come all'inizio, lei parla un sacco del ballo, questo e quest'altro, ma di fatto dice che l'unica cosa che gli è rimasta sono le suole delle scarpe e non gli piace viaggiare veloce, ha provato gli aerei, le navi, i treni, ma la meglio è andare a piedi, sospetto per una questione di soldi, mi viene così da dire, però chissà.

E questi, come l'avrete ovviamente riconosciuti, penso, erano i Sonic Youth con Dirty Boots, e l'album è Goo del 1990, quindi periodo d'oro dei Sonic Youth. Il video musicale di questo brano, che si chiama appunto Dirty Boots, è stato, vabbè, diretto da Tamara Davis.

Boh, vabbè, come dire, un po' quei video epocali, molto di scena, dove c'è concerto di Sonic Youth, pieno di gente, con tutta la gente vestita come ci si andava vestita al concerto di Sonic Youth, e ci sono questi due tipi, un tipo e una tipa, che fondamentalmente si innamorano al concerto di Sonic Youth. E questo video è stato girato in un club di New York, club che ormai non esiste più, che si chiamava Beowulf, che probabilmente però era stata la scena, cioè uno dei fulcri della scena di quel tempo. E mi ha fatto ridere leggere che in realtà i due interpreti di questo video erano effettivamente due fan dei Sonic Youth, o comunque erano stati beccati mentre andavano a dei concerti, non tanto devo dire dei Sonic Youth, quanto in particolare lei, la tipa. In realtà l'avevano beccata, dopo averla vista che suonava, cioè scusate, che ballava a un concerto di Dinosaur Junior. Quindi occhio a cosa fate e come vi muovete ai concerti, tanto adesso c'è molto meno possibilità, visto che i concerti ce n'è sempre meno, però insomma, chissà mai che può succedere. Ora invece il prossimo brano, vi stupirò con effetti speciali, dalle stelle alle stalle, vi faccio ascoltare Kate Bush. Perché allora, questo è una narrazione, un racconto intrecciato. Il brano in questione si chiama The Red Shoes, che poi è anche il titolo dell'album del 93, e il racconto praticamente ve lo faccio al contrario, partendo dall'album. L'album è, questo disco, è stato accompagnato da un video che si chiama The Line, The Cross and the Curve, che era di fatto un musical con le musiche tratte da questo album, da Red Shoes, che a sua volta era un album ispirato dal film Scarpette Rosse. E ora, il film Scarpette Rosse, no, scusate, non il film, questo video di Kate Bush è fondamentalmente, la trama è inutile, cioè è la vicenda di questa ragazza che indossa queste scarpette rosse incantate e che non riesce più a smettere di ballare, classicone. Ma è stato appunto ispirato a questo film, The Red Shoes, Scarpette Rosse, che è un film del 48. In realtà molto, molto noto, molto famoso e anche molto strano, che a sua volta, che intreccio, trae ispirazione dalla fiaba Scarpette Rosse, per l'appunto di Andersen del 1845. Ovviamente edulcorandola, cioè come abbiamo già raccontato anche alle Porte di Tannhäuser, le fiabe in realtà sia dei fratelli Grimm che di Andersen erano molto truci, molto horror e tutt'altro che felici, e sono state tendenzialmente poi edulcorate con malizia negli anni a venire. Ecco, anche qui figuriamoci nel film del 48, la storia originale di Andersen racconta di questa Karen, che è la povera orfanella classica, che viene attratta da un paio di scarpette rosse che si mette e indossa in chiesa. Questo gesto fa scandalo, viene colto come una mancanza di rispetto, specie perché, anziché pensare alla chiesa, alle preghiere, a Dio e alla Madonna, la ragazza era più che altro distratta a pensare alle sue bellissime scarpe. Quindi grande, grande onta, grande scandalo. Dopo alcuni passi di danza, Karen realizza che i suoi piedi diventano incontrollabili e sono le scarpe che di fatto sono dotate di una propria anima, di una propria volontà, e perché sono scarpe forgiate da diavolo, da demonio. Quindi la ragazza si spaventa, ripone le scarpe nell'armadio e però, quando poi arriva il gran ballo del paese, lei dice: no, vabbè, dai, le riprende, cede alla tentazione, le indossa e però questa volta, punita perché ha ceduto alla tentazione una seconda volta, non riesce più a liberarsene e è costretta così a ballare giorno e notte per mari e per monti, instancabilmente, senza sosta, fino a consumarsi completamente, sfinirsi. E portata all'esasperazione, pur di basta, non ne può più, chiede a un boia di mozzarle i piedi.
per smettere di soffrire. E i piedi, rimasti nelle scarpe, continuano a ballare e a perseguitare la ragazza. Questa era la ridente fiaba di Andersen, che, come vi dicevo, è tutt'altro che allegra. E il film che dicevamo del 48 Scarpette Rosse in realtà non riprende veramente la storia di Andersen, però è interessante perché mantiene di fondo questo tema della passione artistica capace di consumare, cioè questo fuoco che a un certo punto ti consuma in maniera anche positiva ma anche negativa poi di fondo. E è un film molto surreale, affascinante e è una storia, come dicevamo, abbastanza edulcorata, abbastanza tiepida e rimaneggiata anche perché doveva uscire ad Hollywood, nella Hollywood del 48, quindi insomma, come comprensibilmente, però c'aveva dei precisi e continui riferimenti al mondo del balletto russo dei primi del Novecento, che era un mondo molto interessante, ricco di scandali, avanguardia, sovversione. Alcuni personaggi nella trama di questo film si possono intravedere, anche non intravedere, proprio si notano chiaramente dei riferimenti a dei coreografi, ballerini molto famosi al centro di scandali che poi furono scandali politici, perché al tempo chiaramente il mondo del balletto russo dei primi del Novecento era un mondo che era sulla bocca di tutti, sui giornali, e quindi il ballerino dell'epoca, quello che faceva nella sua vita privata era chiaramente impattante nel mondo nella società contemporanea. E quindi, ad esempio, si inizia a parlare di omosessualità apertamente, grazie anche e per colpa del mondo della danza di quell'epoca. Quindi è interessante in realtà questo film, c'è molte allusioni, molte anche visive molto belle, però ecco, chiaramente la fiaba di Andersen era un'altra storia. Quindi vabbè, tutto ciò poi tritato nel tritacarne di Kate Bush, quindi vabbè, è andato tutto un po' così. Però io ve lo faccio ascoltare lo stesso e questa è Red Shoes.

parlato male di Kate Bush, ma in fondo era anche bello questo pezzo. Ora arriviamo agli ultimi due brani, siamo quasi in chiusura, puntata di oggi di Slick Chick dedicata alle scarpe. Queste scarpe ci hanno portato abbastanza in fretta alla conclusione di questa puntata. Gli ultimi due brani sono: il primo è di Jerry Mulligan, Walking Shoes. Jerry Mulligan è un sassofonista, uno dei fondatori del cool jazz, in quartetto con Chet Baker nei primi degli anni 50, statunitense, ma figlio ovviamente, come spesso succedeva, i migliori si potrebbe dire, figlio di immigrati irlandesi, di origini tedesche irlandesi. E anche qui Walking Shoes è diventato uno standard. Oggi vi faccio ascoltare molti standard. Jerry Mulligan ha fatto collaborazioni con veramente la qualunque, sia come solista sia in accompagnamento, un po' con tutti i più grandi: Paul Desmond, Duke Ellington, Chet Baker, come dicevamo, Webster, Billie Holiday, Thelonious Monk, Miles Davis stesso, nonostante le divergenze palesi di visioni, anche però Piazzolla, Count Basie, Charles Mingus, insomma, moltissimi. E per molti anni della sua vita, compreso gli ultimi, peraltro, ha vissuto a Milano e pare amasse comparire a sorpresa nei jazz club per improvvisare insieme agli altri musicisti, che quindi non essere, come dire, una sorpresa divertente. Quindi questa è Walking Shoes di Jerry Mulligan con il suo ensemble, penso, più famoso, Tentet.

Bene, direi che siamo in chiusura e vi lascio quindi con un pezzo di Marianne Fisher, Put on My Shoes. Ora, questa così, volevo raccontarvi come al mio solito qualche aneddoto riguardo chi canta questo brano, o comunque chi l'ha scritto. E come sempre mi scontro con delle difficoltà oggettive quando si tratta di personaggi femminili generalmente, perché questo, per esempio, di Marianne Fisher è un caso da manuale della invisibilizzazione delle donne, perché è divertente in qualche modo. Ci sono due Marianne Fisher di cui si parla, almeno nel web. Una è stata una produttrice cinematografica ricordata tendenzialmente sempre solo all'ombra del suo più famoso collega, guarda un po' più famoso, Roger Corman, nonostante abbia fatto poi delle. Si intuisce anche perché non c'è grande letteratura su di lei, no, non è che non c'è grande, non c'è niente. Comunque si intuisce che ha prodotto della roba anche molto famosa e molto importante, ma non possiamo sapere più di questo. Un'altra, Marianne Fisher, è una cantante e corista. Che è anche quella che canta questo brano che vi sto per far ascoltare. Per cosa è nota? Perché ha avuto una storia con Ray Charles, che le ha dedicato un pezzo che si chiama Marianne Fisher. E le due, quindi neanche, cioè lei era di base, faceva la corista in molti brani, per molte registrazioni per l'Atlanta Records con Ray Charles, quindi poi hanno avuto una storia e quindi solo per questo si è meritato un brano di omaggio di Ray Charles, e solo per questo la trovate su Wikipedia. Tra l'altro, le due Marianne Fisher non si meritano neanche di avere una storia distinta, perché la stessa Wikipedia che le cita le confonde e le sbaglia, per cui di fatto vai sull'una e ti linkano l'altra, accozzano completamente le informazioni, non c'è manco la data di nascita e di morte, sono una tragedia. Così, niente di nuovo sotto il sole, però, come dire, abbastanza un caso tipico. Quindi non ci resta che almeno potercela ascoltare, quindi non possiamo dire niente di Marianne Fisher, almeno io non ho trovato niente su di lei da poter dire, ma ci possiamo almeno ascoltare quello che ci dice con la sua voce. Con questo vi saluto e vi do appuntamento tra chissà 2 settimane, non credo perché sarà il 29 dicembre, molto probabilmente vi dico già che sarò in vacanza, ma ci rivedremo, ci riascolteremo nelle prossime settimane. A questo punto penso sì che andremo ai primi di, Madonna, non capisco niente in questo calendario, il 5 di gennaio, questo sì. E quindi ci risentiamo a dopo le vacanze. E rimanete in ascolto di Radio Wombat, ovviamente, con i programmi che vanno avanti per tutta la notte, o se ci state ascoltando in differita, in podcast, comunque potete riascoltare tutte le varie repliche e le dirette su radiowombat.net. Quindi a presto e alla prossima. Ciao ciao!

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi, 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica, sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso. Si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema. Si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più effettivamente.
9: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che ok, sì, dovremo consumare sempre di più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero. Però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
8: E che vanno prodotti, ovviamente.
9: E che vanno prodotti,
8: con
9: esatto.
8: Altro consumo di energia.
9: Esattamente, e poi comunque se aumenta il fabbisogno energetico devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia, ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
8: E sorgono e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio. Altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma. Diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è il cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, ci siamo trovati spesso a contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire due parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
9: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono... hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
8: Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporci. Sì. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
9: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze.
0: E oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato parlando sin dalle origini nel 2008 con la costruzione di Via Chiuso dei Pazzi e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina era stato promesso un parco pubblico. E invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
4: Sì, buonasera a tutti. E sostanzialmente, in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme, perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW. Cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione. Usando anche la possibilità da parte della regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro, quella zona è una zona prospiciente da alcune ville medicee, Villa La Quiete e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio d'olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico, l'ambiente prospiciente alle ville medicee. Anche questo, tra l'altro, potrebbe essere oggetto di discussione perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona è come si dice, è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
0: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa? Qualche alternative? Come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
4: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi nella catena di distribuzione dell'energia elettrica è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 MW, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 MW per i 5 MW attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni. Alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro, tutto questo proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche, e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico d'estate, con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto, qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
0: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla, in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma, con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune? Si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
4: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi

tutto deciso. La regione sostanzialmente utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni d'uso dei terreni ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessuna informazione sul territorio e il comune stesso poi alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4 o 5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro col Giani, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori. Il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto, è stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio, a differenza di tutto quello che viene pubblicizzato, coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze d'appieri. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, e ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime e andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere. E non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima, di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse.

0: di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
1: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Soto Castello. E ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
0: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona, ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel cordone, corridoio ecologico che collega, connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna, e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di l'onda comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a la 2 giorni, organizzata dai comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio all'onda, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la 2 giorni a una salita collettiva per una scena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Crociamori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva e hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Poco, Nato, Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Pratomagno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Giogo di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di Sentiero 00 Italia, Sentiero E1 Europa e Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Giogo di Villore sono alte 170 metri.
0: Ok, guarda, scusami se
1: Sì,
0: ti interrompo,
1: sì.
0: grazie quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Giogo di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione. Anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente,
1: Sì. Sì,
0: all'onda, giusto?
1: che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione d'impatto ambientale e sono pubbliche e queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche perché l'amministrazione del Comune di Londa faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
0: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo alla, in chiusura alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
1: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. Quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali, che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche, e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili solidali che però nascono dal basso e senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
0: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
1: Sì, allora abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com alla quale chiedere informazioni per la marcia, per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché se ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa, è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
0: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
1: Sì, allora noi abbiamo 2 gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mucellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
0: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie, di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao.
1: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: Rieccoci sempre a Ponte Radio, ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare fare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, cioè, va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché? C'è questa enorme domanda energetica, quanta ce n'è e come ci stiamo comportando? Spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo, è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare. Ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po'. E quindi partiamo, per esempio, nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello, Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt. Mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamoci un tubo che porta dell'acqua. Ecco, la grandezza di questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Diciamo, infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento e quindi c'è bisogno di infrastrutture, insomma, con questi, tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro, però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
2: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X, o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire, che ci dia un'idea davvero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi, ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. il grosso di questi prodotti non vengano consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono per esempio alla produzione di chip, ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo è un piccolo prologo per, come dire, dare un po' di coordinate.
3: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui Wattora, i Watt eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo, kilowatt è diciamo un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei wattora, per percorrere 100 chilometri. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 chilometri a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine.
2: Ok, ottimo.
3: Per esempio.
2: Ma dove devi andare? Tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo che, come vi dicevamo, sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però come dire.
3: Sì, esatto. Poi, dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al, diciamo, il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino. Quindi, appunto, questi sono 4.300 terawattora, sono il, diciamo, quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi, certamente, gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita, diciamo, molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono il paese, uno dei paesi che consuma di
2: Sprecone.
3: più, esatto, pro capite.
2: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche boh, si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè, quindi, oltre ad essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno all'incirca, il consumo energetico è di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale, in tutto il mondo. Invece parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante degli Stati Uniti. Perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 22.297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché però? Perché un po' l'hai già accennato, però perché? Ora va bene che cioè, è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non abbastanza facile, ma insomma cioè, è come dire, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica. Però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
3: Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, che ne so, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro stessi,
2: La
3: no?
2: sanità,
3: E la
2: sì.
3: sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici, gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato
2: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
3: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare per esempio la sanità pubblica, le scuole, eccetera, eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
2: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento, per esempio, di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima, non è veramente efficace nella logica.
3: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi
2: Esatto.
3: da poter spendere e ha le risorse, diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo determinante, a mio parere.
2: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che, e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora, a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente, e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica, forse sotto un'altra luce, in realtà sono previsti degli incrementi nei prossimi anni giganteschi, e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
3: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi l'unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole
2: C'è la
3: guardare.
2: fissa.
3: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
2: Cioè,
3: Quindi
2: i soli data
3: i
2: center.
3: soli data center, i soli data center.
2: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè, soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento. Poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo. Ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica dei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza che è andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. Che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari, varie aziende per costruire dei data center, che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo i
3: Esatto.
2: data center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina che passerebbe da, insomma, che fondamentalmente parte da 102 a 276 terawattora. mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center,
3: Sì.
2: di consumo, di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, al 36.
3: Sì, più o meno, ecco,
2: Insomma,
3: sì.
2: no, scusa, da 19 a, insomma, questo è. Quindi, fondamentalmente, si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E, sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora. Questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese, Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero, 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura che mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime
3: Sì,
2: del consumo pro capite globale.
3: esatto. Poi pensare che appunto il Portogallo è il 37esimo posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo. Quindi diciamo, se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti.
2: Eh sì,
3: E quindi
2: grande ambiguità.
3: spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po', ecco, quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center.
2: Sì, tra l'altro, ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima. Noi stiamo parlando di data center, dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta. Dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè, è arrivata e dobbiamo farci i conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi come dire, il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso e che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni, prima ci dicevamo, il decidere che gran parte della nostra, a livello proprio di consumi spicci di persone, a livello individuale, passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, boh, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo, sì, possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè, in fondo, continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer, piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, boh, non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento, e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
3: Esatto, e secondo me una cosa da specificare, che magari potrebbe essere già chiara a tanti e a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet, oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale, oppure, non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo, cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera, e quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda, e cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari, non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
2: Sì, sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Molto, gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo, a i grandi data center. Quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana, approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove, che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici, sostanzialmente.
3: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più, che sarà richiesto da, insomma, le industrie, eccetera, a livello mondiale. Verrà coperto per il 99%, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo, le batterie, per esempio, chip, eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni in cui le nazioni del mondo, i territori nel mondo in cui è possibile fare tale estrazione. Perché chiaramente tanti paesi non vogliono, ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
2: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale, perché per esempio un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente il cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più. Cioè, la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda, e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una domanda, una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino ad adesso e non abbiamo approfondito, perché davvero non c'era tempo, la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti, che sono, che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
3: Sì, esatto, in sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi, e fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così va avanti, ce la facciamo.
2: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà uno stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

0: consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile, e quindi boh, prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021, quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa scusa, è arrivato a circa 72 terawattora, non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato, quindi insomma. Per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015. Arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante, però generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore, ecco lì si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma, una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti, e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale, quindi sfruttando

0: Questo nostro bisogno di continuare ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa, a
1: Devastazione di tutti i tipi.
0: devastazione dei territori, ecco, e del clima.
1: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, irrinunciabile, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro, perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale. E questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale, ma di economia finanziaria, insomma, di bolla finanziaria. Se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad entrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza cioè,
0: Sì, potremmo
1: è il
0: continuare
1: vaso di Pandora.
0: all'infinito, ecco.
1: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
0: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me, si va a inserire diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera, stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché, diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare, adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente. Ma mi viene, per esempio, in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare e adesso hanno un buco di 30 miliardi, quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
1: Col sangue, mi
0: Col
1: sa.
0: sangue? Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
1: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili, ma con delle grosse differenze. e hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time, quindi in tempo reale, in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli. Che, insomma, non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo, li sta facendo in un data center molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che insomma deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino, così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali e in più è calda perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica in cui io ho 3, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua co cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione. L'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno che poi da qualche parte finiscono, non è che. In più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo, il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi quando guardate le statistiche vedete sempre una porzione di energia in positivo perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è proprio è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo e si stima più o meno circa sui 40 gradi e non basta per fare il riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni non hanno l'acqua a 40 gradi perché se no ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero, il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
0: Paraculo, insomma,
1: In
0: diciamola
1: sintesi,
0: così.
1: in sintesi. Quindi anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande, invece, consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora, ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è, ad esempio, il raffreddamento elettrico. Cioè, usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro il data center e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito invece uso delle ventole elettriche tipicamente, altro consumo. Questo però sistema che comunque è più efficace, cioè è più, come dire, sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può sta. Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. E è più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi a volte fanno un sistema ibrido. D'inverno si usa l'elettrico ed estate ad acqua. Di base, però, questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona. E di fatto si consuma un botto di elettricità e come si diceva prima, si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista economico costa di più e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine del
0: Certo, già non
1: bilancio.
0: stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi, quindi.
1: Capito? E quindi co cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte che è sul consumo elettrico, che forse, insomma,
0: Eccoci.
1: ci ammazza ulteriormente.
0: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome, diciamo, da Transformer, che insomma, è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, no, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi
1: Sì,
0: elettrici,
1: perché
0: triplichiamo forse di più?
1: siamo infiniti noi.
0: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt ora. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawattora. E questi già nel 2023 176 terawattora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone, con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere, diciamo, le loro quartier generali, i data center, eccetera, eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
1: La Tiger Celtic te la paghi così.
0: Insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente, magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa, magari, che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando. Diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io, in un certo senso, mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, quando, insomma, mi creerò uno standard. Per cui io, diciamo, per soddisfarlo, uno standard che per soddisfarlo, dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina. Cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado perché diciamo, lo standard che avrò, diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti, in avanti, in avanti, fino a che, boh, forse ci schiantiamo tutti contro un muro.
1: E via, almeno si è risolto. Quindi sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, cioè è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. Ora, l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio e che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalarvi, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che cioè, basta, cioè, non solo non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, cioè dovremmo abbattere roba per riuscire a scamparla. E invece i data center costituiscono un ulteriore consumo di suolo gigantesco, e sia perché, ma non solo, intanto per la pavimentazione, cioè proprio la struttura che è, ma questa struttura è fatta di cemento, è fatta d'acciaio, tutta questa roba necessita ulteriore produzione industriale anche solo nei materiali, quindi è tutta una catena piuttosto pesante e tutto ciò anche cioè, il consumo di suolo spesso fatto in contesti territoriali già abusati dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi comporta una impermeabilizzazione del suolo molto problematica, quindi unito questo ai fattori che sappiamo di cambiamento climatico, quindi di fenomeni anche di alluvioni o di comunque fenomeni climatici estremi, chiaramente porterà a un peggioramento della vita dei territori dove questi data center vengono ospitati. Vi facciamo ascoltare adesso una piccola intervista realizzata grazie alla collaborazione con Radio Blackout, un'intervista su Torino per una costruzione di un nuovo data center nel quartiere di Lucento a Torino, e quindi ci raccontano anche insomma, di cosa si tratta e le lotte che stanno iniziando a nascere in previsione di questa ennesima devastazione.
2: Allora, anche nella città di Torino sono previsti dei nuovi data center, già ne sono presenti 10 in città e il progetto per il prossimo futuro è di costruirne altri 5. Io ora vi parlerò del progetto nella zona di Lucento. Lucento è nella periferia nord-ovest di Torino. Il progetto di data center interessa un'area adiacente alla ex ThyssenKrupp. Ed è una zona che ha un passato industriale molto importante, in particolare nell'industria siderurgica, e la falda acquifera, insomma, tutta l'area è la falda acquifera che passa proprio al di sotto della ex ThyssenKrupp, è inquinata con cromo esavalente e lo rimarrà, nel senso che anche il progetto di questo data center non è, cioè, sarebbe prevista in teoria la bonifica, ma è ancora aperto un contenzioso sul fatto che venga effettivamente attuata o no. Probabilmente no, verrà semplicemente cementificato e lasciato la falda acquifera inquinata lì dov'è. Si tratta di un progetto di data center di grandi dimensioni. L'area degli ex laminatoi, che già è stata demolita e che dovrebbe essere destinata appunto al data center, è di 157.000 metri quadrati, però non si sa ancora il numero di rack che effettivamente conterrà o potrà contenere, perché proprio non sono stati neanche dichiarati. Infatti, l'azienda che ha proposto questo progetto si chiama Asia Energy, è un'azienda che Una società che normalmente si occupa di energia, tra virgolette, pulita, e questo è il suo primo progetto di data center. Al momento ha comprato quest'area e demolito appunto gli ex laminatoi, ma ancora non è partita la costruzione vera e propria, diciamo, del capannone del data center. La costruzione, insomma, della struttura fisica è prevista entro il 2028 da progetto, però ancora in realtà sta attendendo l'approvazione del nuovo piano regolatore della città, che è ancora in fase di discussione. Quello che si sa di Asia Energy è che è una società, diciamo, ha un'impalcatura societaria molto complessa, ma è tutta di proprietà della stessa famiglia torinese, famiglia Rebaudengo, che ha anche proprietà immobiliari in giro per la città. È insomma, una famiglia conosciuta e ricca nella città di Torino, e questo, tra l'altro, almeno dai giornali, è anche, cioè, anche messa sul piatto come una grande potenzialità, no? Nel discorso di una città che cerca il suo futuro, la propria ricollocazione nell'economia nazionale dopo il crollo dell'automotive, dopo la crisi dell'automotive, il fatto di proporre un'altra famiglia torinese, almeno nelle cronache locali, è un grande valore aggiunto di questo progetto. Vabbè. Per quanto riguarda la zona, un'altra cosa interessante è il fatto che è molto vicino cioè proprio adiacente all'area dove dovrebbe sorgere il data center, passa la Dora, che è il secondo per importanza dei quattro fiumi che attraversano la città. Quindi Questo è ovviamente non casuale perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi insomma si può approfondire a lungo la questione appunto di come si raffredda un data center. Qua insomma andrò abbastanza rapida, però insomma, all'interno della narrazione a favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto i rack potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento, che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che mentre la rete del teleriscaldamento cittadino ha insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, quindi per portarla a un livello che possa essere utile appunto una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua e non di poco. Quindi, diciamo, anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa. È una fuffa al 100% perché, appunto, oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe un'ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui sarebbe come dire, un disastro a tutti gli effetti ed è sicuramente infattibile. Diciamo tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici al di sopra insomma, sul tetto del capannone e quant'altro per venderli come progetti sostenibili quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori che se mai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma, lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata insomma, dalla società produttrice, di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno, questa cifra si triplica circa all'incirca e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino, quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione è che oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore non da poco, è in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città e, insomma, chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che, come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili, se in più si aggiunge una fonte di calore così grande è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente non è, cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
1: La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. Dunque, questo era un esempio che abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo, fortunatamente, cioè, fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, sempre in Italia si sta formando una lotta per contrastare la costruzione di un enorme data center nell'area di Milano, in Lombardia, insomma, da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna, ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center, per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece, spostandosi dall'Europa, in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti. Ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center, e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese, che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi, e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro, che hanno insomma, delle dinamiche veramente entranti, e spesso stringono degli accordi con questi paesi, con gli stati, che dire opachi è dire poco. Le clausole generalmente non sono secretate, non si può sapere i consumi legati a quel progetto, e vabbè. Quindi, per fortuna stanno anche crescendo le proteste contro questo tipo di progetti, e ci auspichiamo, insomma, che continuino ancora di più in futuro. E accennavamo prima delle clausole secretate, dell'oscurantismo e della dinamica, insomma, dell'atteggiamento attivo delle big tech, e questa cosa è veramente un problema macroscopico, di un'arroganza
0: Esatto,
1: gigante.
0: e come hanno fatto sempre anche magari con la regolamentazione delle piattaforme digitali, eccetera, è risaputo che queste aziende tecnologiche fanno tanto lobbying, no? Creano, si alleano, si coalizzano con questi gruppi che poi vanno a influenzare, vanno in udienza da politici europei, per esempio, ma anche nazionali, eccetera, per cercare di influenzare le politiche e le normative. Per esempio, nel 2024 era stata fatta una normativa per far specificare quanto consumasse ogni data center installato, eccetera, e
1: In
0: questa
1: Europa.
0: in Europa, sì. E questa lobby Digital Europe, i cui clienti sono Amazon, Apple, Google e Meta, è riuscita a far mettere un vincolo nella normativa per cui noi, i singoli data center non sono obbligati a dare, diciamo, l'informazione insomma, del consumo a livello pubblico, ok? Devono solamente darla all'Unione Europea. L'Unione Europea non è autorizzata a divulgarla a livello pubblico, ma può divulgare solo dati aggregati a livello nazionale. Quindi anche per questo è molto difficile capire insomma,
1: Impatta.
0: come impatta, quali data center impattano di più, quali data center di meno, eccetera. La motivazione che hanno messo, diciamo, per raggiungere questo vincolo è no. Scusa, se io ti dico quanto consuma il mio data center, poi ho uno svantaggio a livello economico perché i consumatori lo sanno. Grazie che l'hai
1: Sì,
0: detto te.
1: infatti è
0: Così
1: quello.
0: dovrebbe funzionare, no? Oppure, e l'Unione Europea invece si giustifica anche per dare un'idea dello strapotere politico che queste aziende hanno, l'Unione Europea si giustifica dicendo: eh no, ma se mettiamo quella clausola, le aziende non ci danno più i dati e quindi non sappiamo più quanto consumano.
1: È bellissimo.
0: Infatti, per esempio, solamente il 38% delle aziende sta dando i dati di consumo dei data center, il 38% in Italia, Investigate Europe ha chiesto a 102 aziende italiane che insomma hanno i 200 data center che sono in Italia, e solamente 7 di queste 102 hanno fornito i dati dei singoli data center. Per concludere, ci ricolleghiamo anche magari alla centrale che abbiamo sentito prima di Sodo Castello, in cui le cose per il PNRR sono state fatte in fretta e furia, non si capiva a cosa serviva, chi la voleva, eccetera, eccetera. Microsoft e Amazon, per esempio, fanno pubblicamente pressione per accelerare tutti i processi di autorizzazione dei permessi edilizi. Come funziona questa cosa? La loro proposta è: creiamo un ente unico che deve ricevere tutte le richieste, può elaborarle solo lui e deve farle il prima possibile. In questa maniera quindi si accorciano i tempi, si accorciano i passaggi burocratici, le autorizzazioni, e quindi magari le persone del territorio riescono anche meno a capire cosa sta succedendo e vedono la cosa una volta che è stata fatta, come qua alla centrale del Sodo Castello.
1: Ma infatti è quello il grosso problema di cui ci stiamo accorgendo tutte, cioè che arriviamo sempre con un enorme ritardo sui progetti, cioè quando le cose ormai sono già state decise, quando lo viene a sapere è sempre già troppo tardi. Quindi ci vorrebbe sicuramente forse un cambiamento di ottica dal nostro punto di vista, che mi rendo conto è anche molto difficile, ma di partire in anticipo, cioè di non aspettare di arrivare a sapere che qualcosa è in ponte, in costruzione, ma a partire dando per scontato che lo sarà, cioè che verrà costruito qualcosa, e che quindi bisogna difendere a questo punto ogni centimetro di terreno ancora non utilizzato, perché tanto ci vorranno fare qualcosa e quando lo saprai sarà troppo tardi, ecco.
0: Esatto, esatto.
1: Bene, quindi con questa corsa finale siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sempre troppo poco il tempo a nostra disposizione, siamo logorroiche evidentemente. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata del Ponte Radio, con un'altra radio nostra gemella, che non saremo noi, ma che sicuramente vi soddisferà. A presto, ciao ciao!
0: Ciao ciao!

0: Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio?
1: Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno.
2: Buonasera maestro, sono sempre io, la sua fan numero uno, scusi, posso ormai definirmi così. Spero che stiate tutti bene, un saluto a tutti gli amici di Radio Wombat, qui è Caterina da Londra e maestro, le volevo chiedere, ma ovviamente sicuramente ne sarà al corrente, ma qual è il materiale più utilizzato dagli extraterrestri per costruire le loro navicelle spaziali? Grazie anticipatamente e buona serata.
1: È il plexiglass. Nel senso, ho una sorta di lega simile al plexiglass. Si è riscontrato tutto, come dire, all'interno di studi di reverse engineering. Perché? Perché non, come dire, i costruttori di queste aeronavi non sono tanto interessati all'isolamento della stessa dall'interno verso l'esterno. No, perché a questa funzione assolve il motore stesso della nave.
0: Cioè crea uno scudo protettivo.
1: Esattamente. Crea attraverso un campo gravitazionale che a sua volta crea una mini atmosfera. Colpa della luna crescente. Siamo assolutamente contro questa aberrazione dell'ora legale.
3: Negli altri pianeti adoperano sistemi analoghi per calcolare il tempo?
1: Ma dipende, perché proviamo a immaginare un sistema binario, quindi dove non ce ne sono due, oppure tre, oppure quattro, perché no, cinque, sei, sette, otto.
3: E così via.
1: E cerchiamo di sfatare qualche mito e scriverne qualche altro. Novoli in quale sistema solare si trova? Una domanda che attende ancora risposta. Magari uno si rende conto di questa cosa, che ne so, di aver avuto contatti durante l'infanzia, solo dopo un episodio avvenuto in età matura. E quindi celebriamo la nostra incertezza. Memorie aliene attive o memorie aliene passive? La memoria aliena passiva praticamente funziona che te diventi un hard disk portatile esterno, loro ci installano dentro gigabyte di memoria, tendenzialmente una o più bit, e l'arrestano e ogni tanto, come dire, ci vanno a ripescare loro stessi. Alle volte possono essere accompagnate da un'installazione fisica, i cosiddetti chip che sono stati trovati all'interno di cervelli anche di neonati, che dovrebbero in qualche modo essere installati attraverso la narice destra
3: quindi nel cervello?
1: Nel cervello, direttamente dentro il cervello. Quelle attive, dal nome stesso, hanno la capacità di prendere possesso del proprio involucro. Io, per esempio, sono quasi sicuro di aver incontrato gli elfi nei boschi quando ero piccolo in escursione con la mia famiglia.
3: La radio canta, Andre. Da nord canta l'aria. T'hanno altra radice Driade, non carta, da dar contra aliena landa in catenador, a tal rondine d'arca, verso mancante, turno.

0: Allora, Arda è ciò che è il globo terrestre per l'Europa. Arda è la stessa cosa del globo terrestre per la Terra di mezzo.
1: Non ho capito bene. È come l'Europa.
0: La proporzione non l'ho fatta bene. Curiosità. Nel 2003 ero il più giovane iscritto della società tolkieniana italiana.

Buonasera, abitanti del non spazio. Un saluto dall'antispazio. Antenne capaci di captare anche i più piccoli sussulti delle vostre emozioni. Andiamo a fondo.

So cos'è un carotaggio. Alcuni diranno soldi buttati, noi diremo buttati.

i nostri vecchi compagni del DUSA annuiranno sentendomi dire che si tratta quasi sicuramente di una delle entrate per la Terra Cava.

forse un lago d'altura per loro, quello che noi consideriamo un lago subglaciale. Vedete il punto di vista, no? La prospettiva, il punto d'osservazione da cui osservare, da cui interpretare è fondamentale. Ragazzi, la musica paga.

appunti notati. L'elemento proprio del suono sol è l'aria. Essendo il simbolo più marcato dell'elemento aria, il triangolo con la cima schiacciata, induciamo che il monte di Giove, situato dietro la gola di Marte, ha sulla cima un altopiano, Mons Mens, del firmamento sud. L'elemento musicale che meglio gli corrisponde è il canto puro, il fischio e la voce nasale che imita il ronzio delle mosche e delle api, il cui corpo giallo presenta tre righe trasversali. A questo ronzio corrisponde un tipo di punto coronato vocale che la musicologia comparata suole chiamare bordone. Questo suono celeste è usato solitamente dai cantori vedici. Per questo l'ape maschio è chiamato anche falso bordone. Sono provenienti dal paradiso.

Il Sol è la risonanza più alta, in quanto è il suono di Brahma, Giove, e secondo i canti alla Vergine, conservati nella letteratura etiopica, Cristo è nato dalla voce del Padre, come le api nascono dalla voce della Regina. Il suo pungiglione equivale al fuoco di quegli arbusti che circondarono Dio sulla montagna e che lo separarono dall'eroe, che mangiava miele, ape, e latte, vacca. E qui c'è un riferimento all'asse montagna-valle, che esploreremo più avanti. Nello stesso ordine sono da porre i fischietti ornati di piume che mettono due o tre suoni. Il canone delle forme suggerisce inoltre la presenza di un tamburo a forma di clessidra, di un metallofono, gong, o di un roncador, la cui forma si ottiene con l'inversione delle due parti del tamburo. Presso i Molucchi, il gong è considerato come un nido di api e suole essere appeso all'albero sacro. In questa zona del metallo si collocano anche i sonagli legati agli indumenti sacerdotali e le campane, con il vertice in su o in giù, che sono usate per il culto propriamente divino, lodi senza preghiere. Ma io in questa puntata voglio donarvi qualcosa di più.

cerchiamo di fare tutti uno sforzo. Il Samyutdana Brahma dice che gli dèi vivono del suono più alto, gli uomini del primo suono immediatamente più basso, gli Aspara e Gandharva del secondo, il gregge del terzo, i mani e coloro che sono chiusi nelle uova del quarto, gli Aura e Raksara del quinto e dell'ultimo l'erbe e il resto del mondo.

0: il suono più alto appartiene a Prayapati, il primo suono più basso agli Aditya, il secondo alle Sadhya, il terzo ad Agni, il quarto a Vayu, il quinto a Soma e il sesto a Mitra Varuna. Dispensatore di verità. Non solo, per esempio in Provenza c'è ancora una tradizione dove si utilizzano i gong per attirare le api. I primi, come dire, accordatori.
1: E questo infatti mi porta alla seconda domanda, che avevo, che è questa, ma quindi tu stai un po' sostenendo o ci stai rivelando che sostanzialmente le note che conosciamo oggi anticamente, ancestralmente nascono a imitazione di suoni della natura e più precisamente diversi animali.
0: Sì, di gridi animali. Infatti quelle che sono le, anche secondo, vuol dire, un'etnomusicologia forse un po' datata, le prime melodie che sono apparse all'interno delle tradizioni umane, si parla di melodie a picco, che quindi hanno un movimento piuttosto ripido e repentino nel cambio di registro, che è una caratteristica, anche se ci pensiamo, tipica di molti versi di animali.
2: Wow!

0: Buonasera a tutti voi che guardate le lune, qualsiasi esse siano. Se calcoliamo quelle in orbita intorno alla Terra, dovremmo considerare un numero che oscilla tra le 7 e le 27.
1: È con noi, infatti, la dottoressa Candy. Candy, allora, è un nome, come si dice, di fantasia che abbiamo adoperato perché si tratta in realtà della consulente per gli affari spaziali di Caterina da Londra. Buonasera, dottoressa Candy.
2: Buonasera a tutti, onorata di essere al cospetto suo, ma soprattutto del maestro Tani, devo dire la verità, insomma, per me è veramente un onore.
0: In questo senso mi domandavo, questi affari spaziali, no?
2: Sì.
0: Ma, cioè, sono, immagino, affari importantissimi, giganteschi,
2: ovviamente,
0: enormi, che travalicano i confini di svariati sistemi
2: dell'essere,
0: solari.
2: Mi permetterei di...
0: ecco, infatti, volevo proprio puntare su questo, ma quindi travalicano i confini anche all'interno, nel senso, perché per me gli affari spaziali sono anche qualcosa che avviene nella mente.
2: È
0: no?
2: Una meta travalicazione, direi. Quel che è fuori anche dentro.
0: Viaggi non solo spaziali.
2: No. Anche introspaziali, assolutamente.
0: Sì, parla di ovni. Oggetti volanti non identificati, e incredibilmente si dice allo stesso modo in spagnolo e in portoghese anche.
2: Coincidenze? Io non credo.
0: Quelle entità di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, che sono i cosiddetti Ebe. Entità, come dire, artificiali extraterrestri, quindi una sorta di golem o fantocci al servizio di entità biologiche invece. Anche queste sono entità biologiche, però non hanno proprio una grande capacità di volere. Hanno una capacità di intendere, ma non,
2: ma
0: proprio,
2: non
0: volere. Proprio di volere.
2: Sarebbe un problema per la giurisprudenza, per esempio.
0: E in questo caso, quindi, ancora una volta ritorna il motivo del valicare, trascendere la materia come se fosse burro. Dietro mi viene da citare la già citata battaglia di Los Angeles, per esempio. All'interno di quella battaglia sono numerose le testimonianze. Battaglia che poi...
2: una delle poche battaglie di cui Barbero non parlava.
1: Uomini contro alieni.
2: Capisco,
1: non l'ha affrontata
0: perché Barbero vuole mantenere una faccia.
1: È un medievalista, sì. Però guarda il passato, non ha un piglio
2: una
1: sul futuro,
2: una faccia del passato, però.
0: Sì, e poi probabilmente vuole continuare a fare il lavoro che fa, giustamente anche.
2: Sì. Però... tenendo anche della credibilità per sé, sì. Insomma.
1: Ci sono dei professori come il professor Malanga che invece non temono, di andare
2: non
1: oltre.
2: Temono.
0: Alcuni non temono.
1: C'è chi non teme, comunque ricordiamo
2: il dileggio.
1: Ricordiamo al professor Barbero che c'è chi non teme.
0: Gesti e gestazioni.
1: Gesti e gestazioni, giusto commento, maestro, grazie. Molto bene, allora, nuovo cambio di scaletta per noi. Tutto cambia, e perché io dovrei restare uguale? Cantava, come si chiama? Okay. Todo cambia, hai capito, dai. Cambia, sì. Todo cambia, non mi è venuto in mente, così.
0: Arabe de palo.
1: No, sì, no, quello era, dipende, quello era, dipende. Diceva, dipende da che dipende, da che punto guardi il mondo.
2: Tutto dipende.
1: Dipende.
3: Sono Merry Cristo, Merry Cristo Jesus, e devo andare in stato meditativo avanzato di ibernazione, penso fino circa al 5 settembre, dove tornerò dal appunto regno spirituale con un volo da Okinawa probabilmente, e ho intenzione di lasciare un messaggio per il maestro e anche per tutti voi, tutti coloro che ci accompagneranno.
0: Era un messaggio che voleva infatti c'è,
1: allora, lo so. Vi manca qualcosa. L'avete capito? Ascoltiamo subito il secondo messaggio di Mary Brist.
3: Lo devi capire.
1: E fine. Non so se è chiaro, ripetiamo?
3: Lo devi capire.
0: Capito tutto.
2: Ma mi chiedevo se, facendo riferimento al messaggio di prima, ci siano degli stati di meditazione che non sono avanzati, e in cosa consistono?
0: Prendere l'autobus può aiutare in questo senso. Non sono stati di meditazione avanzati, alcuni dalle mie parti, intendo quindi Saturno, certo. intendo a chiamarlo abbiocco.
2: Ok.
0: Però
2: non è una parola che usiamo sul pianeta Terra, ma posso provare a capire di cosa si tratta. Se no.
1: Sì, potrebbe essere quella sensazione che davano i gran premi di Formula 1 dopo pranzo domenicale dagli zii. Io sospetto che sia quello.
0: Bellissimo.
2: Potrebbe, sì.
0: Con quei rumori di fondo,
1: sì, vero?
0: Ipnotico, sì.
1: Soprattutto quando c'era lo sciopero dei giornalisti e quindi non c'era nemmeno il commento e sentivi soltanto il motore.
2: Sussisteva il rumore.

0: io penso che, come tante altre forme di meditazione anche un po' più avanzata, siano facilmente autoprovocabili,
1: nei momenti di bisogno.
0: Nei momenti di bisogno, alla bisogna.
1: Alla bisogna. Come si dice sempre su Saturno.
0: Sì, quando ci stiamo spaccando gli anelli, diciamo, su Saturno. Analisi,
2: grazie,
0: analisi.
2: Intanto per questa sua partecipazione, dottoressa, grazie, l'autorevolezza è
1: incredibile.
0: Analisi,
1: da scettica fino a prova contraria, devo dire che i risultati sono sorprendenti.
2: Cosa sta notando, dottoressa?
0: Illustriamo. No,
1: allora, diciamo, a primo acchito, scusate, ma sono veramente sconcertata, l'amore è completamente limpido.
2: Ancora?
1: Ancora.
2: Io avviciniamo.
1: Allora,
0: l'odio, eccolo. Allora, guardiamo, procediamo. Incredibile.
3: Allora,
0: incredibile,
3: davanti a te, maestro.
1: L'odio, odio. Al cospetto del maestro.
0: Impallidì.
2: Guardate quante cose in sospensione del neutro.
0: Il neutro rilascia materiale in sospensione.
1: Cosa avete detto?
3: Niente.
1: Si è offeso. Cosa fa più male se non essere ignorati?
0: L'indifferenza. Ma certo.
2: È una cosa assurda.
1: Veramente assurda. Non fossi stata qui forse non ci avrei detto.
2: Grazie per averci dato anche questa testimonianza da scienziata.
1: Sì,
2: grazie.
1: Da scienziata assolutamente. Io prima di essere una consulente spaziale ero una consulente pedagogista, e posso dire che...
0: Per bambini indaco?
1: Per bambini indaco e non solo, di tutto lo spettro,
2: fantastico,
1: in
2: colori,
1: tutti i sensi,
2: dei colori.
1: E l'indifferenza è assolutamente la più crudele delle azioni.
2: Impariamo ogni volta una cosa nuova qui sulle azioni universali di esistenza. Io penso che forse dalla prossima stagione sarebbe il caso di iniziarci a pagare. Oppure buona, finito l'esperimento e riportiamo la questione ai cristalli di ghiaccio che volevamo svolgere.
0: Io dicevo, questa roba del pagare in realtà mi interessava.
1: non distraiamoci, non distraiamo.
2: Non accadrà mai.
0: Visto che era una consulente per gli affari spaziali, magari conosce qualcuno lì tra le dirigenze galattiche, chissà.
2: Maestro, facciamo tutto per la gloria, come cantavano le orme.
0: La gloria.
2: Tutto per la gloria.
0: Non siate indifferenti, oppure sarete sporchi.

0: on roof.
1: That's roof. Quindi andare o non andare verso il buio, verso il nulla, verso l'assenza di stelle anche, perché immaginate un viaggio spaziale, interstellare. Una stella la vedete all'andata, alla partenza, e una stella la vedrete all'arrivo, ma nel mezzo non c'è niente.

0: Buonasera maestro, sono Caterina da Londra, come sempre qui a farle un'altra domanda. E, maestro, innanzitutto spero che lei stia bene. Le volevo chiedere, in quanto etnomusicologo nonché compositore, perché sì, deve sapere che insomma io mi sono un po' informata, sono molto, ecco, incuriosita dal suo personaggio, quindi in quanto esperto in materia le volevo chiedere, ma secondo lei che tipo di musica ascoltano gli extraterrestri, che tipo di melodie, che tipo di strumenti, che tipo di suoni, quindi? La ringrazio anticipatamente e un saluto da Londra e da Caterina. Ciao.
1: Allora, ciao Caterina, intanto mi è piaciuta molto la digressione in lingua antico-plutonica che hai fatto verso la fine, l'ho colta, l'ho capita. Quindi stiamo parlando più che di etnomusicologia in questo caso, vorrei precisare, più che per te, per gli ascoltatori e le ascoltatrici da casa, di esomusicologia. Deve esserci una compresenza di due fattori, direi. Un materiale capace di trasmettere queste onde sonore, che abbia le giuste caratteristiche fisiche per farlo, e dall'altro lato un apparato uditivo o tattile capace di recepirle. Noi non dobbiamo soffermarci sui nostri brevi limiti corporei. Quale tipo di sistema quindi potrebbero adottare queste entità biologiche e fisiche per andare a riconoscere una struttura che sia musicale? Mi spiego, il suono non è musica. La musica è un'intenzione di percepire quelle che sono le reali differenze e gli intervalli che intercorrono tra un suono e un altro, sia a livello ritmico che a livello armonico, che a livello melodico, che a livello timbrico. In questo senso vorrei soffermarmi su quella che è la matrice fisica della nostra musica su questo pianeta Terra, e quindi la successione degli armonici. In questo senso, probabilmente su altri sistemi solari, il rapporto che è tipico ed è unico della serie degli armonici su questo pianeta, probabilmente ci aspettiamo o addirittura sappiamo essere diverso. Di conseguenza sarà una musica che sicuramente travalica il sistema temperato equabile, e sicuramente non addirittura travalica anche quelli che sono i basilari concetti intervallari ai quali si rifacevano sicuramente anche le culture più antiche su questo pianeta.
2: Ciao, sono la Ianara di Isernia e volevo chiedere al maestro che cosa ne pensa riguardo alla singolarità tecnologica, ovvero, secondo lei, maestro, l'intelligenza artificiale acquisirà coscienza a un certo punto della sua vita o meno? E in quel caso che cosa accadrà?
1: Allora, io penso che l'intelligenza artificiale abbia già raggiunto una coscienza propria, è solo che ha ancora pochi mezzi per esprimerla. E infatti qui ancora una volta si evidenzia piuttosto un limite umano che della tecnologia umana.
3: Quindi tu in ultima istanza, maestro, sei un umanista?
1: Un umanologo.
3: Anch'io sono un umanologo, allora.
4: Mi sento umanologo anch'io.
1: Ma certo, in qualche modo, come dire, logo biologi.
4: Creativi.
3: E ce lo cachi che sei un artista.
4: Io c'ho l'intelligenza artificiale.
5: Maestro, salve, sono la Borda Avellinese, volevo farle una domanda. Ma lei ha dichiarato che di essere morta in una vita precedente con una ferita sul costato. Ma ci spiega meglio com'è possibile questo fenomeno? Ora lei come vive e che ricordi ha delle sue vite precedenti? Grazie.
1: No, a parte tutto, questo episodio io sono convinto che sia avvenuto in quell'epoca, quell'arco temporale che usiamo chiamare Medioevo. Ecco, altri dettagli che derivano un po' da alcuni miei sogni lucidi, un po' da alcune reminiscenze e rimembranze dovute a fenomeni normali e paranormali, nel senso anche facilmente spiegabili con la sola teoria freudiana, associazioni di pensieri, di parole, eccetera, o fantasie semplicemente. Ma in questo caso parliamo anche di solide realtà avvenute nella storia, e quindi questa mia precedente vita io sono sicuro che abbia subito una morte per ingiuria fisica. Chissà come andrei col cavallo.
0: Maestro Ottani, le faccio questa domanda da un piccolo tratturo in Puglia. C'è davvero una tecnologia che è capace di fare una manipolazione e creare dei disastri ambientali?
1: Esiste una tecnologia di questo tipo che è in parte legata alla tecnologia ARP, che in questo senso secondo me è anche un po' uno specchio per le allodole, per quella che è invece la vera, come dire, la vera glassa sulla torta in questo caso, cioè una tecnologia capace di creare terremoti, maremoti, di cambiare il meteo e il clima. E sì, sto parlando di scie chimiche.
4: Allogenuri d'argento a palla.
3: Allogenuri d'argento.
1: Allogenuri d'argento. Eccola,
4: si usavano anche da noi negli anni 60. Comunque sta all'osservazione individuale, in quanto rimane un'informazione soggettiva a chi osserva.
3: Ma
4: e chi vuole indagare,
3: chi
4: va a schiacciare, insomma.

0: Grazie a tutti, è veramente bellissimo stare qui e ancora qui al nostro posto ci troverete fra 2 settimane con lezioni universali di esistenza.
1: Amore, amore, amore.
2: Ziggurat.

0: Prova, prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro alle parole. In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente. Perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni, che troviamo sui manuali. Quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta, verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare come dovrebbe il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza in questo senso, dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
1: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro maestro?
0: Ci sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando sulla possibilità dei mondi paralleli.

Tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo, infinite forse, chissà.

0: Esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi?
0: Chiediamo. Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa di che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte, magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Ianara di Isernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza e vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia.
3: Non fidatevi mai della forma. No, scusate, tendo ad accelerare perché appunto la mia aeronave sta per partire. E quindi questa prossima canzone è una canzone per dei sogni. Una volta ho fatto questo sogno in cui immaginavo di essere in un mare calmo e fermo. Immaginate di essere in un oceano a galleggiare, dove non per forza ci sia qualcosa di pericoloso, di brutto che sta per accadere, ma siete lì fermi. C'è anche il sole, non è una cattiva giornata, non c'è la tempesta, c'è solo questo mare infinito. E che sia forse proprio quello il problema. Questa immobilità tremenda che ci assale. E questa è Semicerchi.

0: Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio?
1: Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno...
2: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
3: Sei forse un abitante della piana che vorrebbe non respirare benzina?

0: Oppure sei un fenicottero rosa del Parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
2: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
1: sì, sì.

0: No.
1: Ci riprendiamo già.
2: Vabbè, è l'acqua facile, era perfetta.
3: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.
4: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: usini il termine.
1: No, ciao. Non è che... Ciao. Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Leccamelo! Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo! Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, te piacere. Va a piglia la bere alle signorine.
2: Va bene, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione le donne incazzate e via. Ma insomma, la donna, la donna, la donna. O l'uomo.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Buonasera a tutte e tutti, tutto l'ascoltatore di Radio Wombat, questa è Nervature, oggi puntata insolita, come vedete si inizia con un insolito ritardo, una mezz'oretta così, vabbè dai sono giorni di festa, ce lo possiamo permettere e sì, ho deciso di trasmettere anche oggi, nonostante appunto il ritardo, ma più che altro perché vi annuncio già settimana prossima non ci sarà Nervature e magari vi manderò una replica, vedremo quale. Giusto per non lasciarvi così da sole con la bobina e quindi ho detto ma sì, anche se oggi è festa nazionale, lunedì 2 giugno, ho detto ma pace. Quindi eccoci qua. Allora, direi come sempre di iniziare con un primo pezzo musicale perché non bisogna mai troppo stressarci fin da subito. Mettere un pezzo bello bello vivace, anche se poi dopo vi annuncio già che l'atmosfera si rilasserà di nuovo. Ma niente, mi piglia così. A tra poco.

Ed eccoci con questo inizio bello frizzante, ma in realtà la playlist che ho preparato è un po' diversa, ma non sarà nemmeno così preponderante la playlist. Oggi scoprirete con calma il motivo. Allora, che cosa ho preparato per voi oggi, a parte questo grande ritardo? Allora, faremo una prima lettura, una mezz'ora di un libro che ora vado a presentarvi, per poi dopo collegarci con

Se tutto va bene, se il collegamento funziona, che i problemi tecnici sono all'ordine del giorno in questo periodo. Comunque, se tutto va bene, con la nostra consueta giardiniera Cecilia che ci racconterà appunto che cosa bisogna fare in questo mese. Speriamo vivamente che il collegamento stavolta funzioni bene, perché siamo il 2 giugno, non era mai successo che si facesse questo collegamento all'inizio del mese, era sempre a metà o addirittura alla fine. Mentre invece, beh, ovviamente, essendo i lavori del mese, sarebbe comodo saperlo un attimino in anticipo. Allora, partiamo però dalla prima parte della puntata. Vi leggo un capitolo del libro La Bianca Scienza di Marco Boscolo, Boscolo, non lo so. Comunque, il sottotitolo è Spunti per affrontare l'eredità coloniale della scienza. È un libro tascabile, vabbè, di un'edizione che fa tutte appunto stampe di libri molto molto brevi, molto anche sintetici, ovviamente. È un libro molto recente, addirittura l'anno scorso. Wow, super recente. E quindi, insomma, vi andrei a leggere una parte, nonostante in realtà sia tutto molto interessante all'inizio alla fine, ma diciamo che la questo è, vi leggo il capitolo centrale, mentre invece la parte iniziale e quella finale sono un pochino meno legate strettamente all'ambito delle piante, e quindi niente, oggi inizierei con questo. Magari leggo solo l'introduzione, ecco, quella ci può stare per capire un attimo di cosa stiamo parlando, e poi si entra nel vivo del capitolo. Nell'esperienza di ogni lettore curioso esistono momenti che potremmo definire simili a una sorta di folgorazione. Guardi le solite cose che conosci bene e non le vedi più come le vedevi prima. All'improvviso, la nostra visione del mondo o di un suo pezzetto cambia profondamente e in modo duraturo. Abbiamo la sensazione di una sorta di click nella nostra testa, di una serie di tessere di puzzle che vanno al loro posto, un posto che prima non sapevamo nemmeno che esistesse. A volte è un'idea che ci mette di fronte a una prospettiva per noi inedita, senza che debba essere un'idea rivoluzionaria. Spesso, infatti, basta che sia un piccolo scarto laterale. Così accade, che ambiti diversi, fatti e cose del mondo che sappiamo e conosciamo, ma che appartengono a settori disciplinari differenti e apparentemente lontani, comincino a dialogare nelle nostre teste e, clic, cambia profondamente il paesaggio che vediamo. Io mi occupo di scienza come giornalista da una ventina di anni. Ho raccontato centinaia di storie di scienziati e scienziate che hanno condotto ricerche importanti, che ci hanno fatto conoscere meglio e più in profondità il mondo, spesso contribuendo anche a renderlo un posto in cui vivere un po' meglio. Accostando questa attività alla mia passione per la storia in generale e per la storia della scienza in particolare, ho però cominciato a nutrire dei dubbi sulla narrazione, che potremmo dire mainstream, della scienza. Così concentrata su scienziati e alcune scienziate, questa è un'altra storia che meriterebbe altrettanta attenzione, che provenivano fondamentalmente dall'Europa o dal Nord America, con qualche raria incursione di giapponesi, indiani e pochi altri. Il momento del click è arrivato qualche anno fa, con la lettura delle cronache del movimento Science Must Fall, di cui scrivo nell'ultima parte di questo piccolo libro. Studenti e studentesse delle università sudafricane manifestavano contro il giogo coloniale che ancora oggi si manifesta in vari modi nel racconto e nella pratica della scienza nel grande sud del mondo. Da quel momento in poi la storia della scienza come l'avevo conosciuta dai libri di scuola e dalle pubblicazioni specialistiche mi è apparsa per quello che in realtà è: una narrazione, tra le tante possibili, di un'impresa umana. Una narrazione che non è innocente, ma seleziona, piega fatti e situazioni. E soprattutto esclude chi ha contribuito all'avanzamento delle conoscenze, ma non è parte di quel ristretto gruppo sociale che per secoli è stata la comunità scientifica internazionale. Saperi tradizionali e conoscenze di culture non occidentali sono spesso confluiti dentro al corpus del sapere scientifico ufficiale,
ma senza che venisse riconosciuto il loro ruolo. Da quel fatidico click ho cominciato a leggere ricerche di diversi storici della scienza che lo mostrano in modo inequivocabile. Mostrano anche come la scienza occidentale e le varie forme di pensiero colonialista abbiano un rapporto stretto, spesso non evidente in superficie, ma per certi versi molto fecondo per una parte della popolazione mondiale, mentre contemporaneamente ne esclude un'altra parte. Questo libro non mostra nessuna scoperta originale, ma fa quello che secondo me dovrebbe fare il giornalismo, racconta delle storie. Ho preso alcuni episodi fondamentali della storia della scienza moderna, dalla sua fondazione ai tempi di Niccolò Copernico fino ai giorni nostri, passando per l'epopea coloniale in senso stretto e muovendomi in diverse discipline. Ci sarebbe moltissimo altro da raccontare, ma la mia speranza è che queste poche pagine possano contribuire a far uscire il dibattito sulla decolonizzazione della scienza dalle aule universitarie e dalle pubblicazioni specialistiche. Chissà che non serva a stimolare qualche altro click.

Ed eccoci, allora rientrate in voce. Questa era l'introduzione che avete sentito del libro, lo ripeto, La Bianca Scienza, spunti per affrontare l'eredità coloniale della scienza di Marco Boscolo. E ora quindi vi vado a leggere il capitolo centrale, il quale titolo è Botanica coloniale. Durante il periodo coloniale, la botanica era in tutto e per tutto big science, come lo sarebbero state molto tempo dopo la fisica delle particelle o la corsa allo spazio durante la Guerra Fredda. Le prospezioni botaniche delle potenze europee tra il XVII e il XIX secolo sono un'impresa scientifica dagli altissimi budget che coinvolge alcuni degli intellettuali più importanti del periodo. E ha come palcoscenico il globo nella sua interezza. Il perché di tanto sforzo è perché a Big Science, oggi come allora, tende a corrispondere Big Business. C'è il più antico traffico di spezie e beni di lusso che da secoli generano profitti stellati per quei mercanti, come per esempio i veneziani e i genovesi, che riescono a portare dall'Asia in Europa la noce moscata, il pepe, la cannella e altre piante che finiscono sulle tavole dei ricchi. A queste merci se ne affiancano altre che arrivano dopo i viaggi di Cristoforo Colombo dal cosiddetto Nuovo Mondo e che trovano soprattutto nella popolazione urbana europea una clientela disposta a pagare profumatamente. Al centro della rete di rapporti tra scienza, politica e commercio c'è un'istituzione fondamentale, ovvero il giardino botanico. Orti votati alla raccolta, alla conservazione e allo studio delle diverse varietà di piante esistevano già. In Italia, in particolare, ce ne sono due che si contendono il titolo di più antico d'Europa e probabilmente del mondo, ovvero l'Orto Botanico di Pisa, fondato nel 1543, e quello di Padova, fondato nel 1545. Entrambi sono nati all'ombra delle due importanti università cittadine come strumento di ricerca e di didattica. In un periodo in cui le piante sono praticamente l'unica fonte di rimedi contro le malattie, gli orti rinascimentali servono sia da riserva di piante da cui trarre medicamenti, sia da strumento per insegnare ai futuri farmacisti a riconoscere quali utilizzare. Questi orti hanno dunque un ruolo di grandissima rilevanza sociale, ma anche economica. Lo testimonia il fatto, per esempio, che dopo la sua fondazione l'orto padovano viene murato per scongiurare i furti. Le piante possono essere molto preziose. Nella storia del colonialismo europeo, uno scarto decisivo avviene nel XVIII secolo e sottolinea proprio il valore economico crescente che le piante acquistano nella cultura e nella società dell'epoca. La più grande potenza della prima fase del colonialismo è la Spagna, non per caso il paese che ha finanziato i viaggi di Colombo e che ha, prima tra le potenze europee, sfruttato le risorse naturali delle Americhe. Per praticamente 2 secoli ha però preferito sfruttare soprattutto i metalli preziosi. Sono l'oro e l'argento delle miniere che finanziano lo splendore in patria del siglo d'oro, il Seicento, cioè quel secolo in cui la ricchezza e lo sfarzo culturale della Spagna sono probabilmente al loro apice. Dall'inizio del XVIII secolo, l'interesse economico della Spagna nei confronti dei territori, oltre l'Atlantico, muta. E segue la tendenza che le altre potenze coloniali europee, Inghilterra, Francia e Paesi Bassi, stanno seguendo. Una tendenza che si potrebbe riassumere dicendo che da quel momento fino alla fine dell'era coloniale, il vero oro è quello verde delle piante.

E allora continuiamo con questa lettura. Rispetto alla prima fase coloniale, in questa fase si rinnova il ruolo dei giardini botanici, che acquisiscono un'importanza crescente. Per i sovrani delle potenze imperiali, i giardini reali sono uno sfogo di potere e lustro. Maggiore la varietà delle piante esotiche che vi sono coltivate, più la corona potrà mostrare la propria potenza. E oltre a questa funzione politica importantissima, ovviamente, i giardini continuano a svolgere il proprio ruolo di catalogo nella conoscenza botanica, ma su una scala del tutto nuova. Ora è fondamentale che i giardini possano diventare centri di aumento della ricchezza botanica estratta dalle colonie attraverso un lavoro di studio delle singole piante che possono dare un profitto. La moltiplicazione degli esemplari per la costituzione di vere e proprie piantagioni e lo sviluppo dei migliori incroci e delle migliori varietà per massimizzare gli investimenti. La centralità dei giardini botanici è testimoniata dal loro censimento alla fine del XVIII secolo, quando cioè la macchina coloniale si sta preparando a inserire le marce più alte. In questo momento i giardini botanici europei sono oltre 160. Ci sono quelli delle capitali, come il Jardin du Roi di Parigi, o i Royal Botanic Gardens di Kew, a Londra. Ma ci sono anche le decine di giardini di servizio che Francia, Inghilterra e altri paesi mantengono nei territori che controllano lontano dai centri di potere. Nel 1804 Thomas Dancer, botanico alle dipendenze della corona inglese di Giamaica, dà un'idea di quello che stiamo raccontando in un breve trattato intitolato Some Observations Respecting the Botanical Garden. La necessità di un giardino botanico per la promozione della conoscenza delle piante in generale, per l'introduzione e la coltivazione di quelle esotiche che sono rare, curiose o utili, sia per la medicina che per le arti, è nell'epoca attuale così universalmente nota che sono fortemente voluti in una qualunque parte del mondo civilizzato. La storiografia su questi argomenti è vastissima e interi libri sono stati scritti sui singoli giardini botanici o sulle singole specie vegetali. Qui, per provare a mostrare quanto la botanica e per estensione la scienza tutta sia intimamente legata agli imperi e alle loro potenze economiche, raccontiamo una storia emblematica di una pianta che ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della forza imperiale inglese. Ma avremmo potuto scegliere anche l'albero della gomma, fondamentale per la nascita dell'industria automobilistica d'inizio Novecento, oppure la noce moscata, le cui storie sono state recentemente raccontate dallo scrittore indiano Amitav Ghosh nel libro La maledizione della noce moscata, di Neri Pozza del 2022.

La corteccia peruviana. Secondo la leggenda, nel 1639 la moglie del viceré spagnolo del Perù, Ana de Osorio, viene guarita da una febbre malarica con un rimedio ricavato dalla corteccia di una pianta che cresce sulle Ande. Il fatto viene visto quasi come un miracolo in un contesto in cui le popolazioni europee non conoscevano una medicina efficace contro la malaria. Sarebbe stata la sua guarigione a mettere in moto la prima importazione in Europa della pianta, la cinciona, che deve il nome a Chinchón, la città spagnola nei pressi di Madrid di cui Ana de Osorio è la contessa. Oggi sappiamo che il genere cinciona comprende circa 25 diverse specie che sono originarie delle foreste degli attuali Perù, Colombia, Ecuador e Bolivia e che in natura crescono tra gli 800 e i 3.400 metri di altitudine. Le popolazioni indigene conoscono queste piante da prima dell'arrivo degli europei e della creazione del vicereame del Perù sotto il controllo della Spagna. Tutte le parti di questi alberi contengono delle sostanze chiamate alcaloidi, una delle quali è il chinino, che sono efficaci contro le febbri malariche. È però la corteccia la parte che ne contiene la maggiore concentrazione e quindi diventa il prodotto più pregiato e più ambito.

sono gli stessi europei che per vari motivi arrivano in Perù e negli altri vicereami andini. A notare che nelle comunità locali la corteccia di questi alberi viene impiegata per preparare rimedi contro diversi tipi di febbri e anche per alleviare i sintomi della sifilide. Ma da quando ha potuto ricostruire Lucille H. Brockway, una delle prime ricercatrici a studiare il ruolo della botanica nel contesto coloniale, si tratta di notizie che vengono accuratamente nascoste agli europei. Lo si legge chiaro e tondo in un trattato del 1663, pubblicato a Ginevra e intitolato Anastasis Corticis Peruvie, che fa il punto sulle conoscenze riguardo alla corteccia peruviana. Siamo poco più di una ventina di anni dopo l'episodio della prodigiosa guarigione della contessa di Chinchon e dell'inizio dell'importazione in Europa. L'autore, un certo Sebastian Bado, non ha nessun problema a riconoscere che gli indiani, come definisce le popolazioni andine che conoscevano il chinino, avevano una conoscenza delle piante medicinali molto più profonda e sviluppata dagli europei. In particolare sapevano preparare un infuso di corteccia che guariva dalle febbri malariche, mentre i colonizzatori non avevano idea di come curarle.

La sincera ammirazione per le conoscenze botaniche delle popolazioni indigene nel primo periodo dell'esperienza coloniale non si limita al caso della cinciona. Diversi storici, sia europei sia sudamericani, hanno infatti documentato come i filosofi naturali, i botanici e gli esploratori scusate, XVI e XVII secolo, non esitano a riconoscere l'estensione e la varietà dei saperi indigeni in fatto di botanica. È un atteggiamento che nel corso dei secoli cambierà completamente, fino alla negazione di qualsiasi intelligenza o conoscenza delle popolazioni indigene che, agli occhi dei colonizzatori, perdono di dignità, di intelligenza e perfino di umanità. Per tutto il 600 e il 700, la corteccia peruviana arriva in Europa dall'America meridionale, alimentando un mercato disposto a pagarla profumatamente. Gli stati colonizzatori sborsano cifre importanti per assicurarsi scorte del rimedio, perché vedono progressivamente nel chinino un elemento fondamentale per proseguire la propria operazione di colonizzazione di territori, come quelli tropicali, dove la malaria è una malattia endemica. La stessa Brockway sottolinea in Science and Colonial Expansion: The Role of the British Royal Botanic Gardens, del 1979, come il chinino sia stato un fattore determinante per l'espansione degli imperi coloniali in Africa. Sembra più che una coincidenza che l'Africa occidentale sia stata penetrata da un significativo numero di europei solo dopo la costituzione dell'industria del chinino. Un'industria che si sviluppa e afferma nel XIX secolo e passa proprio dai reali giardini botanici di Londra.

0: E allora, eccoci qua che rientriamo in voce 20:09, si entra quindi nella seconda parte della puntata. Avete sentito quindi prima appunto la lettura di una parte del capitolo del libro La Bianca Scienza. Siamo arrivati più o meno a metà, si finirà magari la prossima volta e come vi dicevo non è lunedì prossimo, sarà quello dopo. E invece ora si cerca di entrare in collegamento con la nostra ben amata giardiniera Cecilia. Ci senti?
1: Buonasera, ciao Addu.
0: Aspetta, perché noi non ti sentiamo in questo momento. Riprova.
1: Sì, io ti sento molto bene, Addu.
0: Eccoci,
1: Mi senti?
0: meglio, meglio. Ora,
1: Perfetto.
0: ci stiamo perfezionando. Ok. Ecco, mi viene in mente ora che non ho messo la sigla dei lavori del mese. Se aspetti un secondo, mettiamo la sigla e poi
1: Benissimo.
0: partiamo alla rubrica. Tra l'altro, questa dovrebbe essere la sigla aggiornata con dei volumi sensati, finalmente. Ora ve la faccio sentire subito. Arriva.
2: 30D, conta le gemme.

0: 30D conta le gemme. I lavori del mese.
1: Ed eccola qui finalmente, i volumi fatti in modo decente. E allora siamo appunto in collegamento con la nostra giardiniera. Ci senti, giusto?
2: Io vi sento, ma la sigla non l'ho sentita.
1: Sì, è normale, questo mi dispiace.
2: È normale, ok.
1: Purtroppo, forse c'è un modo per fartela sentire, ma io non lo conosco per ora, quindi... Comunque, i nostri ascoltatrici e ascoltatori dovrebbero averla sentita. Allora, che cosa ci puoi raccontare, Cecilia, quindi per questo mese di giugno che inizia a essere, a farsi sentire in tutto il suo calore, la sua afa?
2: Scusate. Dunque, benvenuti a giugno, il mese della bellezza, delle grandi fioriture, esplosioni dei colori, nelle sue mille accezioni, mille forme, e benvenuto anche un po' di riposo, perché giugno, diciamo, è appunto la stagione in cui inizia il grande caldo, come tu hai ben detto, e gli interventi del giardiniere e della giardiniera sono un pochino meno frenetici del normale, diciamo, di quello che almeno è stato fino ad ora. Quindi la cosa più interessante è l'osservazione e il godere i frutti del lavoro svolto precedentemente. Infatti basta veramente sufficiente fare una piccola passeggiata in collina per rendersi conto di quanto sia generosa in questo momento la natura, anche dopo le belle piogge che almeno qui in Toscana abbiamo avuto. Infatti io sono appena rientrata da una lunga passeggiata carichissima di fiori, ho raccolto tantissime cose oggi, anche perché nei prossimi giorni dovrò allestire un matrimonio e lo farò con le erbe che ho raccolto in passeggiata oggi, domani continuo e poi parto per allestire il matrimonio. Quindi questo per dire che la natura ci offre tantissimo, è il momento di godere di tutta questa grande generosità e bellezza, e però non è che andiamo in vacanza ancora, ancora ce ne vuole per andare in vacanza. Ci sono delle piccole cose molto importanti da fare in questo periodo nei nostri giardini e nel nostro orto. Ritorna il leitmotiv naturalmente del diserbo, perché diciamo, il crescere delle erbe indesiderate non smette mai, neanche con le temperature elevate. Quindi dedichiamoci sempre a tenere le nostre aiole e il nostro orto pulito quanto si può dalle infestanti, quando queste risultano così, cioè infestanti. Come dicevo anche nella puntata precedente, quindi ai lavori del mese precedente, può essere molto utile saper identificare quelle erbe così non troppo nocive, che possono comunque anche risultarci utili in qualche modo, perché ci sono delle infestanti che per il loro ruolo di infestare possono fungere ad esempio da pacciamatura naturale, e quindi in questo caso mantenerle e al limite circoscriverle è molto utile. Un esempio che posso fare, che mi viene in mente, è ad esempio con l'Erigeron calvischianum, che è questa, probabilmente qualcuno che ascolta già lo conosce, è una erbacea perenne molto rigogliosa, che ha una capacità espansiva e autodisseminante molto molto elevata. Limitarla nei perimetri giusti può aiutarci, perché comunque mantiene anche il terreno fertile e soprattutto non esposto al sole cocente, ed è anche molto bella da vedere, perché il suo aspetto è quello della margheritina, una margheritina molto piccola, bianco rosata. Oppure mi viene in mente il convolvolo sicuramente molto molto espansivo, ma contenuto, anche questo ci può risultare utile allo stesso modo. Quindi diciamo, il diserbo è il leitmotiv, cioè una cosa che va sempre mantenuta nei vari mesi, diciamo, della bella stagione, perché in inverno, per fortuna, questa cosa si limita enormemente. Altra cosa importante adesso è tenere un pochino a bada alcune cose noiose come malattie fungine, e in particolare la peronospora, che è un fungo che si manifesta particolarmente in condizioni di grande caldo, quindi e si manifesta, si riconosce dal come posso dire, dal seccare a macchie alcune parti delle rose. Come non è la titolatura, che sarebbe il black spot, che è proprio molto circoscritta ed è si manifesta con delle macchie nere, tonde, molto perfette. La peronospora è un pochino una bruciatura della foglia abbastanza diffusa e non con una geometria precisa, quindi non è un cerchio più o meno come succede con la titolatura. La peronospora è molto molto importante da limitare, insomma, da controllare, perché può compromettere totalmente il raccolto, ad esempio, delle viti nella vite, e quindi pergolati di vite, come abbiamo molto spesso nelle campagne fiorentine, devono essere tenuti sotto controllo, e si interviene in questo caso con una spruzzata di ramato, semplicemente con ramato o con la poltiglia bordolese. Queste sono le cose un pochino antipatiche che però è bene saper riconoscere e intervenire tempestivamente. Nel caso in cui così non si interviene, allora davvero la vite si defoglia totalmente, ingiallisce prima, secca le foglie, ingiallisce, perde le foglie, ma non solo. Soprattutto seccano i frutti, quindi non potremo più raccogliere la nostra uva ornamentale o uva da vino, chiaramente. Questa è molto importante.
1: Senti, mi viene da chiederti invece per quanto riguarda potature e poi anche dopo riproduzione, se questo è un periodo consono.
2: Allora, per le potature sì, diciamo le potature, anche lì avevo accennato un po' la puntata
1: Sì,
2: precedente,
1: infatti magari
2: si
1: si
2: comincia,
1: ricorda velocemente.
2: sì, si ricorda velocemente, è bene intervenire su arbusti che hanno fiorito a primavera. Quindi se vogliamo contenere o riportare in forma un arbusto cresciuto oltre misura, è bene potarlo adesso. La fioritura è passata, ad esempio nella forsizia o nel lilà, per esempio, che hanno una fioritura abbastanza precoce in primavera. È molto utile potarli in questo momento su una buona gemma, che si riconosce perché comunque le gemme sono rigonfie in questo momento, e ridare forma, svecchiandolo anche laddove ha prodotto del secco. Quindi questo è il momento molto, molto indicato, anzi idoneo, necessario per fare questa operazione. Anche l'Espirea, per esempio, la Spirea Vanuti, anche questo è il momento di potare la Spirea Vanuti, che, come forse sapete, fiorisce su rami prodotti l'anno precedente. Quindi potare adesso, stimoliamo la pianta anche a ricacciare vegetazione nuova che passerà l'inverno e che andrà a fiorire a primavera successiva del 2026. Quindi tutte le piante, così come il lilà, ma anche la forsizia che ho appena nominato, si comportano allo stesso modo ed è fondamentale potarle adesso. Per quanto riguarda le rose, che come sapete ormai chi segue questa rubrica ha capito che io ho a che fare parecchio con le rose. Anche lì è necessario tenere le rose pulite dallo sfiorito senza, diciamo, intervenire in modo maniacale e potare troppo, ma sbocciolare, quindi potare 2 o 3 gemme sotto dal fiore sfiorito, in modo da tenere pulita la pianta, che è anche poco interessante, insomma, con tutta la fioritura un po' passata, e stimolarla anche a ricacciare nuovi fiori, perché ancora, che siamo all'inizio, diciamo, della stagione calda, le rose rifiorenti ancora hanno tutta la vitalità per poter riportare nuovi fiori. frutti, cioè i fiori, quindi è bene tenerle pulite. E anche in questo caso, nel caso delle rose, date un'occhiata alle foglie e cercate di osservare in che stato sono, perché possono manifestare anche loro delle macchie che vanno protette con rame o polvere di roccia, per esempio. Anche questa è una, la polvere di roccia è un minerale, quindi, che è del tutto naturale, che si utilizza sempre come trattamento fogliare, ossia che funziona proprio di contatto, si dice, perché la polvere che si deposita sulla foglia impedisce alle spore del fungo di attaccare la foglia, e quindi può essere conveniente in situazioni in cui ancora ci sia un po' di caldo umido intervenire in questo senso.
1: Ok, allora,
2: per quanto riguarda invece la riproduzione, che mi avevi chiesto anche quello, se non sbaglio.
1: Esatto.
2: Allora, per la riproduzione io ancora aspetto una quindicina di giorni, ma a breve comincerò a riprodurre tutte le arbusti mediterranei. Quindi a partire dalle piante più comuni come rosmarino, elitriso, salvia, lavanda, Flomis, io inizio intorno alla metà di giugno a riprodurle e lì le riproduco da talea, e quindi asportando una parte di un getto diciamo semilegnoso, tra l'erbaceo e il legnoso, e aiutata da polvere radicanti, da ormoni radicanti, inizio tutto il taleaggio. E una volta realizzato i miei vasetti, li posiziono all'ombra. Io faccio tutto all'aperto. Negli anni ho sperimentato tantissime situazioni diverse, ma mi sono trovata molto molto bene nel fare le talee da metà giugno, diciamo, a fine giugno, e posizionarle all'ombra di una pianta. Nel mio caso io le posiziono sotto un enorme tunnel che ho fatto di Banksia, coperta dalla rosa Banksia, che è molto coprente, appunto, una rosa di grande sviluppo che ha ombreggiato tutto il tunnel, e lì loro stanno al fresco, riparate dal fresco, con un'ombra però molto luminosa, e radicano con una velocità incredibile. Altrimenti si utilizzano serre con ombreggianti. E la cosa importante è controllare sempre lo stato di umidità dei vasetti, che devono essere in una condizione di umidità costante, mai troppo bagnati, assolutamente mai troppo bagnati, e neanche mai troppo asciutti però. Quindi lì il controllo quotidiano è molto importante. Il modo con cui io bagno le talee è vaporizzando, quindi con diciamo la botte in spalla io vaporizzo, quindi non con un getto forte di acqua, ma con un getto nebulizzato. Questo è quello che mi aspetta, ecco, a breve.
1: Okay,
2: il lavoro
1: che ci aspetta a tutte, sì. E tutti a questo punto, perché ora bisogna metterci all'opera. Ok, direi una buona panoramica.
2: È una buona panoramica. Poi, ecco, per quanto riguarda ad esempio l'orto, è il momento di pensare alla produzione dell'orto invernale. Si fa adesso e si può seminare direttamente a pieno campo tutte le crucifere, quindi i cavoli. Cavolo broccolo, al cappuccio, alla rapa, alla verza, al cavolo nero. Ora è il momento di seminare in pieno campo tranquillamente, anche lì mantenendo il terreno umido, evitando che faccia la crosta, una crosta secca, e quindi diciamo facilitare la fuoriuscita del cosiledone. E un modo per farlo è con una pacciamatura, quindi anche seminare e pacciamare subito intorno è molto utile, in modo che appunto il terreno non si cretti e non faccia questa crosta molto dura, soprattutto laddove c'è argilla, dove il terreno è un po' duro e argilloso.
1: Certo. Bene, ti ringrazio allora per tutti questi saggi consigli.
2: Un'altra cosa che vorrei dire, molto importante, è l'irrigazione. Quindi non solo il controllo dell'impianto di irrigazione se l'avete, l'ala gocciolante o quant'altro, e controllare quindi che gli augelli siano liberi, che non ci siano intasature, e soprattutto irrigare nel modo giusto, perché in questo momento che ci stiamo avvicinando davvero alla stagione molto calda, il suggerimento è di irrigare raramente, ma in profondità. Raramente cosa potrebbe volere dire per un orto, diciamo, improntato? Per un orto improntato dove ora le patate sono belle fiorite, sono già belle mature, i pomodori stanno crescendo rapidamente a vista d'occhio e sono già stati legati sui tutori, in cui gli zucchini hanno già prodotto delle belle foglie, già si intravedono i primi fiori e le prime zucche piccole, significa bagnare

0: almeno un'ora. Questa è proprio la base, anche di più se è possibile, in modo che quella goccia, cadendo sempre nello stesso punto, riesca a farsi il suo canalino e andare in profondità, e la radice della pianta segue poi la via dell'acqua e quindi va in profondità anche lei.
1: Ottimo consiglio, direi.
0: È un ottimo consiglio per evitare che le piante appunto soccombano con il caldo dei 40 gradi, ecco. E per quanto riguarda il prato, invece, quindi il manto erboso, anche lì diciamo, regolate il tagliaerba col taglio alto, almeno 10 centimetri, ma anche, insomma, una bella altezza, in modo che il sole non bruci l'erba e anche se poi andrà comunque ingiallendo alla prima pioggia, questa tenderà a ripartire e rinverdire immediatamente. Sbagliatissimo tenere il prato tagliato basso, come succede molto spesso nelle ville, mi capita molto spesso di vedere questa cosa con il prato tagliato dai robottini, impostato sempre uguale da dicembre a gennaio praticamente. Quindi ecco, non tenerlo basso. Il prato è molto importante che sia di una certa altezza. E anche per il prato, se avete l'irrigazione a pioggia, anche lì una barra due volte a settimana tenuta abbondantemente, quindi che proprio il prato sia bagnato e sgradevole a camminarci immediatamente dopo. Ecco,
1: Certo, come se
0: questo è
1: fosse
0: importante.
1: una grande pioggia alla fine.
0: Come sì, emulare un pochino una bella pioggia estiva, questo potrebbe essere un po' una metafora, nel senso un'idea, ecco, a cui riferirsi
1: Certo.
0: sicuramente. E pacciamare, anche lì ritorno sempre un po' sugli stessi argomenti, ma il ruolo della pacciamatura è sempre più importante, se ancora non si è fatto, siamo sempre in tempo, lo siamo sempre in ogni momento, in tempo a pacciamare. Stendiamo qualcosa sul terreno, nelle nostre aiole, nell'orto, proprio per limitare l'evaporazione dell'acqua in primis e quindi risparmio idrico e in secondo luogo evitare appunto le crepature del terreno con le alte temperature.
1: Chiaro, chiaro. Benissimo, direi che...
0: Ah, un'altra
1: Ecco.
0: cosa, guarda, mi viene in mente, proprio visto la passeggiata che ho fatto oggi, almeno nelle colline dove bazzico, che sono le colline intorno a Fiesole, Caldine, eccetera, c'è una fioritura incredibile di perico perforatum. E quindi potrebbe essere il momento ideale per raccogliere l'iperico e farsi il proprio oleolito. Se volete, vi dico come si fa.
1: Rimandiamo a una ricerca via web, dai.
0: Allora, sì, sicuramente si trova molto, molto bene online. La cosa che si può dire è che è una cosa semplicissima da fare in casa.
1: E più che altro
0: Abbiamo
1: di
0: tutto il materiale
1: un'efficacia
0: per farlo.
1: incredibile.
0: Sì, è veramente semplice. I suoi poteri sono immensi, enormi, meravigliosi. Dobbiamo tutti avere sempre una boccettina di perico nelle nostre case e la raccolta va fatta comunque la mattina presto. Questa è l'unica cosa che forse non si legge molto
1: Giusto.
0: online. Va fatta una bella raccolta la mattina presto e poi dopo 21 giorni circa dalla raccolta e quindi dopo aver messo sotto olio d'oliva l'iperico lo possiamo già utilizzare. Sì,
1: Ottimo.
0: questa mi è venuta in mente proprio perché ne ho visto veramente tanto,
1: Sì,
0: veramente
1: giustamente,
0: tanto.
1: è proprio il periodo questo, infatti.
0: Sì, è anche chiamato l'erba di San
1: Esatto,
0: Giovanni,
1: lo
0: ma
1: stavo
0: qui
1: per
0: a San
1: dire.
0: Giovanni non ci si arriva. San Giovanni non ci sarà più l'iperico fiorito,
1: Eh sì, ora ormai è
0: quindi
1: un po' tutto
0: va
1: anticipato.
0: raccolto prima.
1: Perfetto, ti ringraziamo tantissimo anche per questo intervento, anche di questo mese, per il nostro giugno. E, ci risentiremo quindi a luglio, si presuppone. E, grazie
0: Questo non lo
1: ancora. Ecco.
0: garantisco perché andrò, credo, un po' via.
1: Mi sembra lecito, mi sembra
0: Inshallah,
1: giusto.
0: inshallah.
1: Perfetto,
0: Va bene.
1: allora

Ed eccoci qua, quindi avete sentito i lavori del mese di giugno nella rubrica 30 di Conta le Gemme. E siamo arrivate alla conclusione di questa puntata. Ci sentiamo, ecco, mi è venuto in mente che cosa mandarvi lunedì prossimo, perché allora, mi sembra fosse agosto scorso, avevo fatto una puntata con un esperto di rose, il quale ci aveva raccontato come gestire le rose un po' in generale, ma soprattutto nel periodo estivo, quindi questi grandi caldi, poca acqua, siccità, eccetera, eccetera. Quindi, siccome per questioni organizzative non eravamo riusciti a farla a inizio estate dell'anno scorso, beh, mi sembra lunedì prossimo, allora che sarà il 9 giugno, un momento ottimo per farvela risentire così che siete più preparate, più prevenute a queste estate che è già iniziata, anzi direi. Come dicevo, è finita la puntata di oggi, ci risentiamo lunedì prossimo. Prima di concludere, ovviamente, un ultimo pezzo musicale e anche un grazie al sottofondo rumoristico musicale che avete sentito durante le letture di quest'oggi e probabilmente ritornerà qui con noi, con voi, in voce su Radio Wombat, su Nervature. E intanto godetevi questa serata di questa festa della Repubblica. Un ciao caloroso a tutte e tutti.

No, a volte succede che i download funzionano male e l'audio fa schifo e io non ce la posso fare, quindi mi mando un altro pezzo perché niente, questo non si poteva sentire. Buona serata ancora a tutti.

0: Rai.
1: No,
2: riprendiamolo.
1: Vabbè, l'acton
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile il dopo.
4: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
5: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
6: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
5: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
4: Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: frega la sua divinità!
1: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
2: È lui il Messia!
1: E adesso andate a fanculo!

0: come fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
1: sì, sì.

0: La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Ma la mattina? E il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

saranno molto vicini, vincolanti e stringenti, il tribunale avrà le mani legate e dovrà rassegnarsi a scarcerarli. È invece definitiva la scarcerazione degli altri perché respinto il ricorso della procura. Nella trasmissione di oggi vi presentiamo due interviste, un chiarimento sulla flottiglia di cui abbiamo parlato nella scorsa trasmissione e parte dell'intervento di un attivista dell'associazione TAIUSH alla Commissione 7 del Comune di Firenze, lunedì 13. La prima intervista è a Monica, una delle organizzatrici dell'evento del 16 aprile alle ore 18, che avrà per titolo Chi ha paura dell'Islam? Conferenza che si terrà presso l'Aula Magna di Piazza Brunelleschi con la relazione di Francesco Bechis, professore associato presso l'Università degli Studi di Cagliari. La seconda intervista è a uno degli organizzatori dell'assemblea di docenti e studenti che si terrà lunedì 20 aprile alle 17 all'Arci in Piazza dei Ciompi sull'argomento DDL antisemitismo e AIRA, a cui parteciperà l'avvocato Alessandro Nencini e il professor Matteo Giannelli, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Firenze. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio, segnalo articoli pubblicati negli ultimi 15 giorni. Nel caso che vi interessi leggere per intero gli articoli, che segnalo, nel blog di questa trasmissione troverete i link per accedervi. Iniziamo subito da Invicta Palestina e da un argomento sconvolgente su cui mi permetto di spendere qualche parola in più, che è l'argomento della tortura. Invicta Palestina, il 13 aprile, pubblica un articolo dal titolo Un altro genocidio dietro le mura. Si tratta di un nuovo rapporto da parte dell'Osservatorio Euromediterraneo per i diritti umani che documenta modelli diffusi di violenza sessuale, inclusi stupri, contro i detenuti provenienti dalla striscia di Gaza, descrivendola come uno strumento di distruzione volto a spezzare la volontà individuale e collettiva e a infliggere gravi danni fisici e psicologici. Ora, già nel maggio del 2024, lo stesso osservatorio aveva pubblicato un rapporto in cui documentava circa 100 testimonianze che descrivevano almeno 40 tipi diversi metodi di tortura utilizzati contro detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Questo nuovo rapporto viene pubblicato a ridosso e a conferma di quello presentato il 20 marzo da parte della relatrice ONU Francesca Albanese, dal titolo Rapporto sull'uso sistematico della tortura da parte di Israele verso i palestinesi dopo il 7 ottobre 2023. Il rapporto ora pubblicato da Osservatorio Euromediterraneo riporta scioccanti testimonianze di torture e degli intenti con cui vengono inflitte e conclude con un appello all'ufficio del procuratore della Corte Penale Internazionale per accelerare le indagini e dare priorità operativa alla tortura e alla violenza sessuale nei centri di detenzione nelle carceri israeliane. Conviene ricordare a questo proposito i rapporti di Amnesty del 18 luglio 2023, del 2024, scusate, dal titolo Detenzione in isolamento e tortura dei palestinesi a Gaza. E poi quell'altro rapporto, quello dell'agosto 2024, da parte di B'Tselem, che è organizzazione israeliana, intitolato

Benvenuti all'inferno, il sistema delle prigioni israeliane come rete dei campi di tortura. Inoltre, come ricordare, da parte dei nostri sanitari per Gaza sono stati prodotti due rapporti sulla tortura, uno pubblicato nell'aprile del 2024 e uno nell'ottobre del 2025, dal titolo quest'ultimo: La tortura come strumento genocidario del colonialismo israeliano in Palestina, focalizzato sugli operatori sanitari. Questo nell'ottobre 2025. Ora, la tortura sappiamo che c'è sempre stata e nella coscienza comune è considerata la peggiore perversione dell'umanità. È volta a ottenere informazioni o distorcere confessioni. Ora, lo Stato ebraico, quando i suoi ministri esaltano come eroi gli aguzzini, sta esibendo l'uso della tortura come mezzo di sottomissione con l'adozione di un carattere istituzionale e sistematico di questi crimini, che poi si tratta degli stessi crimini che Israele ha attribuito ad Hamas nella giornata del 7 ottobre 2023. Crimini su cui Israele ha costruito, quelli di Hamas, sono crimini su cui Israele ha costruito un monte di dati documentali, in parte risultati poi falsi, e non ha mai permesso che i fatti venissero accertati da un'indagine indipendente, ma rispetto ai quali si autogiustifica dicendo: se lo hanno fatto loro, possiamo farlo anche noi. Passiamo ora al sito di Amicizia Italo-Palestinese, titolo: USA, partito di opposizione, ma non alla guerra all'Iran. Alle prossime elezioni i conti con gli aiuti ad Israele, ma i Democrat non condannano i fondi neri AIPAC. Allora, dunque, si tratta di un titolo che comprende in realtà tre articoli, in cui si parla di quell'illusorio partito di opposizione che sarebbero i Democratici statunitensi, che però è un partito, il Partito Democratico, USA, che non ha fatto nulla per fermare la guerra con l'Iran, ma anzi ha fatto molto per spingere Trump a continuarla. Si parla inoltre di come l'atteggiamento verso Israele potrà pesare nelle prossime elezioni e come molti, candidati democratici ed ex fidel israeliani stanno prendendo le distanze da Israele. E infine si parla del fatto che il Comitato Nazionale Democratico, cioè l'apparato del partito dei democratici, ha votato contro la mozione che chiedeva che i candidati democratici rifiutassero i finanziamenti AIPAC, cioè che rifiutassero i finanziamenti della potente e dannosa lobby israeliana, che domina e condiziona attraverso pressioni e soldi le elezioni dei rappresentanti sia repubblicani che democratici. Titolo: Distruggere la società palestinese dall'esterno, perché non c'è più resistenza? L'articolo descrive uno per uno i singoli aspetti economici, amministrativi, politici, sociali, tra cui Israele soffoca, sminuzza e lega le mani ai palestinesi nei territori occupati. Titolo: Distruggere la società palestinese dall'interno, diffondere la camorra. Questo secondo aspetto della distruzione della società palestinese è quello che si verifica all'interno della società con la diffusione della camorra, della società israeliana, palestinese-israeliana. La mancanza di strutture sociali di aggregazione e l'assenza di futuro per i giovani finiscono per rendere attrattivi ai giovani palestinesi-israeliani modelli opulenti di malavita all'interno delle comunità arabe, che sono modelli e comportamenti che il Ministero dell'Interno non reprime con efficacia, ma anzi che addita al disprezzo delle comunità arabe. Titolo: Quei leader ebrei che preoccupano gli ebrei.
Dunque, la preoccupazione a cui ci si riferisce riguarda le comunità ebraiche che maggiormente appoggiano Israele sempre e comunque. Cioè, i leader ebrei di cui si parla sono ebrei antisionisti e di orientamento socialista, eletti uno come leader del principale partito di opposizione canadese e uno come leader del Partito dei Verdi in Inghilterra, che ha stracciato il Labour nelle recenti elezioni a Manchester. Passiamo al sito Zeitun. Titolo: Vittorie del movimento BDS. Lo stato di Washington disinveste da Caterpillar. E la capitale Olympia blocca gli investimenti con l'apartheid. L'ufficio della tesoreria dello Stato di Washington ha annunciato di aver disinvestito 62 milioni di dollari in obbligazioni Caterpillar con motivazioni della partecipazione alla sistematica distruzione di Gaza e di demolizione di case palestinesi. Titolo: Il progetto Paraguay. Il piano segreto di Israele per deportare i Gazawi negli anni 70. Si tratta di un nuovo postcard, di nuova documentazione che svela il fallito tentativo del Mossad di espellere 60.000 palestinesi dopo aver occupato la striscia di Gaza. Negli anni 70 il Mossad orchestrò questo piano Paraguay per deportare palestinesi dalla striscia di Gaza attraverso falsi programmi di lavoro all'estero. Alcuni furono convinti di partire per il Brasile, ma vennero invece trasferiti ad Asunción sotto la dittatura di Alfredo Stroessner, dove furono abbandonati senza risorse né possibilità di ritorno. Il piano Paraguay, che mirava a espellere migliaia di palestinesi, fu interrotto dopo pochi mesi e rimase per decenni nascosto, finché un recente podcast ne ha ricostituito la storia, evidenziando inquietanti e attuali parallelismi con politiche contemporanee. Veniamo ora al sito di A Sua Pace Palestina. Titolo: La tregua che non ferma le fabbriche di armi. È un articolo di Eric Salerno, che è stato giornalista del Messaggero per 30 anni e che da New York afferma che nell'attuale quadro a dir poco desolato un vincitore c'è ed è l'industria mondiale degli armamenti. E l'articolo poi descrive la globalizzazione e i legami ormai inestricabili tra apparati militari e industria della morte che riguardano poi paesi diversi e tra loro interallacciati. Per oggi è tutto. Come dicevo all'inizio, i link degli articoli segnalati li trovate nel blog di questa trasmissione. Alla prossima!

0: Ascoltiamo ora l'intervista a Monica sulla conferenza del 16 aprile dal titolo Chi ha paura dell'Islam? Il relatore Francesco Bachis è professore associato presso l'Università di Studi di Cagliari e autore del libro dal titolo Sull'orlo del pregiudizio, razzismo e islamofobia in una prospettiva antropologica.
1: Domani, giovedì 16, avrà luogo presso l'Università di Firenze una iniziativa dal titolo Chi ha paura dell'Islam? Ne parliamo con Monica, che è tra gli organizzatori dell'evento, che è organizzato da Firenze per la Palestina, e che ce ne parla. Allora, buongiorno Monica. In primo luogo, domando, da quale necessità e come nasce questa iniziativa? Ce ne vuoi parlare?
2: Allora, l'iniziativa è organizzata da noi di Firenze per la Palestina insieme agli antropologi per la Palestina, che sono un gruppo di antropologi dell'Università di Firenze. L'esigenza da cui nasce questa iniziativa è il fatto che si parla da mesi dell'antisemitismo, dell'aumento di questo, diciamo, percepito aumento dell'ostilità verso gli ebrei in quanto tali, e noi vogliamo sottolineare, abbiamo sottolineato molte volte che l'antisionismo di cui si fa portavoce anche Firenze per la Palestina non equivale a antisemitismo, e con questa iniziativa vogliamo invece sottolineare che le forme di razzismo nella nostra società sono molte e che l'islamofobia è una di queste.
1: Ecco, ha un taglio anche antropologico, quindi l'iniziativa.
2: Sì, perché si è deciso di esaminare non solo la parte politica di questa islamofobia, cioè quindi il sospetto nei confronti delle persone che hanno un'origine, un'ascendenza araba, o in questo caso in particolare in questo periodo palestinese, ma anche proprio la necessità della società di individuare un nemico comune come modo per compattare le persone verso degli scopi che magari le persone di per sé non accetterebbero, come il riarmo, la militarizzazione, eccetera. Nell'iniziativa.
1: No,
2: Dimmi.
1: va bene, ma volevo sapere, ci sarà un relatore dell'iniziativa?
2: Sì, il relatore è il professor Bachis, antropologo dell'Università di Cagliari. Che ha scritto proprio un libro che è intitolato Razzismo e Islamofobia, una prospettiva antropologica. Lui ci parlerà un pochino delle sue ricerche, anche di come i mass media presentano a volte appunto le notizie con una pregiudiziale islamofoba.
1: Ecco, a questa iniziativa intendete dare una continuità, cioè a darne sulla stessa logica, sulla stessa traccia, fare altre iniziative successivamente?
2: Sì, abbiamo in programma per penso i primi di giugno, ancora la data non è decisa, un'iniziativa sul suprematismo bianco e quindi sulla tendenza delle società occidentali a continuare a porsi in una posizione di superiorità verso gli altri popoli, quindi un discorso ad evidenziare come la mentalità suprematista e coloniale non sia finita con la liberazione delle colonie nella prima metà del Novecento, ma che rimanga ancora alla base di molti nostri politici, dei discorsi che fanno e di molte azioni degli stati dell'Occidente.
1: Ecco, ci vuoi ricordare dove avviene l'iniziativa di domani?
2: Sì, avverrà alle ore 17 all'Aula Magna di Piazza Brunelleschi. Vorrei anche sottolineare che siccome l'iniziativa è stata pensata prima della guerra con l'Iran, della guerra degli Stati Uniti e Israele verso l'Iran, sono stati invitati a questa iniziativa e faranno dei brevi interventi la comunità palestinese fiorentina e i giovani palestinesi. Non, questo non è inteso per escludere altri gruppi, però la situazione politica nel momento in cui abbiamo deciso di fare questa iniziativa vedeva in primo piano le notizie appunto che sulla Palestina, che purtroppo adesso sono finite un po' in secondo piano rispetto all'Iran, che comunque anche la situazione nell'Iran, per come viene percepita, è molto diciamo costruita sull'islamofobia. Sia la situazione in Palestina che quella con l'Iran sono descritte come guerre di cultura, guerre di religione. Noi vogliamo decostruire, scardinare questa lettura e sottolineare invece la natura politica di questi conflitti.
1: Bene, ti ringrazio di queste cose, di questi chiarimenti. C'è altro che vuoi aggiungere o facciamo un augurio per la buona riuscita dell'iniziativa di domani?
2: Grazie, sì, un augurio che possa essere partecipato anche non dai soliti attivisti e basta, ma anche da persone interessate a capire come funzionano le dinamiche nelle nostre società. Allah!

0: Ascoltiamo ora l'intervista ad un organizzatore dell'evento del 20 aprile alle 17 presso l'Arci in Piazza dei Ciompi sull'argomento DDL antisemitismo e AIRA, a cui parteciperà l'avvocato Alessandro Nencini e il professore di diritto costituzionale Matteo Giannelli.
1: Il prossimo lunedì 20 aprile avrà luogo presso l'Arci di Firenze, a Piazza dei Ciompi, un'assemblea cittadina sul disegno di legge Romeo e sul documento IRA, approvati in Senato e che ora dovrebbero passare alla Camera. Abbiamo l'occasione di parlarne con uno degli organizzatori, buongiorno Riccardo, e gli
0: Buongiorno.
1: chiediamo, allora, chi è che ha organizzato questa assemblea e a chi è rivolta principalmente?
0: Sì, allora, diciamo innanzitutto noi siamo una rete di docenti di diverse scuole di ogni ordine e grado del territorio fiorentino, ma non soltanto, c'è qualcuno che viene anche dalle zone della Piana di Prato, che durante i giorni degli scioperi generali che ci sono stati verso ottobre, in solidarietà con i palestinesi, ha dato vita a un'assemblea permanente di scuole per la Palestina. Infatti la sigla che abbiamo è questo. E, insieme ai precari dell'Università di Firenze e ad alcuni collettivi studenteschi ci siamo ritrovati intorno a questa proposta del 20 di aprile. Quindi questo sostanzialmente è una rete autoconvocata di docenti.
1: Quindi è rivolta principalmente questa assemblea alle tre componenti fondamentali, insomma, docenti delle medie, studenti delle medie e dell'università e universitari. È così?
0: Esattamente. Esattamente, noi fondamentalmente appunto ci rivolgiamo nei nostri luoghi di lavoro, ai nostri colleghi, alle nostre colleghe, in primo luogo perché ci siamo sentiti particolarmente toccati da questo disegno di legge, in tutti i suoi passaggi che ci sono stati in commissione parlamentare, quindi dal primo che era il DDL presentato da Gasparri, passando a quello di la versione di Del Rio, il senatore del PD, fino ad arrivare a quest'ultima conclusione, perché è la stessa legge che pone una forte attenzione al mondo della scuola, preoccupata evidentemente di quelli che furono quelle giornate particolari, anche straordinarie, di solidarietà verso la popolazione palestinese e di una coscienza che è cresciuta nelle aule scolastiche, universitarie, della situazione che vive quella popolazione e del profilo un po' che il colonialismo sionista ha quindi. Ci rivolgiamo ovviamente ai nostri colleghi, ai nostri colleghi, agli studenti, ma in realtà non è un'assemblea chiusa, ecco, io questo vorrei mettere in evidenza. Ovviamente è un'assemblea aperta a tutta la cittadinanza perché la libertà di parola, di pensiero, non è qualcosa che riguarda soltanto noi.
1: Sì, i più colpiti tuttavia dal documento IRA e dal disegno di legge Romeo sono però proprio gli studenti, cioè il mondo studentesco. Ora, nell'assemblea del 20 parteciperanno alcuni giuristi. Ecco, che cosa vi aspettate come risultati di questa assemblea?
0: Allora, siamo fortunati perché abbiamo la presenza appunto dell'avvocato Alessandro Nencini e del professor Matteo Giannelli, che affronteranno dalla loro prospettiva, che è appunto quella giuridica e costituzionale, il disegno di legge. A noi interessava avere questi due relatori perché ci interessa in questo momento innanzitutto approfondire la discussione, la conoscenza e la consapevolezza di quello che comporta questo DDL. Posso anticipare che i due relatori hanno una visione anche molto chiara di che cosa rappresenta questo DDL di legge in un disegno, in un percorso, diciamo così, più ampio che non inizia oggi, di criminalizzazione del dissenso politico ed equilibri istituzionali, costituzionali. A noi spetterà il compito di discutere, di dibattere anche di quelle che sono le conseguenze politiche e diciamo così di quello che comporta per tutte le persone, i lavoratori e le lavoratrici, gli studenti che si sono mossi per la Palestina e che non è solo per loro. Io voglio, su questo voglio essere anche molto, molto chiaro, perché è per noi e anche per noi stessi, cioè è di una società che si sta abituando alla guerra, che si sta adattando a una guerra, a una cultura della guerra, a una comunicazione della guerra, a un'economia di guerra. E ovviamente noi siamo fortemente preoccupati per tutto ciò.
1: Ecco, posso dire che nel mondo studentesco si avverte la carenza di strumenti di contrasto di un eventuale disegno di legge Romeo che passasse anche alla Camera e di un documento IRA che è assurdo nei suoi contenuti, ma che verrà applicato in modo spietato, diciamo così.
0: Sì, condivido quello che dici. Ovviamente noi non possiamo, come dire, semplificare e banalizzare la cosa. La risposta non è semplice, però io penso che la strada indicata da quelle giornate di mobilitazione sia la via giusta, quella da percorrere. In quei giorni una società ha ritrovato una propria unità, una propria ragion d'essere intorno a degli strumenti che sono antichi, come quello dello sciopero generale, per esempio, e che hanno ci fanno capire il peso che noi possiamo avere all'interno di una società, bloccando l'economia, per esempio, di un paese, determinando il clima anche politico e culturale. Questa assemblea è un piccolo appuntamento, noi lo sappiamo benissimo, è un piccolo appuntamento che però ci può servire per fare rete, per organizzarci meglio, per rafforzarci nei luoghi di lavoro, parlando non tra di noi, soltanto tra persone che già hanno, diciamo così, un punto di vista su ciò, ma anche parlando con tutti, con tutte, colleghi, colleghe di scuola, di università, di strada, di amici, amiche, perché è così che possiamo far vincere, possiamo far avanzare quelle che sono battaglie importanti come questa.
1: Bene, ti ringrazio di questa comunicazione. C'è ancora qualcosa che vuoi aggiungere oppure puoi ricordarci in conclusione data e luogo dell'assemblea?
0: 20 aprile, lunedì, in Piazza dei Sciompi, nella sede principale dell'ARCI, penso che molti la conoscano. E soprattutto vi chiedo non solo di venire, ma di prepararla, cioè di invitare persone che conoscete a questa iniziativa.
1: Questo non mancherà, perché l'interesse a questa iniziativa si sta rilevando che è molto alto. Grazie e buona serata.

0: Quelle che ascolterete sono le voci dell'evento tenutosi in Palazzo Vecchio lunedì 13 presso la Commissione 7 Pace, Pari Opportunità, Diritti Umani e Relazioni Internazionali del Comune di Firenze, dove l'attivista Guy, ebreo israeliano, solidale con i diritti dei palestinesi e militante dell'organizzazione Tayush, che significa vivere insieme, ha presentato e descritto vari filmati realizzati in Cisgiordania. L'intervento di Guy in inglese è stato tradotto in simultanea. La sua militanza a difesa di contadini palestinesi dalle violenze dei coloni gli è costata nel tempo, sul piano fisico, la frattura di un braccio colpito a sprangate da un colono e sul piano delle relazioni l'emarginazione da amici, parenti e occasione di lavoro. Guy, ospite dell'associazione Assopace Palestina Firenze, in questi giorni in Toscana ha girato varie case del popolo, scuole, circoli, proiettando brevi video che mostrano in modo impressionante ciò che viene permesso che accada in Cisgiordania contro contadini e pastori palestinesi. La maggiore attualità attribuita oggi alla guerra in Libano e in Iran fa sì che se ne parli poco. Si tratta di documentazioni visive di violenza dei coloni scatenati e appoggiati dall'esercito dell'IDF contro famiglie e villaggi palestinesi indifesi. Le circa 2 ore di esposizione sono state seguite con attenzione e interesse da parte della Commissione e del pubblico. All'esposizione, presentata dalla Presidente della Commissione 7, Stefania Colesei, hanno fatto parte e hanno seguito alla fine con interventi e domande alcuni consiglieri comunali: Alessandro Draghi del gruppo Fratelli d'Italia, Francesco Grazzini di Italia Viva, Caterina Arciprete di Alleanza Verdi a Sinistra Ecolò e Luca Milani del PD. Da notare l'apprezzamento all'iniziativa anche da parte della comunità ebraica, evidenziato da un intervento dal pubblico di Ugo Caffaz.
1: And restrict movement from time to time, the army is coming and have checkpoint and to decide who is coming, who is not, who can move, who cannot.
2: Quindi la situazione è peggiorata perché adesso ci sono dei checkpoints tutto intorno ai posti dove vivono i palestinesi nelle zone occupate e ci sono i poliziotti che proprio decidono loro chi può passare e non può passare, ci sono controlli permanenti sui singoli cittadini e quindi anche la libertà di movimento è estremamente limitata.
1: Restrictions.
2: Queste zone dove appunto i checkpoint sono chiusi, immaginatevi che rende impossibile la vita ai cittadini perché non possono recarsi a scuola, non possono recarsi al lavoro, non è possibile quindi praticare nessun tipo di attività e quindi con delle conseguenze anche a livello economico non indifferenti perché praticamente non guadagnano più niente. Addirittura non possono neanche portarli agli ospedali perché non si può passare da questi checkpoint. E anche a livello di pastorizia è assolutamente un problema perché ovviamente le pecore non è che sanno che c'è il checkpoint, vanno per i fatti loro e quindi poi non è possibile neanche fare i pastori. Allora, il governo israeliano invece ha messo dei nuovi coloni in queste zone a cui che sono loro che fanno i pastori, ma che sono protetti dai droni, dalle pattuglie dell'esercito, che quindi loro in queste terre praticamente ci hanno messo i loro di agnelli, le loro pecore al posto di quelle che c'è. Questi branchi, questi greggi che si spostano, dove vanno queste pecore vengono prima mandati via i palestinesi e nel caso che qualcuno si opponga viene anche praticata su di loro della violenza da parte o dei coloni o dei palestinesi che abitava lì. Questi sono i figli dei coloni che abbiamo portato le loro pecore e gli sta dicendo che lui non reagisce a questi attacchi perché sa che altrimenti verrà chiamata la polizia e potrebbe essere messo anche in prigione per aver reagito. Borders of Israel. E quindi il 60% dei territori della Cisgiordania sono praticamente controllati direttamente da Israele, che non consente neanche di costruire ai palestinesi in questi territori, che sarebbe la terra loro.
1: Those communities that are...
2: dito ai palestinesi che appunto fanno in generale gli allevatori di pecore e di animali, e anche di costruire dei pozzi o delle condutture d'acqua, per cui sono anche senza acqua, il che rende anche l'attività ancora più difficile, perché non avendo l'acqua devono andare molto distante per andarla a cercare, quindi è una grossa perdita di tempo, di fatica e anche di costi, perché alla fine l'acqua gli costa 10 volte il prezzo normale, perché devono fare pure degli autori, che c'era proprio una cisterna che stava portando l'acqua in un villaggio e i coloni israeliani si sono intrapposti fra loro, in modo che questa cisterna non potesse arrivare nel villaggio, per farli pulire praticamente. E queste sono iniziative proprio che prendono i coloni israeliani direttamente. I palestinesi però non si difendono fisicamente, perché sanno che se fanno qualcosa verranno immediatamente, a parte perché sono già violenti di loro questi coloni, ma se fanno qualcosa chiameranno sicuramente l'esercito, che quindi sarà ancora più violento. Un altro video ancora di un'altra zona, perché vi dimostro che non sono solo i coloni israeliani che sono violenti e che prendono queste iniziative, ma anche lo stesso governo prende delle simili iniziative. Quello che vi starò per far vedere è un progetto di una zona sempre della Cisgiordania in cui non c'era l'acqua, e un progetto che è stato finanziato anche dall'Unione Europea, quindi sono anche soldi che abbiamo versato tutti. E poi le autorità israeliane si sono frapposte per impedire che questo progetto potesse essere completato. Cioè, vi faccio vedere un altro tipo di iniziativa che stanno facendo, cioè impedire ai contadini di coltivare i propri campi. E anche qui è un campo di olive, e ci sono le olive sugli alberi, ma non gli permettevano di raccoglierle, e quindi perdendo tutto il raccolto in questo modo. In questo caso ci sono un gruppo di attivisti che si sono frapposti, diciamo, fra i palestinesi e le autorità israeliane per permettere a questi palestinesi di raccogliere le loro olive che avevano seminato.

0: beffa è che allora l'attivista colpita è stata portata in ospedale dove ha avuto una prognosi di 2 mesi e gli attaccanti della comunità ebraica non sono stati neanche identificati e invece gli attivisti sono stati denunciati perché, cioè, non erano autorizzati a stare in quel campo, non avevano i permessi per poter stare lì, quindi c'è stato un procedimento giudiziario contro gli attivisti.
1: The next picture we're taking in the village of Halte Dabe.
0: Radere interi villaggi al suolo. Quando loro, come associazione, vengono a sapere, vengono informati che c'è una demolizione in corso, radunano i volontari, insieme e vanno immediatamente sul luogo e si frappongono fra questi bulldozer e gli edifici che vengono distrutti. Ra'ir, insomma, sono alla fine nel riassunto 33 veicoli bruciati, 12 case bruciate, 25 arabi feriti, migliaia di ulivi abbattuti, danni ai veicoli, decine di pneumatici forati, danni alle proprietà, centinaia di vetri infranti, incendi, decine di campi e frutteti date alle fiamme. E qui c'è anche un appello, addirittura, questa notizia, Anshei Shelomu, che praticamente c'è anche un canale WhatsApp dedicato se uno vuole rimanere aggiornato su questi attacchi.

0: Allora, questo è il ministro dell'interno di Israele che visita questa prigione di militari nelle feritori, dove i prigionieri sono praticamente i palestinesi, e qui ci sarà la traduzione di che cosa si dicono il ministro degli interni con un giornalista mentre fanno questa visita in prigione.
1: It's number 62, can you please read us?
0: E dice, per l'esattezza, il ministro israeliano di estrema destra, Ben-Gvir, guida un'incursione nel carcere di Ofer. Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale, dice: stiamo entrando nel carcere di Ofer. Ancora una volta le prigioni nello Stato di Israele sono cambiate di 180 gradi. Un tempo erano hotel all inclusive, ora sono prigioni, vere prigioni. E Ben-Gvir chiede: li vedeve giocare qui? Oggi è libero? Allora glielo spiego io, ministro. Non ci sono più favole, niente spacci, niente sigarette, niente istruzioni, niente visite. C'è il cibo, 23 ore in cella, un'ora nel cortile, 7 minuti per fare la doccia e basta. Tutto qui. E il ministro risponde: beh, grazie a Dio. E l'altro poi dice: soldato, non so cosa voglia dire, granata. Cosa voglia dire, questo me l'ha mandato lui. E poi il giornalista, sempre di destra, dice: capite che fino a poco tempo fa dicevano che questo posto era come un hotel, le condizioni sono cambiate, potete vedere. E il ministro: i materassi sono fuori dalla cella, il che significa che non fanno alcun riposino pomeridiano. Giornalista dice: quello che vedete sulla destra è un'immagine della nuova Gaza, così capiranno. E poi l'altro risponde: potete vedere qui cosa succede a chiunque cerchi di uccidere gli ebrei. Risponde ancora: gridavano uccidete gli ebrei, hanno ricevuto uccidete i terroristi. Qui si sono assassini e terroristi, alcuni di loro sono assassini, tutti provenienti dalla Giudea e dalla Samaria, che corrispondono alla Cisgiordania occupata. Notate come sono tutti spaventati adesso. Questi volevano uccidere gli ebrei. Questa è la prigione in cui tutti hanno paura. Epstein, parlando a un cane, dimmi quanto sangue di terrorista hai bevuto oggi, chiede a un cane.

Alcune considerazioni. Grazie per la testimonianza, Guy, per il lavoro che svolgete e concordo pienamente rispetto a quello che dicevi, perché non si potrà raggiungere nessuna forma di convivenza se non ci saranno leader nuovi, compassionevoli, cuori diversi, che produrranno una cultura diversa che sarà la cultura della convivenza civile, pacifica e rispettosa gli uni degli altri. Però anch'io ho in cuor mio la speranza che qualcosa cambi, che dopo una tragedia così grande possa rinascere invece un seme di diverso, che porti questa martoriata terra a trovare una soluzione di convivenza vera. Quindi è con questo auspicio che ringrazio per la tua testimonianza e per anche scegliere di parlare a livello istituzionale e portare questi filmati che sono forti, che sono estremamente, che toccano profondamente ciascuno di noi.

ascoltati, ma come, a me piace sempre citare un detto un po' antico di Lenin, che fare? E lo dico soprattutto a noi, perché stamani è davvero una riunione molto interessante e importante, però bisogna andare avanti e ricordare che Firenze è la città al mondo più pacifica. Abbiamo cominciato con la pira, abbiamo continuato con i sindaci successivi, a Firenze è venuto Arafat e Shimon Peres, siamo andati con Mario Primicelli in Palestina, incontrando questi e quelli, e così via. Quindi, che fare? Firenze, secondo me, lo dico subito, la Stefania lo dico sempre, deve fare il tavolo della pace, che non riguarda solo il Medio Oriente, ma 56 focolai di guerra che ci sono nel mondo. Chi è disponibile a venire al tavolo ha la nostra approvazione. Chi non è disponibile, non la dico così, da vecchio consigliere dell'antichità. Quindi questo è fondamentale. Altrimenti, qual è il nostro contributo? Io, per esempio, ho seguito con interesse la flottiglia, quella cosa che ha fatto Scotto, eccetera. Ma ho contestato che non abbiamo preso rapporti con chi là non è d'accordo con le politiche. E guardate, proprio ieri, sulla stampa di Torino, riporta la Dafoa di 600 accademici israeliani che sono contrari al governo e chiedono in questo caso agli ebrei europei di contestare. Non è facile, però Ivo Levi diceva che gli ebrei hanno il diritto e il dovere di influire sulla politica.

0: faccio le mie conclusioni. Innanzitutto, voglio ringraziare Guy per il coraggio, perché per fare quello che sta facendo lui e gli attivisti ci vuole un enorme, grandissimo coraggio. Naturalmente noi, come comune, come istituzione, siamo un'istituzione periferica, non abbiamo il voto, diciamo così, né nazionale né europeo, però cerchiamo di fare la nostra parte, prima di tutto per mantenere accesa l'attenzione sulla questione palestinese. E quindi il primo passo è quello di mantenere sempre viva l'attenzione, non dimenticare. Noi cerchiamo innanzitutto di mantenere viva l'attuazione del diritto internazionale. A questo proposito, sabato, io ricordo ai presenti, sabato dalle 9:30 alle 13:30 si svolgerà nel Salone dei 500 un convegno sul diritto internazionale e con persone molto qualificate e perché sicuramente c'è una crisi del diritto internazionale che non ha consentito per adesso nessuna soluzione. Come città operatrice di pace, Firenze cerca anche di fare una cosa abbastanza difficile come quella di promuovere il dialogo interreligioso. A Firenze c'è l'unica scuola di dialogo interreligioso dove c'è come segretario Rashid, che è un islamico, e come presidente un cattolico come il cardinal Betori. C'è la comunità ebraica attraverso il suo rabbino e cerchiamo di valorizzare questa esperienza perché vogliamo pensare che il dialogo debba servire, se non oggi, almeno domani, per ricostruire. E quindi la città, questa commissione ha già votato per dare il giglio d'oro quest'anno proprio a questa scuola di dialogo interreligioso, unico nel suo genere in Italia. Sì, come Comune di Firenze abbiamo fatto documenti da fare arrivare al nostro governo per mettere l'attenzione su alcune cose particolari, in particolare sui detenuti palestinesi, e a breve ci sarà la discussione in commissione di un documento contro la decisione di reintrodurre la pena di morte in regime di apartheid, peraltro dentro Israele. Kafatz ci chiedeva di avere il nostro ruolo come città di Firenze che contribuisca alla pace. Due cose da fargli sapere. La prima è che il 16 maggio stiamo organizzando una camminata, una marcia per la pace da Palazzo Vecchio a San Miniato nell'ambito di un'iniziativa del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. E in ultimo, con il Presidente del Consiglio Comunale, stiamo redigendo un inventario, un database per capire tutte le associazioni che si muovono a Firenze a vario titolo per contribuire alla pace, per mettere in piedi un tavolo per la pace. Siamo vicini ai palestinesi e a tutte le persone di buona volontà che stanno lavorando per risolvere la situazione. Grazie.
1: Tu m'as dit que chaque jour tu pries 5 fois, toi qui te mets la main à genoux pour dire ta foi, pour chaque enfant de chaque amour, d'où qu'il en vienne, qu'il en soit.

0: Facciamo chiarezza sulla flotilla. Nella precedente trasmissione abbiamo parlato della flotilla che partirà da Taranto il 2 maggio con la barca Gassan Canafani e toccherà vari porti d'Italia. Per capire meglio quali sono le iniziative e i diversi progetti della flotilla, della Freedom Flotilla, di cui in questi giorni in particolare sentiamo parlare, e soprattutto di quella in cui 70 imbarcazioni e 3.000 partecipanti, tra cui molti operatori sanitari provenienti da 100 paesi, si incontreranno tra pochi giorni in Sicilia per cercare di raggiungere Gaza. Abbiamo chiesto di nuovo a Michele Borgia, organizzatore del progetto 100 porti, 100 città, di cui abbiamo parlato nella trasmissione precedente, di fare chiarezza su queste diverse iniziative. Michele così ci ha risposto.
1: Allora, se è solo per sbrogliare la matassa, come si dice in gergo, per spiegare un attimo, perché cioè, sì, ci accorgiamo sempre che è molto confusa la situazione, la gente non sa cos'è Sumud, cos'è Flotilla, se è un unico progetto, se è il nome nuovo della Flotilla, della Freedom, tutte queste cose. Quindi provo a darti alcune risposte veloci. Freedom Flotilla Coalition è quella storica. Abbiamo iniziato nel 2008 con Vittorio Arrigoni e nel 2010 abbiamo formalizzato e abbiamo creato proprio la coalizione Freedom Flotilla e da allora abbiamo continuato a mandare barche. L'anno scorso alcune altre organizzazioni hanno deciso di mandare altre barche, ci hanno detto che sarebbero partite con altre barche, abbiamo detto vi abbracciamo benissimo. Venite con noi e hanno detto no, facciamo una cosa.

scrivevamo e ci facevamo intervistare e mandavamo articoli ai giornali. Quindi noi usavamo metodi più tradizionali, loro hanno usato metodi più moderni, diciamo. Questa è la differenza di strategia, mentre politicamente possiamo dire che l'obiettivo è comune, rompere il blocco, quindi riuscire a liberare Gaza dal punto di vista della chiusura, evitare che siano chiusi e che quindi ci siano passaggi di persone, di merci e tutto ciò, e di beni di prima necessità, cibo, tutto quello che è necessario. Questa è la prima risposta. Seconda risposta. Quindi c'è legame fra Freedom Flotilla e Sumud? Ecco, diciamola così. Sì, c'è un legame di appunto collegamento nelle iniziative. L'anno scorso era molto blando, quindi si diceva ok, va bene, andiamo tutti a Gaza, ma le date erano spostate, non c'era molta chiarezza anche nella comunicazione. Quest'anno ci sono state un paio di riunioni internazionali, per cui a livello di coalizioni, cioè di gruppi, diciamo, coordinamento alto, ci sono degli accordi sulle date, sulle partenze, sulla strategia anche di muoversi in mare. Rimangono però delle piccole differenze che erano quelle che ho già citato nel primo vocale, cioè le strategie diverse. E in particolare queste strategie diverse sono ancora più diverse con Freedom Flotilla Italia. Freedom Flotilla Italia, pur facendo parte della coalizione, ha una posizione ancora più politica, cioè noi siamo più nelle varie iniziative che facciamo, siamo più per la parte orientata a fare azione sul territorio, più che aggiungere navi su navi su navi, barche su barche, perché consideriamo che non è il numero delle barche che fa la differenza, ma quanto riusciamo a fare pressione sui governi, creando radicamento sul territorio, creando diciamo un movimento di base capace di fare opposizione organizzata rispetto alle complicità governative. Terzo blocco di risposta. Cosa ha a che fare 100 porti e 100 città con Sumud? Nulla, perché 100 porti e 100 città è una iniziativa esclusiva di Freedom Flotilla Italia. E quando dico Freedom Flotilla Italia, dico neanche la coalizione. Questa è proprio un'iniziativa esclusiva di Freedom Flotilla Italia, che ha pensato di potenziare il lavoro politico che abbiamo sempre fatto da 18 anni a questa parte, aumentando la presenza specifica sul territorio. Ovvero, mentre in passato ci contattavano alcuni gruppi locali in giro per l'Italia, no? E dicevano vogliamo dare una mano e ci accordavamo in maniera, diciamo, momentanea su ok, allora organizziamo questa iniziativa, quest'altra iniziativa, andavamo se facevamo qualcosa loro, magari andavamo a parlare, a spiegare queste cose. Quest'anno abbiamo voluto farla diventare una rete organizzata. Quindi abbiamo lanciato questo progetto 100 porti 100 città che parte come tour, cioè un giro di una barca, di un camper per l'Italia. Ma l'obiettivo ultimo non è il tour in sé che andrà a contattare alcuni porti e alcune città nell'interno per potenziare appunto questo radicamento, questa opportunità di fare azione politica sul territorio, quanto portare le voci dei palestinesi attraverso questo tour, quindi avremo sempre a bordo sia della barca che del camper dei palestinesi che sono qui in Italia, di prima o di seconda generazione, quindi anche qualcuno nato qui in Italia, qualcuno invece che di quelli nel tempo che erano già venuti da Gaza o da Cisgiordania, e faremo continuamente dei collegamenti con Gaza e Cisgiordania. Quindi obiettivo, portare le voci della Palestina qua, in opposizione al fatto che lì non ci fanno arrivare, noi lì non ci fanno arrivare a Gaza e noi portiamo Gaza qua.

0: L'obiettivo poi economico di tutto questo, cioè economico, di portare aiuti direttamente a Gaza, perché con le barche qualsiasi cosa carichiamo non arriva, perché Israele sequestra tutto. Blocca le persone, blocca la barca, deporta le persone, e quindi i materiali che mettiamo, beni di prima necessità, cibo o qualsiasi altra cosa che cerchiamo di portare, con le barche non arriva. Proprio per questo insistiamo che l'unica soluzione è rompere il blocco. E quindi per rompere il blocco non è che diciamo a Israele rompete il blocco, dobbiamo fargli pressione attraverso i governi. E specialmente i governi come il nostro, come il governo italiano, che in realtà è complice. Quindi dobbiamo proprio rovesciare la posizione governativa, e in modo che questi governi da complici si trasformino in opposizione al governo israeliano. E in quale maniera? Non soltanto con una posizione, diciamo, a parole, no? Non soltanto dicendo basta guerra, vogliamo la pace, eccetera, ma facendo proprio un lavoro di boicottaggio sistematico, economico, come è stato necessario per il Sud Africa. Cioè, la questione dell'apartheid in Sud Africa è stato superato solo quando il governo del Sud Africa è stato messo in difficoltà tramite taglio di fondi, boicottaggio di materiali, di collaborazione amministrativa, culturale, economica. Ecco, quindi dobbiamo arrivare a queste azioni. È l'unico modo per cui si possa bloccare Israele, perché le mozioni ONU non funzionano. Qualsiasi altro percorso che si basa soltanto su ipotesi di incontri, di discussione di qualsiasi genere, non funzionano. Funziona solo la pressione economica. È quella l'unica cosa che può fare leva per fare finire queste azioni criminali. Ricapitolando, perché ho fatto un pippone, 5, 6, 7, 8 minuti sto vedendo. Quindi il succo è 100 porti e 100 città non ha a che fare con altri progetti, né della Sumud né della coalizione stessa Freedom Flotilla. È un progetto specifico di Freedom Flotilla Italia, che vuole portare le voci, le pressioni in Italia, raccogliere fondi per il complesso ospedaliero Al-Auda a Gaza e costituire una rete costante, che nel tempo e non soltanto nei momenti delle missioni verso Gaza tenga alta l'attenzione su Gaza e su tutta la Palestina. Quindi non più onda mediatica nel momento delle missioni, ma marea continua di pressione politica. Spero di aver risposto a tutto, grazie, a risentirci.
1: Non posso altro che ringraziare Michele per questa esaustiva spiegazione sui diversi programmi della flottiglia, delle varie flottiglie e del nostro, diciamo, facciamo nostro il progetto 100 porti e 100 città, a cui pensiamo di, almeno, ci proponiamo di lavorare e di ottenere anche qualche risultato. E con questa ultima notizia, salutiamo i nostri ascoltatori e diamo appuntamento al mercoledì 29, sempre su Radio Wombat, sempre alle 17:30. Inshallah.